fuori di Ippocrate, Cartesio o Freud, l'ansia è qualcosa di definibile e descrivibile a prescindere dalla sua natura psichica o medica. Il punto di non ritorno, che la muove leggera e sospesa o la scatena violenta e travolgente, scatta quando qualcosa sfugge al controllo dell'io. Un pensiero selvatico, non addomesticabile, di cose note, ma in quel momento indomabili. E proprio per questo spaventose. L'io avverte il pericolo, perde il controllo e gli argini cedono. L'ansia è il self-control che fa acqua da tutte le parti. È un'esondazione, è un video dello tsunami in Giappone del 2011, la cui drammaticità è continuamente superata da quella del minuto successivo. L'ansia divora gli argini e allaga terreni e argomenti confinanti che nulla c'entrano o c'entravano, ma addio, e tutto inizia a galleggiare. E una sedia o un'auto che galleggiano non sono più una sedia o un'auto, sono altro e di sicuro niente di domestico, conosciuto e ordinabile. L'ansia è disordine dei pensieri e del modo di pensarli. L'ansia cresce mangiandoli i pensieri che non digerisce. L'ansia è incompletezza perpetua, abbandona la ragione, chiude lo stomaco e insiste sul cuore. L'ansia è come una piena, arriva, invade e passa, lasciando una striscia scura a un metro da terra. E tu, aspettando che il sole asciughi quel che ha inzuppato, lo cominci a riconoscere e riordinare. La sedia in cucina, l'auto in garage.

0: Oggidiano è un tempo strano, è un tempo in cui anche gente bella, gente vera, ma gente che fino all'altro ieri al massimo poteva ragliare sotto la doccia in tonalità ad orecchio umano sconosciute, grazie all'avvento dell'effetto chiamato autotune, possono oggi ammorbarci con i loro rantoli senza costrutto. Ammazzato quindi definitivamente il tanto celebrato mondo del bel canto del tempo che fu, scopriamo però con espressione da babbi che in realtà il bel canto che fu defunse già tempo addietro. Non ci credi? E allora dai, torniamo tutti insieme indietro di lustri e lustri fino agli albori del Novecento, l'epoca nella quale una giovanissima fanciulla, intascata balda una bella eredità dalla dipartita di babà, usa questi piccioli per coronare il suo sogno, intraprendere la carriera di cantante. Benvenuti nella storia di Miss Florence Jenkins. No, non stavano torturando un criceto, ma bensì accompagnando i primi gorgheggi incisi da Florence Jenkins per soddisfare le sue velleità artistiche che i suoi genitori e il marito le avevano vivamente sconsigliato di seguire. Ma Florence Jenkins, diciamo le cose come stanno, ne aveva proprio per le balle di dare retta a chi che sia. Nella sua testa lei poteva essere tranquillamente la Maria Callas di Wilkes-Barre, in Pennsylvania, lo stato americano che le diede i natali. Quindi, fregandosene bellamente di ogni consiglio di lasciar perdere e spendere i soldi dell'eredità in altra maniera, la nostra eroina delle sette note parte in tromba, oltre ad imprimere su vinile il suo affrontare i grandi della musica classica, come nel caso di Mozart. Florence Jenkins punta a mille mila su una carriera concertistica. Ora, va bene tutto, ma non è che se il tuo biglietto da visita sono questi quattro versi, la gente ti spalanca le porte delle grandi sale da concerto così in nonchalance. Te le spalanca però se paghi profumatamente in dollari del tempo, cosa che la motivatissima Florence fece praticamente noleggiandosi teatri e sale da concerto, ma del calibro del Ritz-Carlton di New York o addirittura della Carnegie Hall. Quella Carnegie Hall dove il 25 ottobre del 1944 tenne il suo ultimo concerto. La sala completamente sold out. Solo che i presenti non erano lì per il bel canto, quanto piuttosto per il pessimo canto della nostra Florence. Seppellita di fischi, risate e piriti durante tutta la performance, massacrata senza pietà dalla critica che sui giornali la derise come uno scherzo di natura, Florence Jenkins morirà di crepacuore ad un mese esatto da quella tanto vituperata performance. Rimangono stagliate nella pietra le sue parole.
1: La gente può anche dire che non so cantare, ma nessuno potrà mai dire che non ho cantato.
0: L'atto finale di una carriera trentennale all'insegna del bel coso.

Possono passare gli anni, le mode e può cambiare il modo di fare e concepire la musica. Ma un disco dei Cypress Hill, per quanto mi riguarda, merita sempre attenzione. Un gruppo epico, leggendario, che affascina ancora oggi. Un gruppo trasversale che trova seguaci non necessariamente orientati all'hip hop e che dal vivo riesce a intrattenere come pochi. A livello discografico, i Cypress Hill hanno raggiunto quota 11 album, l'ultimo uscito recentemente dopo un'attesa di 4 anni, intitolato Dios Bendiga. Rispetto alle uscite passate, la principale novità è che per la prima volta il lavoro è interamente in spagnolo. Fino ad oggi ci sono state tracce, rime e una raccolta delle migliori tracce, rifatte in spagnolo, uscite nel 99. Ma tutti gli album della loro storia sono stati rappati principalmente in inglese. In un periodo storico importante per il rap latino, il gruppo apre quindi un nuovo capitolo con un disco che vuole essere un ritorno alle origini e rappresenta un legame diretto con le radici del gruppo e con le persone che li hanno sempre aiutati a restare con i piedi per terra. Per quanto riguarda la parte musicale, Dios Bendiga è un disco diretto musicalmente da Eric Bobo e prodotto da DJ Flick, che hanno portato il tocco latino che il gruppo voleva per questo nuovo viaggio. Per quanto mi riguarda, nessuno al mondo potrebbe mai produrre un disco dei Cypress Hill meglio di DJ Max, produttore storico del quale in questo nuovo lavoro purtroppo non c'è traccia. Capisco ovviamente che se l'idea era quella di avere un tocco più latino, per forza di cose si doveva guardare altrove, ma in me c'è sempre la speranza che Max prenda in mano tutte le produzioni come ai tempi migliori. Forse proprio per questa mia speranza, le produzioni di Dios Bendiga le ritengo il punto debole del disco, non nel complesso, ma in qualche episodio specifico. Niente comunque di particolarmente compromettente e che possa rovinare quello che rimane un disco godibile e con qualche momento decisamente

0: ma chi c'è qui? Le prime persone con le quali parlo questa mattina, ho una voce anche abbastanza squillante, forse mi riconoscete. Sono la Simo Fritti, Frittatella. Quanto tempo! Pronti ad iniziare un nuovo giorno con Rete 3? Alcuni lo so, sono già in piedi da un pacco di tempo. Alcuni sono già in vacanza. Noi sicuramente non vi molliamo mai, mai, sempre con voi.
1: Televisione Svizzera.
0: E allora, iniziamo in ordine d'apparizione con le cose utili, quindi le previsioni del tempo, sebbene insomma sappiamo non ci siano proprio grandi sorprese in queste giornate che ancora si preannunciano piuttosto calorose. Le previsioni fino a questa sera sul Ticino meridionale: abbastanza soleggiato verso le Alpi, più nuvoloso e qualche temporale isolato. A nord generalmente soleggiato, in montagna qualche temporale isolato. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana, stradine e sentieri. Vediamo cosa ci dice Via Swiss. Beh, sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. D'ora l'attualità.
2: 3 News.
0: Stati Uniti e Iran riprendono oggi i negoziati su Hormuz. Il nucleare l'ha annunciato Trump, mentre Teheran sostiene di essere vicina a un accordo con l'Oman sulla gestione del passaggio marittimo. La notizia ha fatto calare nettamente il prezzo del petrolio. Cresce l'emergenza incendi nella contea americana di Spokane, al confine con il Canada. È già bruciata un'area densamente abitata di circa 30 km quadrati, metà della superficie di Lugano. Gli sfollati sono 60.000 e i soccorritori mobilitati più di 4.000. In Francia è stato arginato l'incendio che ha devastato la Gironda, decine di migliaia di persone allontanate anche da altre regioni negli scorsi giorni. Dopo l'invasione di clandestini a Ceuta, l'Italia ha reintrodotto i controlli alle frontiere con la Spagna. Il nuovo premier britannico Burnham ha inasprito la sorveglianza sulla Manica. Domani si riuniranno i ministri dell'interno dell'Unione Europea. Madrid rassicura che tutti i migranti irregolari sono stati rimpatriati. In poche ore nella exclave spagnola erano approdate oltre 73.000 persone. Durante la traversata almeno 72 sono morte, più di 1.000 sono rimaste ferite. Andiamo con la sigla, quindi veramente l'inizio ufficiale di Parzialmente Scremato. Lunedì 3? Sì, 3 agosto. Ma sì, stirato. Parzialmente Scremato. Io lo so che non sono sola, anche quando sono sola vi vedo lì, care faccine stropicciate che da un po' di tempo non incontravo. Non sono sola anche perché poi alle 7, ma l'ho già vista, mi raggiungerà Tiki. Che bello, noi siamo sempre molto felici di fare i programmi insieme al femminile, ve lo dico, discrimino.

non ti dico no, mi piace perché sono già arrivati i messaggi di default, chiamiamoli così, del buongiorno, abituati ad avere Tiki o ad avere Nico, e invece no, ci sono io. Sto cercando di capire un po' quella che è, termine tecnico, la musica, la grafica di Parzialmente Scremato, e voilà, ecco qua, abbiamo un bel sottofondo per darvi veramente il buongiorno come si deve, come vuole la tradizione. Comunque le regole con Simo Fritti non cambiano. Nella prima parte, insomma, la parte del risveglio, io ci tengo a sapere come state, cosa fate, dove siete, con chi siete, perché, come mai, siete già in vacanza, avete portato Rete 3 con voi. Avremo nel corso della mattinata i nostri bellissimi gadget di Rete 3, le ciabadito leggerissime che non potete nemmeno scagliare contro il vento perché volano, sono così leggere che potete metterle in borsa e non ve ne accorgerete, e lo sventolino che ho scoperto avere dei doni, delle proprietà, porta fortuna ogni sventolata. Ecco, le domande le ho fatte, il numero, forse vi do anche il numero, 079 873 8073. This is Rete 3. Andiamo profondamente negli anni 80 con Shannon. E allora let the music play. Ma veramente, let the music play.

0: Let the Domenico play. È bello sentire le vostre voci che ci fanno capire ancora meglio come
1: buongiorno,
0: state.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Siamo fritti.
0: Ole, ole, ole, ole.
1: Sono a Olivone stamattina a quest'ora.
0: Ok.
1: Tutto bene, ciao.
0: Fantastico, direi voce ottima.

ce lo faccio con voi. Si fa tutto insieme la mattina o tutto separato? Non lo so, c'è l'orsotto che si sveglia bronciato, non vuole parlare con nessuno, ma non è perché è una brutta persona, perché è fatto così. Non so quanto si possa cambiare il carattere profondamente. Poi invece c'è quello che vuole coinvolgerci in tutto quello che fa. Io ad esempio, quando mi alzo la mattina, sono una molla, non sembra per chi mi conosce, ma io poi mi spengo a un certo punto. Ma ci avete mai pensato? Ci ragionavo, e a quest'ora il ragionamento è fresco, cioè tabula rasa, non sono ancora stata inquinata da tutta la giornata, dalle persone che ho incontrato, da quello che mi hanno detto, da quello che ho pensato. Ho ragionato sul titolo della canzone che sta per arrivare, peraltro di un artista che a me piace molto. Perché diciamo che stupida sfortuna, come nel titolo, cioè stupida perché la sfortuna non ha un cervello, non prende decisioni, non si sveglia la mattina dicendo oggi faccio perdere il treno proprio a lui, eppure ce la prendiamo con lei come se fosse una persona. Stupida sfortuna è il nostro modo di protestare quando succede qualcosa di talmente assurdo, ma così assurdo che non troviamo una spiegazione, tipo hai passato una settimana con il sole, lavi la macchina 10 minuti dopo diluvia, ecco, per fare un esempio proprio molto molto semplice. Oppure il telefono ti abbandona proprio quando devi mostrare un QR code, allora non è più solo sfortuna, diventa stupida sfortuna, poverina, si prende pure gli insulti.

andato comunque a riflettere in qualche modo, non sono delle canzoni leggere, anche se fanno parte del calderone musica leggera. E allora via questo broncetto riflessivo e dedichiamoci un po' alla spensieratezza. Let's get you started, Black Eyed Peas, di nuovo buongiorno, questa è Rete 3, la Simo.

Joy. Che emozione e che bella coincidenza tra i vari messaggi che stanno arrivando di buongiorno, che io contraccambio. Super felice di trovarvi qui a quest'ora. È arrivato un messaggio che proprio mi riguarda da vicino, molto da vicino. Mi scrive Dani: oggi è il primo giorno di lavoro della sua vita, di mia figlia Isabella, pensate. Ed io tra poco smetto, cambio della guardia, quindi apprendistato, svegli dalle 5, solo 2 ore prima. Sono più emozionato io. Auguri, tanta tanta stupida fortuna, perché è bella stupida anche lei a volte. Un abbraccio Dani. Allora, assolutamente ricambio l'abbraccio e mi trovo coinvolta, perché anche per mia figlia inizia un'avventura, il famoso stage delle 52 settimane, quindi approfitto sia per Sofia che per Isabella, appunto, del papà che mi ha scritto, la figlia del papà che mi ha scritto, i migliori auguri. Che emozioni contrastanti, perché mi riporta indietro al primo giorno di lavoro, insomma, quando inizi questa via verso l'indipendenza economica, poi anche importante. Mia madre mi ha cresciuta, no, con questo concetto, mi raccomando Simona, sempre indipendente. Quindi dal primo momento, dal primo istante in cui ho messo il mio piedino nel mondo del lavoro, insomma, è stato tutto un raggiungimento della mia individualità. Emozioni contrastanti, perché insomma veramente l'ansia di incontrare il mondo degli adulti, gli orari del lavoro che sono diversi dalla scuola, ti resta un po' impressa. Gioie e dolori, come si suol dire. Voi avete

0: Sheeran, Overpass, Graffiti. Allora, si aggiungono molti amici agli auguri che abbiamo fatto a chi inizia oggi l'apprendistato o un lavoro, uno stage, primo passettino nel mondo degli adulti, insomma, in cui comincia a capire come funzionano certe cose. Io mi auguro che sia un imprinting super positivo per tutti, che possiate trovare delle persone che vi formano in maniera super super gentile, che non è mai abbastanza.
1: Ma buongiorno Simo, che bello risentirti imparzialmente scremato. Mi hai già svoltato la giornata, che è un lunedì dove tutti sono in vacanza. Io lavoro.
0: Vero.
1: Anzi, io lavoro fino a ottobre, vacanze zero. Beh, ecco. Non parto neanche, però va bene,
0: va bene,
1: quest'anno va così.
0: Va bene così.
1: Niente, è bellissimo sentirti così di prima mattina. Ero in macchina, stavo guidando, non potevo né lasciarti un vocale né scriverti.
0: E poi?
1: In più mi hai detto che dalle 7 arriva Tiki. Wow,
0: esatto.
1: Fantastico.
0: Esatto.
1: Grazie, grazie per questa gioia mattutina. Bacio.
0: Tiki e Simo, Timo insieme, quindi sì, non vediamo l'ora, ancora mezz'oretta e poi mi raggiungerà. Un bacio a te, Alin, anche tu mi hai svoltato la giornata.

a chi? Oggi c'è qualcuno che spegne 27 candeline che tutto sommato si possono mettere tutte quante su una torta. Stiamo parlando di Nemo Mettler, conosciuto semplicemente come Nemo. Lui, artista svizzero, nato nel 1999 a Vienna, ha iniziato giovanissimo, però ha conquistato tutti quanti con l'Eurovision Song Contest che ha vinto con The Code. Un brano che racconta il suo percorso di ricerca della propria identità, che ha regalato alla Svizzera la sua prima vittoria all'Eurovision dopo 36 anni. Nemo si definisce una persona non binaria, oltre alla musica è diventato un simbolo di libertà, di espressione e inclusione. Festeggiamo insieme a lui i suoi 27 anni con una carriera già ricca di traguardi internazionali e lo ascoltiamo chiaramente con la sua The Code. Auguri Nemo!

0: auguri al nostro Nemo che abbiamo ascoltato con The Code, il brano che l'ha portato alla vittoria all'Eurovision nel 2024.
1: Buongiorno Simo.
0: Ciao.
1: Tiro, sarei stata interessata ad ascoltare un nuovo brano, sarei curiosa.
0: Beh, insomma, non sei l'unica, insomma, è un'impressione condivisa quella che Nemo si è allontanato, no? Un po' dalla scena, perché dopo l'esplosione mediatica legata all'Eurovision ha avuto un profilo decisamente più basso, ma in realtà non è sparito, almeno dalle informazioni che ricordo io. Ha scelto di rallentare dopo la vittoria con The Code, ha raccontato che tutta l'attenzione ricevuta era stata travolgente, che aveva bisogno di tempo per elaborare quello che era successo. Poi è tornato comunque con un album, con il primo album internazionale, cari amici, che se vuoi puoi trovare facilmente, Art House, accompagnato da un tour europeo e da diverse interviste in cui ha spiegato di aver vissuto un periodo molto intenso sia artisticamente sia a livello personale.

anche pensare alla fortuna, non esiste, tutto avviene perché io me lo creo, lo costruisco come volete. A volte gli astri ci possono dare delle indicazioni. Tra pochissimo, appuntamento con le stelle.

0: Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead. È arrivato il momento del nostro oroscopo, che siano parole, frasi casuali o veramente una approfondita lettura delle stelle, poco conta.
1: L'oroscopo.
0: Quel che conta è che magari vi arriva una frase che vi può sbloccare, vi può dare una spintarella in più a ragionare o a prendere delle decisioni, se vi serve quella scintillina. Partiamo dall'Ariete per oggi, lunedì 3 agosto. Una questione pratica richiederà una soluzione più rapida del previsto. Affidatevi all'esperienza maturata negli ultimi mesi. Torelli, un piccolo cambiamento nelle abitudini quotidiane porterà benefici concreti. Bene, bene, magari state facendo fatica, ma poi gioirete, spero.

non sottovalutate gli effetti delle scelte semplici. Gemelli, una conversazione interessante potrebbe offrirvi nuove prospettive, ok? Ascoltate con attenzione punti di vista differenti, sempre importante. Cancro, sarete chiamati a gestire alcune priorità contemporaneamente. Procedete con ordine senza lasciarvi sopraffare. Leoncini, Roar, una situazione poco chiara inizierà finalmente a definirsi meglio. Evitate conclusioni affrettate e osservate. Vergine, la precisione, te pareva, no? Abbinata spesso alla Vergine, ma poi chissà, la precisione sarà essenziale per evitare ritardi o incomprensioni. Verificate ogni dettaglio con cura. E Lancia, alcune decisioni recenti meritano una seconda valutazione attenta. Ah sì? Riflettere oggi sarà particolarmente utile. Scorpione, un confronto diretto permetterà di chiarire una questione delicata. Scegliete parole semplici e sincere. Sagittario, un progetto lasciato in secondo piano tornerà d'attualità. Potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. Capri e anche Corno, la vostra affidabilità verrà apprezzata in un contesto importante. Continuate senza cercare approvazioni immediate. Siete nati sotto il segno dell'acquario, una nuova idea potrebbe aiutarvi a semplificare un'attività ricorrente, sperimentate con fiducia. E i pescetti che mi chiudono l'oroscopo? Sarà importante concentrarsi su ciò che potete controllare e davvero. Evitate inutili dispersioni di energia. Oggi vogliamo festeggiare un altro compleanno. Dopo quello di Nemo arriva anche il 59esimo compleanno della meravigliosa Skin, nata a Londra nel 1967, che ci ha regalato delle chicche, delle perle in cui spicca questa voce assolutamente unica che ci godiamo. Tanti auguri, Skin, con i suoi scancananzi.

0: e la Madonna Danzetteria. Le 6 e 57 minuti, dai, non passa mai il tempo quando deve passare. 10 minuti che guardo, quando sono le 7, quando sono le 7, quando sono le 7, manca pochissimo.
1: Sei in onda.
0: Lo so.
1: 5, 4.
0: Sono in onda
1: 3,
0: dalle 6.
1: 2.
0: Ok, va bene, countdown rimandato, tra pochissimo mi raggiungerà anche Tiki. Sì, sì, Tiki. Non easy oggi, non oggi la voglio bomba.

0: fiancheggiante. Prima ti lascio tranquilla, però, perché
1: tienimi,
0: ti tengo,
1: tienimi.
0: No, ma che ti tengo, non oggi, libera, ti libero fra poco ancora di più, perché prima c'è tutto uno spazio dedicato alle informazioni in ordine d'apparizione, le previsioni del tempo, daremo uno sguardo al bollettino del traffico grazie a Via Swiss e poi i titoli del radiogiornale, non da ultimo un aggiornamento esportivo.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 7:07. Con Simo e Tiki fino alle 9. Previsioni del tempo per oggi, cara.
1: Oggi iniziamo la settimana con qualche nuvoletta su in cielo, qualche rovescio anche o temporale già da questa mattina, però saranno più probabili nel pomeriggio. E per quanto riguarda le temperature massime, viaggeremo sui 32 gradi.
0: Orbene il traffico?
1: Tutto molto bello, tutto molto bene. L'ultimo bollettino di Via Swiss informava che nella Svizzera italiana la circolazione è fluida, anche quella, e non ci sono disagi da segnalare.
0: Il bello di non andare in vacanza nelle prime settimane di agosto, almeno un aspetto positivo, bello.
1: Uno, ma ne troviamo anche due, secondo me.
0: Ah, può essere.
2: Tre news.
0: Stati Uniti e Iran forse torneranno a dialogare nelle prossime ore, così Donald Trump, che aggiunge gli alleati nel Golfo ci hanno chiesto moderazione. Giornate estenuanti, il racconto dei pompieri romandi rientrati dopo oltre una settimana di lotta agli incendi che hanno devastato la Gironda. Gironda dove la situazione sembra ora essere sotto controllo, preoccupano ora la Grecia e il nord-ovest degli Stati Uniti. L'Ungheria ha corto di elettricità spenta perché manca acqua nel Danubio, la centrale nucleare che garantisce il 40% del fabbisogno. E manca acqua anche nel Verbano, il livello sfiora il minimo storico e nelle prossime due settimane non sono attese piogge di rilievo. Ed ora lo sport.
2: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati, il Lugano ha fatto 4 su 4 in questa stagione, sconfiggendo in trasferta e in rimonta il Grasshopper 4-1. Alla Lezegrun sono andati in rete due volte Cimignani, Moncada e Pilström. Prossimo impegno dei bianconeri a quota 6 punti in campionato, giovedì alla AEL Arena nell'andata del Q3 di Conference League contro i faroesi del Runavik. Gli altri due risultati di Super League: Sion Lucerna 3-0 e 3-2 della San Gallo a Vaduz. Gli europei di mountain bike a Monteceneri sono stati un trionfo per la nazionale svizzera, che ha concluso con un bottino di 16 medaglie, di cui 6 d'oro, le ultime ieri nel cross country grazie al primo e secondo posto di Frey e Keller tra le donne e al terzo di Puntener alla maschile. La seconda tappa del Tour de France femminile ha visto un altro successo di Lorena Wiebes, giunta prima al traguardo di Ginevra. L'olandese ha conservato la maglia gialla in vista della terza frazione odierna, l'ultima su suolo elvetico, con partenza da Ginevra e arrivo a Poligny. Infine gli europei di tuffi, Michelle Heimberger si è messa al collo un'altra medaglia continentale, la settima in carriera, conquistando l'argento a Parigi nel trampolino da un metro.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 8.
1: Buongiorno.
0: Oh, oggi ci avete così. Forse troppo arzille, forse dureremo pochi minuti, chi lo sa.
4: In ogni caso ve lo siete meritati.
0: Sì.
4: Ciao Simo.
0: Sai che ci stanno dando il buongiorno già dalle 6, perché io ho detto sarò con te. Erano molto felici di trovarci insieme. Abbiamo un bel po' di cose da raccontare. Io e te non ci vediamo da un sacco di mesi, quindi penso che potrai anche soddisfare qualche mia curiosità. È vero?
4: Voglio sganciarne una subito.
0: Oi.
4: Per te e per tutti gli amici che un po' hanno imparato a conoscerci in questi anni.
0: Eh sì, allora
4: levami il sottofondo, Simo.
0: Addirittura.
4: Questa, sì,
0: vado,
4: sì, devo
0: via,
4: avere tutte le orecchie
0: via.
4: Qua.
0: Sì, aiuto.
4: Oggi pomeriggio.
0: Io non so nulla,
4: Tu non sai nulla.
0: Non
4: oggi
0: so
4: pomeriggio.
0: Sì.
4: Vado a fare.
0: Cosa?
4: Pilates. Ma l'avresti mai detto? Posso ancora annullarla, perché il corso è alle 16.
0: Lo so, mi viene voglia di abbracciarti e allo stesso tempo prenderti a sberle. Non lo so.
4: È tipico, classico, sì, è quello che trasmetto.
0: Non è vero, sono super orgogliosa
4: di
0: te. Sì.
4: C'è
1: qualcun altro che oggi fa qualcosa che mai avrebbe pensato di fare nella vita proprio.
0: Raccontatecelo alla Simona Tiki, potete dire tutto. 079 873 8073. Posso venire a vederti?
1: Eh beh, ce l'avete. No, non puoi entrare perché devi avere l'abbonamento in palestra.
0: C'è
1: che ho iniziato a usare, tra l'altro.
0: C'è la vetrina.

0: altro che brava Giulia, avrebbe dovuto cantare Vasco Rossi se avesse potuto immaginare quello che farai oggi pomeriggio. È la prima volta sotto gli occhi di tutti, stiamo distribuendo dei biglietti per andare a vedere l'allenamento dalla vetrina della palestra per una modica cifra. Potrete assistere al primo allenamento di Tiki e soprattutto vedere i risultati domani mattina quando ci ritroveremo in diretta io e te.
1: Ho qualche idea, per domani mattina arriverò un po' ingessatina, ma un po' rigidina. Anche perché andrò a sfondarmi di Pilates per
0: brava
1: la prima volta nella mia vita questo pomeriggio, nel tardo pomeriggio. È anche vero che il corso è alle 16 e sono le 7 del mattino.
0: C'è tutto il
1: tempo 9
0: per
1: ore
0: cambiare idea, dici?
1: Bravissima, ma anche no, perché pratico,
0: ma
1: vai
0: no,
1: a nulla ora.
0: Non mi interessa, vengo a prendere. Sì, ti vengo a prendere. Cioè, se c'è una cosa che so fare è rompere le scatole alle persone, proprio è una skill che ho capito di avere da quando sono nata. Per questo io mi metto in testa una cosa. Cioè,
1: tu poi
0: posso farla, quindi vengo a prenderti, vengo a verificare. No, adesso vorrei darti una rassicurazione, non è che voglio romperti le scatole.
1: Vai, prova. Proprio.
0: Però credo che sarebbe veramente brutto se tu mollassi così adesso, perché vedo comunque la soddisfazione già nell'averlo fatto, già nell'averlo raccontato in diretta.
1: E quindi è come se già l'avessi fatto.
0: No,
1: no?
0: Non è come
1: no,
0: se
1: non
0: tu,
1: funziona
0: no,
1: così.
0: Non funziona così, devi proprio farlo, hai capito? Sei arrivata fino a qui, perché mollare adesso? Perché? Beh, intanto non te lo permetterò, come ti dicevo, vengo a prenderti. Sai che poi sarà una rottura di scatole più per me che per te, perché io alle 4 avrei voglia di fare altro che venire a prendere te e trascinarti per i capelli in palestra.
1: Ma capisci anche questo, anche l'orario non è esattamente affine a quelli che sono i miei ritmi, però facciamo questa cosa, domani ci riaggiorneremo,
0: okay,
1: e vi farò sapere.
0: Aspetta, una carotina per te.
1: Vai,
0: E se ti invito a un aperitivo alle 5:30?
1: Allora cosa vado a far pilare?

0: ci sono delle cose paranormali in studio. A un certo punto si è illuminato tutto di rosso.
1: Dove?
0: Come se fossimo in onda, ma non eravamo in onda. Anche perché stavamo parlando dei bicipiti di Matt Damon, dei quali forse parleremo più tardi.
1: Ah, ma allora forse la nostra carica elettrica, era la nostra energia.
0: È quella.
1: Ah,
0: è quella.
1: Chiamiamola così.
0: Tu arrivi con un pacchettino di notizie, di cose delle quali parlare. Io voglio lasciarti assolutamente libera, perché ti, come dire, voglio prendere dalle tue labbra e seguirti a modo mio.
1: E allora è un lunedì diverso per tutta la Confederazione, soprattutto per i fumatori della Confederazione.
0: Che
1: in
0: succede?
1: Ascolto in questo momento, vi salutiamo e vi mettiamo in guardia, perché già dal primo di agosto, quindi sabato, ma la vita inizia sempre al primo del mese, quindi consideriamo da oggi 3 agosto, buttare un mozzicone di sigaretta per terra potrà costare 80 franchi. Attenzione, qualcuno mi potrà dire: ah, ma guarda che è sveglia, era già così.
0: Infatti
1: non in tutti i cantoni. Ah. Questa è una legge federale in questo momento.
0: Pensavo che appunto l'informazione fosse stata già, come dire, assorbita e già messa in pratica. E, voilà.
1: E invece no, basta guardarsi in giro per le strade, per i parchi, per renderci conto.
0: Ci sono,
1: ma adesso andiamo a toccare il portafoglio, e quando vanno a toccarci il portafoglio non diventiamo persone.
0: Ma cosa faranno? Si metteranno in agguato dietro le panchine dei parchi?
1: Sì.
0: Mimetizzati tipo gli Inspector Clouseau da cespuglio.
1: Cani,
0: cosa
1: pastori
0: faranno?
1: Tedeschi,
0: segugi
1: addestrati ad andare da sniffare mozziconi e riportarti al legittimo proprietario. Comunque non solo i mozziconi, anche i rifiuti. Attenzione, stiamo parlando, un mozzicone di sigaretta potrebbe costarci 80 franchi.
0: Come una stecca praticamente.
1: è il prezzo che si deve pagare. Se è un sacco di rifiuti sul marciapiede o in un parco, fino a 250 franchi. Quello che dice la polizia è vero, in diversi cantoni lo stiamo già facendo, ma non è che siamo così ligi. Invece da oggi tolleranza zero, sguinzaglieranno chi di dovere, sappiatelo, noi ve l'abbiamo detto.
0: Certo, quindi questa è la tua missione del giorno, portare a conoscenza tutti i nostri amici di questa nuova legge, sebbene di nuova non si parli proprio, però non tutti i cantoni. Io conto sempre sulla vostra intelligenza, poi alla fine, no? Le multe non mi piacciono, però se ancora vi serve quello, non lo so io.
1: Ecco, quindi ocio ne, come dicono in Francia.
0: Ocio ai cespugli, che potrebbero non essere cespugli.

0: all'improvviso sul marciapiede mentre tu gli le cammini dietro.
1: Tu capisci che io e te siamo veramente, apparteniamo a due universi. Io tutta fatina, gentile, spieghiamo le cose che la gente capisce, tu invece multe e multazze. Allora, attenzione, una cosa invece che ci unisce tantissimo è la gioia nel sentire qualcuno che vince ai nostri giochi. Speriamo che vada così tra pochissimo. 084 Sì, giusto. 084 084. È da un sacco di tempo che non dico il numero fisso.
0: Dai, vai, forza.
1: 803 0503 084 803 0503
0: 0848
1: ecco
0: 03 05 03.
1: Sera, l'ho perso.

0: Pamplona, allora dove sei? Abbiamo stanato una giocatrice, pronto? Ci sei?
1: Pronto, ciao, sono Katia.
0: Ciao Katia, ti sento super arzilla e sveglia.
1: Sì.
2: Che bello.
1: Bene sì, di lunedì mattina.
0: Ole.
2: Sei allora una di quelle che ama il lunedì mattina, ho capito bene?
1: Sì,
0: sì, ah, certo, Tiki, c'è gente che ama anche lunedì mattina, come te e come me. Allora,
2: adoro.
0: Questa scheda immagino che l'abbia preparata tu?
2: Io con il mio cerebro e le mie manine.
0: Oh, allora, andiamo con la sigla.
3: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC, ABC, ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
0: Allora, Katia, tu sai come funziona il nostro gioco? Sì. L'hai già sentito?
1: Sì.
0: Sì, benissimo. Quindi, fra pochissimo partirà, appena lo faccio partire, il sottofondo, che sarà anche l'indicazione del tempo che hai a disposizione. Giochiamo con la lettera L.
2: E ricordiamole che da vincere c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi.
0: E ci dicono tutti che è molto bello, molto,
2: molto
0: utile, molto, molto utile. Allora, Katia, buona fortuna. Si parte?
1: Ci grazie.
0: Siamo?
2: Con la L, strumento di ingrandimento.
1: Lente.
2: A contatto negli occhi.
1: Lenti.
2: Consegnate dal postino.
1: Lettere.
2: Vecchia moneta italiana.
1: Lira.
2: Bagliore nel temporale.
1: Lampo.
2: Le colora il rossetto.
1: Labbra.
2: Copre il letto.
1: Lenzuola.
2: Pianta da insalata verde.
1: Lattuga.
2: Antica arma da getto.
1: Passo.
2: Taglia nel coltello.
1: Lama.
2: Titolo di studio universitario.
1: Laurea.
2: Fuoriesce dal vulcano.
1: Lava.
2: Stringa della scarpa.
0: Vai.
1: Laccio.
0: Sì!
2: Hai capito perché a Katia piace il lunedì?
0: Anche a noi piace il lunedì. Olè, olè, olè, olè.
2: Katia nuda, Katia nuda, nuda.
0: Ma sì, Katia, festeggiamo la grande. Allora, l'unica cosa che ti ha, insomma, dato delle difficoltà è taglia nel coltello.
1: L'arma.
0: No, era antica, no, arma da getto, esatto.
1: Sì.
0: Che lancia. E questa cosa, Tiki, adesso ce la vuoi spiegare? Come ti è venuta questa antica arma da getto?
2: Perché dopo un anno a scrivere queste schede, a un sì, certo punto il cervello frigge.
0: Chiaramente.
2: E dunque ti vengono in mente. No, perché non è.
0: Ma è terribile, è terribile. Tant'è che comunque Katia ce l'ha fatta lo stesso.
1: Grazie.
2: Brava.
0: Brava Katia, è stato bello giocare con te. E grazie per l'energia bella che ci hai portato.
1: Grazie.
0: Un abbraccio.
1: Buona giornata a tutti.
2: Ciao. Grazie, ciao.
0: Appuntamento ciao. Domani con ABC.
3: ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
2: Scusa, antica arma da getto.
0: È orrendo.
2: Lancio.
0: Io non l'avrei proprio azzeccata. Antica arma da getto.
2: No.
0: Non so nemmeno se è in italiano la frase. Cioè, se lo dico. Così, tra me e te.

0: Giulia con Paparazzi. E a proposito di gente famosa e strapaparazzata da decenni ormai, parliamo di Matt Damon.
1: Ok.
0: Grande protagonista nelle nostre sale, anche nella Svizzera italiana. L'hai visto Odissea?
1: Sì, l'ho visto. Ah. 3 ore spese abbastanza bene, devo dire. Sono andata un po' reticente, ma non ho voglia di fare recensioni adesso perché non è il mio ruolo. Ma Matt Damon in quel ruolo, io...
0: Cosa stai per dire? No? Me?
1: Me?
0: Me? Allora, io non l'ho visto, Odissea, l'ultimo di Nolan, ma d'altronde adoro parlare di cose che non conosco. Leggo però, leggo tanto.
1: Allora, io ti aiuto. Sì.
0: Mi devi aiutare. Io ho letto che c'è un fotogramma in cui Ulisse, che viene interpretato da Matt Damon...
1: Ai noi sì?
0: Impugna una spada, è di spalle, lo vedi di spalle, impugna una spada ed è minuscolo davanti a un esercito di giganti mangiatori di uomini.
1: Una lancia forse, è proprio una spada.
0: L'antica arma da getto, dici.
1: È proprio quella.
0: Non so, io ho letto che è una spada.
1: Ma può essere.
0: Può essere. L'hai visto il film?
1: Vabbè, adesso non mi ricordo esattamente in ogni scena quale arma abbia utilizzato. La lancia sicuramente. Poi quando scocca la freccia col suo mega arco, ci sta che sia una freccia. Che con la spada, sì, anche con la spada sicuramente.
0: Forse eri distratta tu, come tante altre persone che si sono distratte di fronte ai bicipiti inquadrati in primo piano. Ci sono, dicono, delle braccia tese nello sforzo mentre impugna sta roba minuscolo di fronte al mondo. Quelle braccia non sono sue.
1: Sì.
0: Ma vi dirò di più, sono di Devin Dalton, che è una ragazza canadese di 1,37 m.
1: Però con dei bicipiti pazzeschi.
0: Matt Damon ha detto ha le braccia più belle che io abbia mai visto.
1: E voglio quelle.
0: Io voglio andare a vedere Odissea per vedere le braccia di Devin Dalton.
1: Oh.
0: Matt Damon non si tocca, secondo me anche senza braccia lui è comunque splendido.
1: Vedi che bello che siamo così diverse. Invece per me andrebbe benissimo fare tutt'altro come lavoro. Matt Damon.
0: Tipo?
1: Non l'avrei mai preso in un cast per niente, neanche la
0: campo
1: pubblicità.
0: Di pannocchia.
1: Del dentifricio proprio, niente.
0: Dai.
1: Forse sì, pubblicità del dentifricio magari, però vabbè, nel mio mondo anziano io vedo attori che sanno fare tutto, come Tom Cruise, che non ha mai avuto bisogno né di controfigure, raramente, né per il naso, per i bicipiti, per i piedi o per altre parti del corpo, ecco.
0: Questo è vero. Matt Damon ha avuto bisogno di una donna di 1,37 m.
1: Per le sue
0: braccia. Sono andata a cercare la foto.
1: Allora, signora, che cosa vuoi dire al nostro pubblico? Come si devono esprimere a questo punto?
0: Io vorrei sapere, mi stavo chiedendo, in quale ambito della vostra vita voi avreste bisogno di una controfigura? Cioè, perché proprio non ce la fate, non ci riuscite, non ci arrivate.
1: Bello, io ho un clone, proprio un doppio totale di me.
0: Ah, sì?
1: Da usare 360

0: vorrei fare una ricerca, poi la farò, per risalire alla prima volta che hanno usato delle controfigure al cinema, se è una cosa che si è sempre utilizzata e soprattutto per quali aspetti. Immaginiamo per le prove di coraggio e comunque delle azioni che necessitavano una preparazione che magari l'attore non aveva. Ricordo ancora quando scoprì che l'attrice che faceva Flashdance non era la ballerina.
1: No!
0: No!
1: Dire queste cose così come se stessi parlando di
0: ballava
1: latte e pane.
0: Lei.
1: E chi ballava?
0: Una bravissima ballerina che abbiamo scoperto poi anni dopo nel corso di documentari eccetera, ed era, fu scioccante, scioccante ti dico.
1: In quale ambito della vostra vita avreste bisogno di una controfigura? Abbiamo parlato dei bicipiti di Matt Damon in Odissea, non sono i suoi in un fotogramma, in una sequenza specifica dove ci sono queste braccia incredibili, ecco, non sono le sue, sono di una controfigura, una donna canadese. In quale ambito invece voi ne avreste bisogno? Perché proprio non s'affronta.
0: E allora come potevamo immaginare, sicuramente alla sera quando rientro dal lavoro e la mogliettina ti attende.
1: Aspetta, qua bisogna leggere fra le righe? C'è qualcosa che mi sfugge?
0: Non lo so, allora ci sono due strade.
1: C'è una moglie esigente.
0: Ci sono due strade. O la moglie pretende troppo da questa povera creatura che arriva stanca, morta, ma vuole comunque essere all'apice della sua forma fisica, oppure vuole starsene in giro.
1: Sono già due letture molto interessanti che comunque mettono in discussione la salute della coppia. Qualcun altro scrive: per andare, in diversi in realtà, scrivete per andare al lavoro.
0: No, ma davvero,
1: lavorare.
0: Ma che strano.
1: Incredibile.
0: Non me l'aspettavo, vero.
1: Poi c'è invece qualcun altro che scrive: non sarebbe male averlo nelle occasioni sociali familiari.
0: È vero, Natale, qualcuno che è lì. Pasqua, feste, compleanni, te. Battesimi. Matrimoni. A patto che vi piacciano, chiaramente, comunque c'è chi ama.
1: Ecco, voi state tirando fuori evidentemente dei punti caldi, fragili della vostra vita, dei vostri ambiti di vita. In caso ci fosse qualcuno in ascolto che ben volentieri si prende a carico questa esigenza di controfigura perché ne ha le qualità e le riconosce,
0: sì,
1: si faccia avanti.
0: Anche perché
1: qui.
0: Le controfigure, da che ne ho memoria io, non è che richiedessero particolari somiglianze, gli mettevano addosso una parrucca, i vestiti uguali.
1: Esatto.
0: E poi le immagini erano un po' sfocate e rapide, quindi ce la possiamo fare.

0: Lo so che è stata apprezzata da molti questa Calling Elvis dei Dire Straits. Stiamo parlando di controfigure, allora ho fatto la mia ricerchina.
1: Sì.
0: E sapete che le controfigure esistono praticamente da quando è nato il cinema? Sostanzialmente già dall'inizio del Novecento venivano usate per le scene più pericolose, no? Gli stuntmen, chiaramente.

0: Vuoi prendere il mio polso? Se vuoi, guarda che bel polso che ho, fine. Anche le mie caviglie dicono che non sono male.
1: Fai vedere?
0: Guarda, sono super fini, non riesco neanche ad arrivare alla tua altezza. Guarda che belle caviglie!
1: Sei flessibile però.
0: Sono flessibilissima.
1: Simona.
0: Mamma mia, se sono flessibile. È il Pilates.
1: È il Pilates. Vero.
0: Vedrai.
1: Ecco, io per esempio avrei bisogno di una controfigura che sudi al posto mio in generale nella vita.
0: Perché
1: proprio.
0: Non sudi?
1: Palestra. No, no, che vada a fare qualcosa che la faccia sudare.
0: No, perché ci sono delle scene in cui è necessario far vedere il sudore che esce. Ad esempio, io sudo molto difficilmente, purtroppo. Che
1: anche
0: fa
1: sotto
0: bene.
1: Sforzo fisico?
0: Molto difficilmente. Sì, sudo, non litri di sudore. Insomma.
1: No, tutte le fortune a te.
0: E ci sono delle invece scene in cui è proprio necessario far vedere l'atleta che sprizza sudore. Dato avrei bisogno di una controfigura o mi dovrebbero lanciare dei secchi d'acqua per farla, insomma.
1: Interessante.
0: Altre parti di te, i capelli potremmo utilizzare. Facciamo un bel book. Trovo che hai dei capelli molto belli.
1: Sei molto gentile. Io punterei sui buchi che ho dietro le spalle.
0: Buchi?
1: Allora.
0: Ti hanno colpito?
1: Come? Descrivilo tu che sei più brava.
0: Colpi di pistola? La forma, l'aggancio, come si chiama quell'aggancio che c'è praticamente?
1: Qua dietro cosa c'è? La rotola?
0: Devo fare...
1: Rotola,
0: no,
1: sì.
0: Non
1: no,
0: credo.
1: Rotola e il ginocchio.
0: Il ginocchio. Guarda,
1: scapola.
0: Sai, faremo una delle nostre classiche figure di zero in anatomia.
1: Come si chiama il dietro della spalla?
0: Il dietro della spalla, comunemente noto come dietro della spalla.
1: Sotto il deltoide.
0: Molto bello, comunque, no. Hai ragione.
1: Vero?
0: Sì.
1: Buchi qua?
0: Sì, facciamo una foto, prepariamo il nostro bel album fotografico e hai un piano B, grande come
1: Grazie.
0: Una casa. Non facciamola più sta cosa dell'anatomia che...

0: di scuola.
1: Sono scelte.
0: Sarebbe magari stato meglio di tutti gli affluenti del Cassarate che per tutte le elementari mi hanno smerigliato l'anima. Comunque, la scapola potrebbe essere l'osso piatto che senti se porti la mano dietro la schiena, cioè la scapola, oppure i muscoli della la cuffia dei rotatori.
1: Sì.
0: O il muscolo deltoide potrebbe essere quella bella parte che io vedo. Potrei mandarvi una foto se mi chiedete.
1: Ma va bene.
0: Se siete fisioterapisti all'ascolto.
1: Ma quindi significa che mi manca quel muscolo lì se io ho queste fossette dietro le spalle?
0: No, credo che sia definito bene in questo modo, che si vede bene. Non so che lavori hai fatto per avere questo muscolo così. Hai sollevato dei massi, li hai fatti rotolare?
1: No.
0: Non lo so. Faccio una foto veramente per i fisioterapisti all'ascolto.
1: Aiutateci. Sì. Qualcuno ancora scrive a proposito delle controfigure che ne avrebbe bisogno una per i momenti, dice, in cui devo riprendere mia figlia perché ha fatto una cosa scorretta, ma divertentissima.
0: Quindi...
1: che avrei voluto fare io, magari con la mamma che dice dille qualcosa, vai, dille
0: tu. E vorresti la controfigura, certo, perché devi mantenere un aplomb, una faccia seria, quando invece ti viene solo da ridere.
1: Sì,
0: ottimo, ottimo. Credo che potrebbe essere una controfigura utile a molti, quella del genitore arrabbiato.
1: C'è anche chi scrive: ho bisogno di una controfigura per il lunedì mattina, solo per le prime 4 ore.
0: Beh, ci sta.
1: Qualcuno
0: insomma
1: che si sveglia al posto mio, risponde alle mail di lavoro fingendosi lucido e reattivo e poi a mezzogiorno stacca il turno e si riprende il controllo.
0: Al giorno d'oggi bisogna pagarli questi.

0: Heart Again. Bella, bella musica dalla Svizzera italiana. Il cavo popliteo, ci scrive Paolo, l'ho imparato anch'io quando si è gonfiato come un'arancia facendoci di fondo. Purtroppo è così, alcune parti del nostro corpo si annunciano proprio nel momento del dolore, no? Sono delle parti che sono note proprio perché si rompono facilmente.
1: Il cavo popliteo,
0: che si gonfia, non lo sapevo, ad esempio.
1: È il dietro del ginocchio, giusto?
0: Esattamente.
1: Il davanti del gomito.
0: Questo cavo anche.
1: Brava!
0: Qua è un altro cavo. Cavo? Non ti viene più? Ce l'avevi perché me l'hai detta prima, quindi non ti avrei mai sottoposto a questa. Ehi, ce l'hai!
1: Fossa cubitale.
0: E allora? Fossa. Sarà fossa? Aspetta, la fossa delle Marianne sarà?
1: Fossa. No, fossa cubitale.
0: Fossa cubitale.
1: È fossa cubitale.
0: E sarà fossa cubitale? Non lo so, se non lo sai te. Io
1: sì, sì, è il davanti del gomito, è la fossa cubitale.
0: Allora, adesso abbiamo imparato due cose nuove.
1: Basta così.
0: Speriamo che non dobbiamo dirlo al pronto soccorso. No. Fossa cubitale.
1: Fossa cubitale, sì.
0: Che va idratata, per usare dei termini tuoi. Anche la fossa cubitale.
1: Lì ci potete mettere i profumi.
0: È vero, perché la fossa cubitale trattiene l'essenza.
1: Bravissima.

0: un uomo in mezzo a due dame fa la figura della polpettina, non del salame. Sei un salame. Per niente, sei una persona accorta.
1: Ma come mai sei così gentile stamattina con me? Non mi hai capito.
2: Si è svegliato bene, anche lui.
0: No, aspetta, aspetta.
1: In realtà sono la controfigura di Paltrax.
0: Vedi?
1: Sono Batrax.
0: Il Batrax è positivo e sorridente.
1: Sì, molto. Poi arriva Paltrax, dopo sono. È un po' diverso.
0: Dopo arriva il saputello, non
1: esatto, mamma mia.
0: Oh, quello lì. Puoi parlarne male tu come controfigura?
1: Io, guarda, a livello contrattuale non mi ha mai fatto mancare nulla.
0: Ok,
1: no.
0: Ti nutre.
1: Però umanamente.
0: È pesante.
1: Che.
0: Sì, ho visto gente straziata dall'incontro con Abadrag.
1: Ovviamente quando c'è lui ne parlo bene perché
0: chiaro, non è giusto, che poi, conviene.
1: Oh, mamma mia, ecco, beh, lo sapete, lo conoscete.
0: È il tuo capo, mamma mia, sì.
1: Mamma mia. Potresti essere la controfigura, che ne so, di Griso.
0: Pensa.
1: Mamma mia, ma
2: sei sicuro? Sei sicuro?
1: Ho detto.
0: Ah, è impegnativo,
1: sì,
0: anche
1: è impegnativo
0: perché,
1: anche lui.
0: Sì, perché sì, praticamente.
1: Vabbè, ma non si salva
0: lui capta tutte le canzoni che sono state, sì. Sai, non mi vengono i termini.
1: Copiate
0: oggi.
1: Male.
0: Esatto. Ma occupiamoci delle previsioni del tempo, va, che forse è meglio. A sud nuvoloso il tempo fino a questa sera, a nord generalmente soleggiato, nel corso della giornata qualche rovescio o temporale isolato, localmente anche forte. Diamo uno sguardo all'ultimo bollettino diramato da Via Swiss.
2: E si viaggia che è un piacere, lisci come fosse olio, tranne che ai portali della galleria autostradale del San Gottardo, al portale sud tra Quinto Airolo, 1 chilometro di coda, ritardi fino a 10 minuti in direzione di Lucerna, al portale nord, anche lì 1 chilometro di coda, ritardi fino a 10 minuti in direzione del Ticino, per il resto tutto molto bene.
3: 3 News.
1: Stati Uniti e Iran forse torneranno a dialogare nelle prossime ore, così Donald Trump, che aggiunge gli alleati nel Golfo ci hanno chiesto moderazione. Giornate estenuanti, il racconto dei pompieri romandi rientrati dopo oltre una settimana di lotta agli incendi che hanno devastato la Gironda dove la situazione sembra ora essere sotto controllo. Preoccupano ora la Grecia e il nord-ovest degli Stati Uniti. L'Ungheria, corto di elettricità spenta perché manca acqua nel Danubio, la centrale nucleare che garantisce il 40% del fabbisogno.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni.

0: Rocky, volevo dirti una cosa, Bobo.
1: Ti prego.
0: Allora, oggi mi vedi particolarmente felice?
1: Sai che sì. Non volevo dirlo perché sembrava poi magari sarebbe suonata un po' come una presa in giro. Invece
0: no,
1: ti vedo proprio bene.
0: Mi vedi bene. Guarda che bella
1: cosa
0: pelle.
1: Hai comprato?
0: No, ma niente, quelli 400 prodotti inutili anti-age che ho comprato.
1: Bello.
0: Però ho speso poco stavolta. Devo dire che sono andata comunque a cercare dei prodotti di ottima qualità. Ma temo che il risultato non sia dovuto a questi inutili prodotti che ho comprato, dei quali noi potremmo parlare per
1: dire. Mamma mia, dopo vi parlerò dei, se volete, dei massaggiatori per la cellulite.
0: Davvero?
1: Sono fatta una cultura incredibile.
0: Caspita, non vedo l'ora e sono seria. L'importante è che io non abbia il telefono a portata di mano e io non parta per degli acquisti compulsivi suggeriti da te, consigliati da te. No, sono così perché sono circondata da, sono martoriata dai lavori in corso in questi mesi, perché sono in una zona in cui stanno facendo di tutto per migliorare il nostro quartiere, certamente. Quindi tutti i lavori che hanno a che fare con la stazione, l'autostilo, la strada, la via Tesserete, dietro la via Losanna, davanti e anche all'interno del mio palazzo, non da ultimo,
1: wow,
0: da parte un R5 che presto nascerà. Io
1: cos'è un R5?
0: Un palazzo a 5 piani.
1: Aha.
0: Ho sempre qualcosa da insegnarti.
1: Tu abiti in quell'appartamento perché hai scioni panorama. Te lo costruiscono davanti l'R5?
0: No, non davanti. Da parte. Avrò comunque la mia fetta di lago che posso dire, non posso lamentarmi. Se un giorno potrò di nuovo aprire le finestre. Ma tutto questo non in queste due settimane.
1: Signori, oggi olè, è il 3 olè, agosto olè, olè, olè. E fino al 16 niente cantieri.
0: Buone vacanze, amici dei cantieri, che comunque voglio dire vi amiamo, perché effettivamente adesso, a parte gli scherzi, fate un lavoro importantissimo, ma
1: però
0: che va,
1: è importante anche dormire.
0: E che cazzo,
1: allora ti sei sfogata?
0: Non abbastanza.

0: Attiki Ben. Again. Attiki Ben. Attiki, tiki, tiki, tiki, tiki,
1: Mamma Brilli. Simona Foglia.
0: Ehi.
1: La stella mancante nel cielo.
0: Sì.
1: E per fortuna che manca nel cielo, perché altrimenti non avremmo potuto averla qui con noi.
0: Mamma mia, no. Tu mi fai venire i brividi, come ci ha fatto venire i brividi Raffa. No. Conserviamo il tuo messaggio, sì, ma veramente nel cuore, in maniera molto intima e preziosa, perché ci hai regalato delle parole che sono davvero che ti riscaldano, che ti danno ancora più voglia di andare avanti, di fare questo strano lavoro che è il nostro, no? Ci alziamo la mattina ogni giorno per darvi quel calcetto in più che possa magari farvi realizzare, farvi agire con un pochino di energia. Questa è Rete 3 alle 8 e 11 minuti e viva i cantieri chiusi.
1: Sì.
0: Questo è quanto.
1: Qualcuno però scrive, ma giustamente, ciao, ok, siamo senza cantieri, ma gli Umarell come faranno a passare il tempo? Allora, ci sono le palestre.
0: Sì.
1: Che si riempiono d'estate, per fortuna, perché c'è l'aria condizionata, quindi le persone che sono un po' più fragili trovano compagnia prima,
0: certo,
1: di tutto,
0: certo,
1: e poi possono guardare gli altri lavorare mentre anche loro si tengono in forma con l'aria condizionata.
0: Ma guarda caso, come mai parli di questa cosa? Visto che tu proprio oggi, purtroppo, per non invadere troppo la tua sfera privata, non potrò dire in che palestra ti recherai oggi a fare la tua prima lezione di Pilates.
1: Sì,
0: ma potrebbe essere un'idea, perché queste benedette palestre, ma non soltanto, anche delle scuole di danza e altre yoga e così, hanno la hanno delle vetrine, per cui tu quando passeggi, ad esempio io ho frequentato dei corsi in una bellissima palestra di Pilates dove c'era la vetrina, dico, allora,
1: è così.
0: Tu ogni tanto assumi delle posizioni, vedrai oggi, che sono tutto fuorché da vedere, ecco, dipende dai punti di vista.
1: Non voglio sapere niente. Voglio andare lì, naif.
0: Sì. Luganese, Mendrisiotto, Lucarnese.
1: Luganese.
0: Ok.
1: Luganese.
0: Che ora alle 4 faccio il giro, sì, prendo una bicicletta e faccio il giro di tutte le palestre. O oh no, wild boy. Sono fiera, fiera di te.
1: Aspetta domani, non vedo l'ora. Torneremo domani mattina.
0: Se Dio vuole, come dice qualcuno.
1: Vieni a prendermi, vieni a raccogliermi,
0: sì,
1: in palestra.
0: Sì, vengo a raccogliere io.

0: Duran Duran.
1: Per non parlare delle Wild Girls.
2: Allora, tu... quando quelle si uniscono, signori.
0: Sì, non ce n'è per nessuno. Allora, tu arrivi la mattina con il tuo pacchetto di temi, alcuni sono temoni.
1: Temoni!
0: Altre volte sono cose carine sulle quali a me, a te piace discutere, parlare, approfondire quanto basta, soprattutto quando si parla di skincare
1: e trucco. Perché prendo l'aggancio, abbiamo parlato del Pilates e ci sono tutte le varie mode trucco, ci arrivano dai social in particolare. Mm-hmm. C'è la nuova moda trucco, sì, che è il Pilates Glow.
0: Cioè
1: la luminosità Pilates
0: mi affascina. Sono felice che abbiano messo da parte il contouring, perché io sembravo già, in mente il video di Peter Gabriel, Shock the Monkey,
1: eri sciupata, risultavi sciupatissima.
0: No, ma non sono mai riuscita a fare ma mai in una volta, quindi su questo ho speranze.
1: Quindi quando arrivi a un certo punto della vita ed è questa estate 2026 in cui ti dicono truccati per sembrare sudata, perché sudato è bello, capisci che a un certo punto l'involuzione,
0: tipo bava di lumaca,
1: quelle cose lì,
0: sì.
1: Chiaramente c'è tutta una routine noiosissima per preparare la pelle prima di iniziare a truccare, perché devi partire con una base solida.
0: Okay.
1: Ma non ci interessa neanche, l'importante è usare l'illuminante.
0: Ma non ci interessa tutta la parte prima, beh, quella me la spieghi poi dopo, insomma, tutto quello
1: noiosissima,
0: che...
1: no? Proprio noiosa.
0: Via.
1: Tutta la cura della pelle,
0: via, chi se ne frega.
1: Buttate su del trucco, dovete munirvi di illuminanti. Dovete metterlo sul naso, in mezzo alla fronte,
0: sì,
1: sopra gli zigomi,
0: sì,
1: sopra il
0: qui sotto il naso, il cavetto, dove... che c'è tra il labbro superiore e il naso.
1: Esatto.
0: Non so come si chiama, vedi che ci siamo ricascati.
1: Ma perché? Si può lavorare così.
0: No,
1: però
0: non si può. Domani facciamo un corso veramente di tutto quello che è l'anatomia. Da
1: sopra il cuore della bocca.
0: Comunque abbiamo capito. Lì l'illuminante qua, là.
1: Sì. La moda è andare in giro e sembrar sudate.
0: Vabbè, se sudassimo
1: che
0: davvero.
1: Che bello!
0: Tanto si suda già, no? Pratica, fammi vedere, tu già stai cominciando a riflettere, hai la pelle bella illuminata anche tu oggi, eh?
1: Io ho la pelle grassa e non solo.
0: E quindi dopo ci parli anche del coso per la cellulite a proposito di pelle grassa.
1: Certo, se voi ditemelo, voi chiedete, io sono qua a vostra disposizione.
0: Vado a cercare come si chiama quella parte del volo.
1: Vai.

0: l'unica che può cambiare atmosfera sei tu, Tiki, come cantano i Kashmir, che sono un nostro gruppo della Svizzera italiana. Perché è vero, quando arrivi tu in una festa, in un aperitivo, con la tua energia dirompente, le tue informazioni, i temi che lanci anche ai poveri amici che ti devono ascoltare, sono sempre molto variati. Cioè proprio, non, come dire, se dovessi dire l'anima della festa qui all'interno del nostro piccolo team, direte tre, direi te.
1: Davvero?
0: Perché, sì, perché gli altri, quelli che fanno ridere magari anche, non sono così luminosi quando poi escono in compagnia. Tu sì, tu risplendi anche grazie a questi trucchi glow.
1: Il Pilates glow è il trucco per sembrare sudate ma chic.
0: Che è tutta un'altra roba, non sei sudata, no, ma sei finta sudata. Tra l'altro, finta, ho fatto la mia bella ricerca.
1: Vai!
0: Quella curva a forma di piccola M al centro del labbro superiore, dove il bordo del labbro crea due piccole punte ai lati del solco centrale, si chiama proprio arco di Cupido.
1: Ecco!
0: Perché ricordava l'arco del dio dell'amore, Cupido.
1: Ma cos'è l'arco?
0: Un arco.
1: Ah, l'arco, quello delle frecce.
0: No, ma scusa, ho bisogno di un po' di musica. No, vabbè, adesso ci devo spiegare anche cos'è un arco. No.
1: Io, se avessi la fortuna di pensare prima di parlare, io penso mentre parlo.
0: Ma tu non devi pensare, vai benissimo così.
1: Io penso mentre parlo.
0: Vieni qua.
1: Mi
0: vieni qua. Vieni qua. Vieni dalla sim, vieni.

0: giorno, il primo d'agosto, parlavo con colleghi del fatto che noi siamo in parte visibili, ma qui all'interno dei nostri studi abbiamo delle telecamere, ci si chiedeva perché non siamo ancora visibili sulla 1, sulla 2 o almeno nel nostro sito. E io mi sto dando delle risposte, perché effettivamente succedono cose qui all'interno dello studio che forse è meglio non vedere mai. Io completo i miei esercizi, insomma, per liberare un po' le cervicali, eccetera. Insomma, mi muovo, che Jane Fonda, togliti, che sembra di essere dentro un episodio.
1: Jane Fonda,
0: esatto.
1: Mamma mia.
0: 90 anni ha lei, eh.
1: Ma di già?
0: Ma sì, ma forse 100. Ma tantissimi, no, nel senso che è in super forma, quindi non si può vedere quello che facciamo, perché ogni volta che io e te stiamo insieme ci erudiamo sulle cose che abbiamo imparato nei mesi di lontananza, quindi la skin care e il trucco glow per sembrare sudate. Giustamente una nostra amica ci invita a lavorare in pizzeria, dove davanti al forno della pizza, mentre inforni le pizze per gli avventori, tu assumerai un bel trucco glow molto naturale.
1: Eh no, però lì ci sono le goccioline che scendono, dopo non è più chic,
0: non
1: devi sembrare sudata ma senza sudore, non so come dire.
0: Esatto, okay. Sono luminosa.
1: Luminosa, sì.
0: Io ti stavo invece facendo vedere che ho imparato, a proposito appunto di questa parte del labbro che abbiamo prima descritto con il suo nome anche ufficiale, che è l'arco di Cupido.
1: L'arco di Cupido.
0: Ti ho fatto vedere un esercizio che aumenta la muscolatura attorno all'arco di Cupido, togliendo quelle rughette che appaiono dopo i 40 anni, più o meno 45. Ed è stato un momento davvero poco radiofonico, non posso farvelo vedere e non so nemmeno se tu mi darai mai il permesso di farti un video, perché
1: no, assolutamente.
0: Da spiegare è molto difficile.
1: No, non è vero, ci sei riuscita bene.
0: Allora, devi fare una O con la bocca, O.
1: Bocca bella aperta, O.
0: Spingendo la bocca all'esterno, quindi davanti, in fuori, davanti, dritte te. Poi chiudi il labbro superiore e inferiore senza muovere assolutamente la mascella. Mi muovi, bravissima, solo le labbra. E niente,
1: cioè le riporti indentro, copri i denti con le labbra.
0: Cerchi di chiuderle. Oh. Questo ti darà la modo di aumentare il volume delle labbra senza andare a far filler o roba del genere. E nei giorni, nei mesi, e sai che cosa mi dispiace? Che questo spettacolo lo posso vedere solo io.
1: Però fa male, normale?
0: Devi allenarti.
1: La mandibola?
0: Spero che non ti resti la bocca
1: aperta. La mascella.
0: Aperta.
1: Aspetta, la mandibola è sopra, la mascella è sopra.
0: E mai ti porto il pronto soccorso.

0: una prova di canto pazzesca.
1: Bravo Blanco.
0: Anche a 20 anni si muore, insomma, un titolo che fa fare degli scongiuri, insomma, quando è possibile, ognuno a modo suo, tocca di qua, tocca di là. È arrivato il momento di annunciare a pieni polmoni la mezz'ora pazza, che è diventata meno di mezz'ora pazza a questo punto. Allora,

0: nostra strategia.
1: Ho scoperto anche che porta fortuna: ad ogni sventolata l'aria che si smuoverà vi porterà un sacco di fortuna. Ed è solo la prima parte della regalia, perché dopo i tre sventolini di Rete 3 che abbiamo a disposizione, che è anche un test cognitivo che ha messo a dura prova le persone all'ascolto che l'hanno ricevuto, riceverete anche due paia di ciabattito.
0: Abbiamo

0: sciolte perché sono fatte con tanto amore. Soffriamo insieme.
1: Si sciolgono.
0: Mamma mia.
1: Assolutamente biodegradabili. Allora, iniziamo con lo sventolino.
2: Sì.
1: Dai, come fare per averlo? Sì, lo voglio, che è una frase bellissima da dire, magari non l'avete ancora pronunciata davanti all'altare o davanti a, a cosa? Un giudice di pace, davanti al sindaco. Sì, lo voglio.
0: A gelataio.
1: A gelataio, sì, lo voglio.
0: Anche babbaro.
1: Sì, lo voglio.
0: No, fatelo con noi allora.
1: Ditelo e poi verrete estratti tra tutti voi che parteciperete con sì, lo voglio, con nome e cognome, indirizzo, numero di telefono. Buona fortuna.

0: tantissimissimissimi messaggi di amici che vogliono il nostro sventolino, che vi dà la possibilità anche di mettere a dura prova le vostre capacità manuali nel caso non riusciste al primo colpo a riporlo. Ho visto due varianti, quello che ti fa vedere, dai, cioè ci vuoi, fai così, un otto al
1: fai
0: contrario,
1: l'otto girato, schiacci,
0: e altri invece che l'hanno accartocciato in moti di rabbia proprio.
1: E loro sono i nostri testimonial,
0: esatto.
1: Perché lo accartocce non si rompe
0: mai,
1: lo tiene aperto in tasca
0: sempre,
1: se non riesci a chiuderlo, ma non si rompe,
0: oppure ti si apre quando meno te l'aspetti proprio.
1: Bello.
0: A chi?
1: È tempo delle a Fiorella di Agarone, olè. Marco di Cureglia, olè. E Ivana di Bellinzona.
0: Che squadra, ragazzi, trovatevi col vostro sventolino a fare invidia a tutte le persone che vi vogliono male. Guarda che cosa ho io.

0: dito? Dovete inviarci la foto dei vostri piedi. Ma noi lo facciamo non per un feticismo nostro.
1: Beh, parla per te, le manderò in giro e ci faccio dei soldi anche.
0: E i vostri piedini, ma questo semplicemente lo facciamo per voi, per farvi avere una foto dei vostri piedi finché ancora li avete.
1: Esatto, prima di indossarle. Esatto. Dopodiché diventeranno un tutt'uno con le ciabatte al primo raggio di sole.
0: E allora ancora una volta, sì, lo voglio
1: col piedino,
0: con la foto dei piedi, se no non vi potete candidare proprio.
1: Se dovessero arrivare foto di piedi in 2 secondi, sappiamo che ce le avevate già pronte e non vogliamo sapere altro.

0: Io mi domando, i nostri colleghi, no, che arriveranno dopo e vedranno vedranno centinaia di foto di piedi, diranno: ma che cosa è successo?
1: Non ve l'hanno detto che non potete usare il mezzo microfono per i vostri?
0: Vabbè, siamo felicissime di ricevere tutti questi piedini, ma poi i piedini dei cuccioli sono una roba
1: con questo alluce
0: che è un gommino da mangiare, sembra un orco.
1: Un po' come invece le mani, sopra il dorso delle mani, quando sono piccoli, che hanno i puntini dove ci sono le nocche.
0: Sì, buchini.
1: I buchini delle nocche.
0: Mamma mia, quindi beh, questi piedini qua non potranno calzare le nostre ciabadito perché no.
1: Sono sconsigliate per una crescita sana e salutare del piede.
0: Però veramente complimenti per la cura che avete dei vostri piedi, tra l'altro.
1: Bello,
0: i piedi bellissimi, bravi!
1: Adesso c'è da premiare, sì.
0: Sì, tra pochissimo si saprà chi l'ha vinto.

0: veramente volano. Ho visto Ciabattito volare letteralmente. Abbiamo premiato, quindi due ne avevamo a disposizione.
1: Ah, io ne ho regalate tre.
0: E tre ne abbiamo date, okay. Fantastico. Cioè, beh, è così.
1: Chiama tu Lorena dopo.
0: No,
1: chiamala tu.
0: No,
1: io non glielo voglio dire. Ho sbagliato, pensavo fossero tre.
0: Siete alte uguali, quindi potete combattere a armi pari. Allora, tre, perché nella mezz'ora pazza succede così, come quando entri nei famosi grandi magazzini. Oh, due per tre, tre per due, che non ho mai capito. Paghi due, prendi tre.
1: Che vada, se dovessero sgridarci per come è andata oggi, domani regaliamo un paio solo.
0: Ma certo,
1: ma dai.
0: Posso sempre mandarvi le mie usate volendo.
1: E hanno vinto le pregiatissime Ciabattito di Rete 3, Angelo di Caslano,
0: Olè.
1: Leo di Mezzovico,
0: come on.
1: Michele di Montecarasso. Solo uomini ho premiato
0: sì,
1: oggi.
0: Vabbè, è andata così. Poi ci saranno altre occasioni, vi chiederemo altre foto di piedi magari a domani, ditelo ai nostri colleghi, se dovessero fare delle domande al microfono, perché cosa avete mandato, le vostre foto dei piedi, che secondo me alcuni di voi avevano già in archivio.
1: Ah sì, quando vedi il piedino che ha fatto lo scrabettino, l'olio di cocco.
0: È proprio un, come dire, nella galleria foto di ognuno di noi, strumento
1: tra i preferiti,
0: che ci sono dei piedi.
1: Sì.
0: Anche tu, immagino, vero? Hai foto dei tuoi piedi?
1: Nella tua...
0: No, adesso vado, voglio.
1: Ma adesso vieni a vedere.
0: Adesso vengo a vedere.
1: E domani glielo dice ai nostri amici.
0: Domani racconterò. Spiffero tutto.
1: Va
0: domani.
1: Bene.
0: Vi salutiamo. Appuntamento con Parzialmente Scremato dalle 6 alle 9 domani nella prima ora With Me. E poi anche con la Tiki.
1: A domani, freschezze.
0: Tra poco a Badrag.

0: Mi piaci quando sei gentile con me, dice Stella Lefty. Meglio di quando mi tratti male.
1: Beh, penso che sia
0: quando
1: una
0: mi
1: roba...
0: tratti male non mi piaci, quando mi tratti bene mi stai molto simpatico. È una verità apparentemente sciocca, però come tutte le grandi verità è complessità risolta, diventa stringi.
1: Hai già detto troppe parole, secondo me.
0: Sì.
1: Cioè, troppe.
0: Ma io sono la controfigura di Baltrax. Baltrax.
1: È vero.
0: Oggi sono qui perché lui ha deciso di non venire a lavorare. La cosa bella di fare la controfigura in radio, sai qual è?
1: Dimmela.
0: Te la dico.
1: Sento che devi
0: allora,
1: dirla.
0: Devi solo avere la voce simile. Io in realtà sono alto 1,90, sono biondo, ho un six pack da paura.
1: Beh, certo.
0: Ma lì la gente non mi vede,
1: ma
0: non
1: no.
0: può saperlo. E per cui pensano che sono lui solo per il fatto che la voce assomiglia. Capito?
1: Mi piace quello che hai detto perché l'hai detto in maniera molto spontanea.
0: Sì.
1: Quindi tu vorresti essere così, alto 1,90 biondo, una specie di mega angelo, un Brad Pitt.
0: Esatto, un angelo della radiofonia.
1: Che noia.
2: Però
1: sei molto più bello
0: sono di luoghi
1: della tua
0: comuni.
1: Versione vera, con quella testa
0: sì.
1: enorme.
0: Un po' rattrappita,
1: senza nessun
0: in carta pecorita,
1: senza nessun senso estetico.
0: Esatto.
1: Benissimo così.
2: Ma allora voi due?
1: Ci siamo mancati.
0: le nove, 2 minuti dopo questa padellata. Dunque, stabilimento di fatti nostri.
2: Ecco,
0: vai, Chichi, vai.
2: Parliamo
0: con
2: la Meteo, che ci viene sempre bene.
0: Sì.
2: Al sud oggi nuvoloso con qualche rovescio temporale che è possibile questa mattina, ma sarà più probabile nel pomeriggio. Localmente potrebbe essere anche di forte intensità. Le temperature massime oggi sui 32 gradi. E vediamo anche la situazione in strada.
0: Sì.
2: Se ti va.
0: Facci partire.
1: Ok. Che tenerezza.
0: Era un po' di suspense.
2: Sì, viaggia bene nella Svizzera italiana. Qualche disagio al portale sud della Galleria del San Gottardo. Lì troviamo 2 chilometri di coda in direzione di Lucerna e attese fino a 20 minuti. Stessa situazione anche al portale nord con code di 2 chilometri tra Vassen e Göschenen e anche lì attese fino a 20 minuti in direzione del Ticino. Questo è tutto. Ci fosse dell'altro, ditecelo voi che siete in viaggio.
0: Fatecelo sapere allo 079-873-8073. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
3: 3 News.
1: Stati Uniti e Iran torneranno a dialogare nelle prossime ore, così Donald Trump, che aggiunge: gli alleati nel Golfo mi hanno chiesto moderazione. L'Ungheria corto di elettricità, spenta perché manca acqua nel Danubio, la centrale nucleare che garantisce il 40% del fabbisogno. E manca acqua anche nel Verbano, il livello sfiora il minimo storico e nelle prossime 2 settimane non sono attese piogge di rilievo.

Beh, l'Italo Disco è stato un fenomeno a sé stante, pazzesco, si è portato dietro tutta una serie di icone, di fenomeni, e con questa idea carina i Colors hanno rifatto, hanno fatto un disco, un singolo che era un tributo a quel periodo lì, a quel tipo di suono, con citazioni anche da tormentoni, classiconi degli anni Ottanta, appunto dei Righiera, hanno citato Moroder, hanno citato tutta una serie di immagini, di simboli che erano legati a quel tipo di suono, a quel tipo di periodo. Buongiorno, una parte, una mini parte di Cotoletta da parte di Paltrax. Non è vero, la mia controfigura non esiste, non potrei mai inviare una controfigura qui al posto mio a cercare di prendermi in modo esiguo, anche un po' goffo, cura di voi per tutta la mattina, da oggi fino a mezzogiorno e mezzo, per tutta la settimana, se vi va. Staremo insieme appunto per la mattinata, in compagnia, con tanta buona musica ovviamente come sempre, alla quale hanno provveduto le nostre fatine dei dischi, e poi a partire dalle 11 anche la compagnia di Ottavio, che arriverà a portarci un po' delle sue, così, dei suoi coriandoli, dei suoi cotillon, qualche premio anche qua e là, ovviamente. E per cui anche il nostro, la nostra piazza virtuale, dove se volete vi va, si può sempre chiacchierare, scambiarsi qualche frase di conforto, oppure anche semplicemente salutarsi. 079 873 8073. Questa è Rete 3, io sono Paltrax e questi sono i Depeche Mode all'inizio della loro carriera, quando erano ancora piccolini, pucciosi. Scritta da Vince Clarke, che poi se n'è andato e ha fondato gli Yazoo, ma vabbè, tant'è.

Beh, Harry Styles con There's No More, nuovo singolo estratto da Kiss Me All The Time, disco Occasionally, praticamente, che è stato pubblicato lo scorso mese di marzo, dunque ancora un album abbastanza recente. Io ho visto un bel film che era Project Hail Mary, che è un film abbastanza particolare, strano, un film di fantascienza ma che è anche una fiaba che parla dell'amicizia, della solidarietà e di tante belle cose, e all'interno di questo film c'è un brano di Harry Styles molto bello che viene cantata da una delle protagoniste in versione karaoke. E se già era bello il brano di Styles di suo, cantato da lei con quella voce un po' così, un po' dimessa, un po' malinconica, è una roba. E lì ti rendi conto che insomma di canzoni molto belle ne ha fatte anche lui, e spettacolari, proprio super classici, possono già diventarlo tranquillamente. Allora, siamo alle 9.20, com'è andato il vostro primo d'agosto? Come ve lo siete goduti il momento di compleanno, insomma, per appunto spegnere le candeline di Mamma Elvezia? Se vi va, fatemelo sapere. Com'è stata? È stata una bella serata. 079-873-8073, questo è il nostro numero di WhatsApp. Continuiamo con la musica. Miles Smith, Nice to Meet You.

Neffa, sempre impeccabile, sempre con la sua classe, il mondo nuovo. Vi ho chiesto come avete passato prima d'agosto. Primo d'agosto cena a casa con parenti, il super. Le tradizioni vanno rispettate e interpretate tradizionalmente, no? Per cui alla fine sì, con amici, parenti, anche per me è stato così. Una bella cena con gli amici, un classicone, un po' di qualche insalata di riso, di patate, un po' di grigliata. Primo agosto abbastanza classico, concerto al boschetto, Ciani del Woodstock Live, devo dire, bravi, fuochi d'artificio sempre bellissimi. Rientro a casa in moto sotto un gran temporale. No, vabbè, spettacolo, bello, bello anche questa cosa un po' romantica del temporale, il ritorno in moto che chiude una serata che comunque sì, è sempre piena di emozioni. Cioè, ma alla fine poi uno si emoziona sempre, no? C'è questa celebrazione collettiva in qualche modo rende possibile sentirsi più tutti quanti più uniti, anche in un momento dove di unità ce n'è poca in giro per il mondo. Per fortuna ci sono queste occasioni dove si può mettere da parte un po' lo scorno quotidiano e ritrovarsi sotto, vabbè, la bandiera appunto nazionale, e poi sotto anche il pensiero del condividere determinati valori, no? O perlomeno anche solo il fatto di riuscire a ritrovarsi e insieme godere della propria compagnia, che già quella secondo me è una bellissima cosa. Grazie per i vostri messaggi, Gordo and Who Made Who. Questa è Energy, uno dei classiconi di quest'estate, molto danzereccio, molto bello. Lo stiamo ascoltando da mo a nastro e ci sta. Che vi arrivi tutta l'energia sufficiente, necessaria per questa settimana da oggi.

Oh yeah, che bella atmosfera, sembra che il weekend non sia ancora finito. Un altro bel brano che abbiamo scoperto qualche giorno fa insieme, l'originale era del 2002 di Santana e scusate se poco, Michelle Branch, scritta però da Greg Alexander dei New Radicals, e in questo caso loro hanno ripreso questo bellissimo e hanno detto ma perché non lo rifacciamo insieme? È vero, non c'è Santana con noi, però il brano di per sé è veramente meraviglioso, molto bello e valeva la pena di riproporlo in una veste altrettanto gradevole. New Radicals e Michelle Branch, The Game of Love. Senti che bellezza!

Yeah, yeah, alright. JK cantava così nel 97 e invece noi ci proiettiamo, ci precipitiamo al cospetto della musica delle produzioni 2026 per parlare un po' di musica dalla Svizzera italiana. In tutto il paese, in tutta la Svizzera, negli ultimi 20 anni la musica, io ogni tanto lo dico, ha fatto passi, almeno secondo me, poi io con la musica anche un po' ci lavoro, un po' me ne occupo, ma soprattutto se ne occupano le nostre fatine dei dischi, che però ogni tanto appunto vengono, ci chiedono, si discute spesso e volentieri questa cosa ti è piaciuta, che cosa pensi di questo artista, di quest'altro artista, di questa band. Per cui ecco, ovviamente la musica fa parte del nostro discorso professionale ogni giorno, ne parliamo tanto anche con voi, perché io so, visti i messaggi che ci arrivano anche lo 079-873-8073, che è il nostro canale WhatsApp, che voi ci tenete, che avete i vostri gusti, esprimete le vostre opinioni su questa cosa, cioè questa cosa potevate anche risparmiarvela, bello questo nuovo singolo, per cui ecco, so che c'è un'attenzione anche vostra, non solo nostra, alla musica, perché ovviamente la musica è la colonna sonora, è il tappeto sonoro, è l'intreccio anche di emozioni che si legano a ricordi di giornate che sembrano uguali a tutte le altre, poi magari in realtà non lo sono. Per cui è bello sempre fare un po' una premessa che sembra non c'entrare niente con l'ascolto di un talento unico, secondo me, che è uno di quelli che ha graziato il panorama musicale svizzero, ma non solo, tant'è che mi piace ricordare questa cosa, una rivista importante, la versione italiana della rivista molto importante che copre tutto quello che riguarda la musica, Rolling Stone, una delle grandi, diciamo appunto, rivista, uno dei grandi titoli, una delle grandi testate, qualche mese fa, insomma l'anno scorso, ottobre del 2025, dedicava una copertina a Elea dicendo la miglior rapper d'Italia è svizzera. E questa cosa è bella, dovrebbe riempirci d'orgoglio, anche se comunque tutto il lavoro che ha fatto lei l'ha fatto lei, ci mancherebbe, nessuno vuole o deve sottrarre nulla a un talento così e al lavoro che ha messo lei unito al talento, no? Però appunto, nata a Sorengo nel 2002, cresciuta a Lugano e nel Malcantone, e diventa un fenomeno, e diventa un fenomeno che poi abita questa grande casa fatta di mille stanze, che è tra mille virgolette la cultura hip hop, dove c'è di tutto, dove c'è gente che provoca, dove c'è gente che fa la tamarra, dove c'è gente che scrivere i testi che devono assolutamente essere controversi, e lei secondo me si ritaglia un posticino con questa sua capacità di comporre dei testi molto rarefatti, molto sottili, sempre molto smart, anche un modo di essere abbastanza understated, no? Sempre un po' un troppo sopra le righe, molto elegante, e a me piace molto questa cosa, lo dico sempre, bravissima. Ce l'ascoltiamo con un nuovo estratto dal, cioè un singolo estratto dal nuovo EP che era 26, pubblicato il 25 giugno, dunque non tantissimo tempo fa, di quest'anno. L'EP contiene 7 brani, da ascoltare tutto. Ce l'ascoltiamo Elea con Non è divertente. Ma non è

0: è stato pubblicato pochissimo tempo fa, il 31 luglio, pochi giorni fa, il nuovo album Pedal, che non è pedalare, è petalo, è la mia pronuncia impeccabile inglese, il nuovo album appunto di Ariana Grande, questo era Kiss Me. Invece adesso torniamo indietro un po' nel tempo, qualche giorno fa abbiamo festeggiato anche il compleanno di Elio e le Storie Tese. Loro di brani ne hanno fatti una quantità inenarrabile, oggi come oggi magari qualcuno dei loro brani forse non viene più reputato tanto... Non si pensa che sia più molto, diciamo appunto, opportuno magari farli sentire in certi orari in radio, anche se ci hanno accompagnato per anni nella storia anche di Rete 3. Ma di brani che hanno immortalato, perché loro sono sempre stati molto bravi a fare dei brani che erano molto divertenti, però poi nel testo c'era spesso e volentieri anche un'analisi anche abbastanza acuta e arguta di determinati aspetti e figure che popolano, diciamo, la nostra società. E nella fattispecie questa, secondo me, è veramente meravigliosa, perché l'hanno scritta nel 2009, ma secondo me ancora oggi viviamo nella società dei bellimbusti. Poi mi direte se non è vero, perché adesso ascoltatela, magari prestate particolare attenzione al testo e ditemi se non è vera questa cosa qui. E gli ho le Storie Tese, Storia di un bellimbusto, capolavoro.
1: Questa mia vita se ne va.

fascino di tutti i grandi fenomeni naturali, un fascino sinistro che esercita anche un fenomeno come quello dei buchi neri, perché poi quando vai a cercare di capire che cos'è un buco nero, uno dei limiti estremi dello studio della fisica, l'astrofisica, Stephen Hawking ha fatto molto, no, per portare un pochino più alla portata di tutti, tra mille virgolette, questo fenomeno. Una parte del fascino legato allo studio dell'astrofisica viene dedicato questo brano, non so se poi a quelli, The Muse, Supermassive Black Hole, però non ti può non far venire in mente che al centro anche della nostra galassia, della Via Lattea, c'è un buco nero supermassivo che si chiama Sagittarius A. E secondo alcune teorie che avevo letto di recente, le più, insomma, già di qualche annetto fa, poi probabilmente adesso si saranno anche evolute queste teorie, però secondo una teoria condivisa da molti astrofisici, all'interno, nel centro di ogni galassia, di ogni grande galassia, ci sarebbe una qualche forma di buco nero supermassivo, e secondo alcuni questa cosa qui era comune a tutte le galassie, perché i buchi neri supermassivi al centro delle galassie sarebbero quello che è poi un po' il perno, no? Una sorta, come se fosse una sorta di perno, questa potenza gravitazionale fortissima alla quale nulla più può sfuggire, ma attorno alla quale tutto può ruotare, e diventa una sorta di perno, se volete, galattico, attorno al quale può ruotare la massa immensa delle nostre galassie. È una cosa carina, come se fosse veramente una specie di bastoncino, un perno, o che ne so, un cuscinetto a sfera, no? Che fa sì che tutta la galassia possa ruotare in giro ma non si disperda, e tutto questo fa stare in piedi un equilibrio che fa sì che poi appunto anche i pianeti non se ne vadano a zonzo, che le stelle, per esempio tipo il nostro Sole, rimangano lì dove sono, per garantire una sorta di equilibrio molto lungo, poi ovviamente sui tempi immensi che sono le distanze cronologiche nelle quali si possono osservare i fenomeni astronomici. Per noi che siamo piccolini, confinati dentro un tempo limitatissimo, quello dell'essere umano, sono inconcepibili, però appunto per quanto ci riguarda tutto questo equilibrio permette che la nostra vita, così come quella del nostro pianeta, si produca così come la vediamo. Anche per questo bisognerebbe ogni tanto pensare a queste cose, poi vedere un po', di ricordarsi di trattare meglio quello che ci circonda. Ma considerazioni pseudoscientifiche e filosofiche a parte, stiamo per avvicinarci alle 10. Ancora un brano dalla musica svizzera, Nick Mello, Forget Me Nots. E poi ci sarà il momento di dare uno sguardo alla meteo e alle news.

0: hope you take what you deserve and the day is done.
1: Che è una bella frase da dire a qualcuno al quale vuoi bene. Spero che tu possa avere quello che meriti, così come a qualcuno che non si rispetta tanto.
2: Radio, televisione,
1: perché è una cosa full duplex. Spero che la vita ti restituisca quello che ti meriti. È perfetta come frase, perché va bene per entrambe le situazioni. Sono le 10, buongiorno a tutti e a tutte, sono Paltrax, oggi è il 3 d'agosto, staremo insieme fino a mezzogiorno e mezzo. Come detto, adesso un momento dedicato alle informazioni di servizio. Prima di tutto, infatti, diamo uno sguardo alla meteo. Qui non so nel resto della Svizzera italiana, però qui il tempo e il cielo è un po' coperto, è grigio. Oggi infatti dicono al sud nuvoloso con qualche rovescio temporale possibile già da questa mattina, ma più probabile nel pomeriggio e localmente anche di forte intensità. In Engadina abbastanza soleggiato, nel pomeriggio solo in parte con qualche rovescio temporale possibile. Basse quote, temperature massime sui 32, in Alta Engadina 24. Per domani abbastanza soleggiato, molto caldo ancora, con tendenza temporali nel pomeriggio un po' come oggi, in serata possibili anche in pianura. Sempre domani a basse quote le minime comprese tra 19 gradi nelle zone pianeggianti e 22 nelle zone collinari e massime sui 33. Adesso il microfono a Ticchi per le informazioni.
2: 3 News.
3: Per combattere la criminalità organizzata nella regione Moesa verrà temporaneamente richiesto il casellario giudiziale ai cittadini di stati UE, AE, LS che chiedono permessi L, B o G. Lo ha comunicato stamane l'ufficio retico della migrazione e del diritto civile grigionese. Restiamo nei Grigioni, dove una ciclista 32enne ha riportato ferite gravi dopo essersi scontrata con un'auto postale privo di passeggeri in Prettigovia. Il fatto è accaduto in una curva stretta e con poca visibilità. Infine, in Grecia, stamane, grazie all'attenuarsi dei venti, i velivoli antincendio hanno potuto spiccare il volo, offrendo supporto alle squadre di terra impegnate a contrastare diversi roghi, in particolare nell'area di Atene. Roghi che hanno causato 5 morti, 450 i vigili del fuoco già presenti sul campo.

pensa a te. Comunque le bambole di Pezza hanno un registro espressivo vastissimo, perché diciamo che generalmente insomma le abbiamo descritte in diversi momenti come diciamo gruppo tra mille virgolette abbastanza generico sotto il grande cappello della musica punk. In realtà no, poi alla fine anche questo tipo di brano, una ballad così che è invece più squisitamente rock, sono completamente dentro a loro agio. Le abbiamo sentite anche qualche settimana fa qui nella Svizzera italiana, nel Bellinzonese. Resta con me, questo era il loro brano. Tra pochissimo, dopo il prossimo brano di Medusa and Khalid, vorrei segnalare un compleanno interessante, molto interessante, perché è il compleanno di una persona che fa parte di un gruppo che non è amato di più nella Svizzera italiana, non solo, hanno milioni di fan in tutto il mondo e sono reputati tra le migliori band del loro genere, tant'è che alcuni dei loro singoli, per non parlare dei loro album, hanno fatto proprio la storia, vengono considerati dei capisaldi e delle pietre miliari del genere. Fra pochissimo

È il weekend che si è appena concluso e invece lo abbiamo un po' rievocato appunto con questo brano di Medusa and Khalid. Come detto, un compleanno. Noi ogni giorno cerchiamo di starci attenti, vediamo un po' di capire chi compie gli anni, se c'è un qualche musicista del quale vale la pena festeggiare il compleanno, anche perché ci dà l'occasione poi per parlarne, magari parlare un po' della sua vita. E oggi c'è uno di quei personaggi che sicuramente insieme al suo gruppo ha fatto la storia della musica, della musica rock, senza dubbio. Stiamo parlando di James Hetfield, dei Metallica, figlio di Virgil, un camionista, e Cynthia, una cantante lirica, per cui insomma diciamo che già la musica circolava, il DNA gli circolava nelle vene. Dimostra fin da giovanissimo un grande talento musicale, inizia a seguire lezioni di pianoforte a 9 anni, diciamo non magari un bambino prodigio, però insomma la passione per la musica c'è, infatti studia il pianoforte, poi però gli viene voglia di passare alla batteria, suona la batteria e poi passa alla chitarra, per cui ecco, polistrumentista. Ascolta tanta musica, le sue prime passioni musicali sono ben radicate nel rock, anche un po' di quello glam, se volete un po' spettacolare, i Kiss, i Queen, gli Aerosmith. Va avanti così, diciamo che segue se volete un po' un curriculum di studi più o meno classico, frequenta la middle school, conosce dei ragazzi col quale condivide la passione per il rock, come giusto anche che sia, praticamente a quell'età lì, anche poi se a quell'età lì ti suddividi, no? C'è chi ascolta solo il rock, chi ascolta solo l'hip hop, però sta di fatto che poi Hetfield approda alla musica, alle superiori, dice: avevano tutti la loro cricca, c'erano gli cheerleader, i palestrati, le bande musicali, e alla fine ti ritrovi a frequentare gli sfaccendati senza un vero gruppo sociale. Questa cosa è molto interessante, e tra questi c'eravamo io e James. Lui era fissato con Steven Tyler, il leader degli Aerosmith, e praticamente questa cosa la dice appunto il suo amico McGovney in un'intervista del 93 a Shockwaves. Praticamente lui approda con una specie di, se volete, non lo so neanche come dirlo, definirlo, una specie di percorso incidentato, come spesso accade a tanti musicisti, che però sembra già segnato un po' da una specie di destino, no? Cioè sostanzialmente lui doveva finire a fare il musicista. Gli facciamo tanti auguri. È nato il 3 agosto del 1963, cantautore, chitarrista e compositore, cofondatore e frontman dei Metallica, e io vi consiglio, se non l'avete mai visto, perché l'ho visto qualche anno fa e mi ha fatto riflettere molto sulla realtà dei musicisti, che cosa vuol dire essere una rockstar, che cosa vuol dire avere un successo così grande. Ci sono alcuni documentari molto belli che parlano delle carriere di musicisti solisti, ma in questo particolare caso Some Kind of Monster, si chiama così se non ricordo male, documentario del 2004, molto bello, 141 minuti di dietro le quinte senza tanti sconti a questa sorta di terapia di gruppo che i Metallica hanno voluto affrontare nel 2004 per cercare di sopravvivere alla loro fama, al meccanismo che li stava portando all'autodistruzione come gruppo, perché non si sopportavano più, perché non ne potevano più. Hanno detto: e se provassimo come una coppia a fare una terapia di gruppo? Ed è super affascinante, perché vedi la stanchezza, lo spossamento psicologico, emotivo, che viene dal frequentarsi per anni, dal far parte di un gruppo che è vittima del proprio successo. È un documentario veramente super affascinante, molto bello, molto umano, molto toccante. Ve lo raccomando, appunto, mi sembra, sì, si intitola Some Kind of Monster, un anno e mezzo nella vita dei Metallica, è molto bello, del 2004, se vi piace la musica ne vale assolutamente la pena. E allora adesso ce li ascoltiamo, facendo un grande augurio di compleanno e di tanti auguri appunto per una bella giornata di compleanno a James Hetfield e i suoi Metallica. Ce li ascoltiamo con Enter Sandman.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

e poi ovviamente per chi ha già preso il biglietto per andare con il Sound and Fun alla Street Parade, farà parte dell'evento in prima persona live, ma anche per tutti gli altri che magari invece non possono o avrebbero voluto, ma appunto si lavora oppure non c'è la possibilità per una ragione o per l'altra. Ovviamente avremo i nostri collegamenti, avremo il nostro Sterchi con tutto il corredo di tecnica al seguito per goderci un po' alcuni pezzettini, delle fettine di giornata da Zurigo, da dove si terrà appunto la Street Parade. Per cui ecco, c'è anche quell'aspetto lì, ogni anno tradizionalmente poi noi seguiamo un po' lo svolgersi del corteo, l'avvicendarsi dei DJ, e si potrà seguire un po' così come se fosse una radiocronaca anche una parte della giornata. Per quanto riguarda sempre la musica svizzera, e noi cerchiamo di selezionarne parecchia ogni giorno, c'è questo tormentone, un tormentone per la nostra estate rovente, questa estate qui, che parla appunto, parla anche di Hot Girl Summer, per cui ce l'ascoltiamo super volentieri. Naomi Larraine, la stiamo ascoltando tanto quest'estate. Da Zurigo.

Ma che bravo Napoleone, Cucù Marie, Davide Napoleone, cantautore e produttore da Salerno. Qualcuno ha detto, per quanto riguarda quello che ho detto prima, no? Questo documentario molto bello, molto affascinante, che colpisce tanto su una parte della vita, della carriera dei Metallica, girato nel 2004, visto che loro comunque sono in giro già da qualche annetto. Some Kind of Monster, un anno e mezzo in compagnia di Metallica, dove loro in interviste che hanno rilasciato veramente senza tanti filtri al regista e alla produzione, fanno capire come sia difficile, no? Vivere una vita già insieme, tanti di noi sanno quanto può essere magari difficoltoso, che ne so, passare anche solo 2 o 3 settimane in famiglia, non nel nucleo ristretto, magari coi genitori, magari coi suoceri, in vacanza. E immaginate con qualcuno che non è della vostra famiglia, ma che magari è a stretto contatto come se fosse una famiglia, tipo appunto il membro di un gruppo, spesso e volentieri appunto la difficoltà per le grandi band, io non so, io posso pensare a una band come i Rolling Stones, che hanno attraversato 60 anni di carriera, 50 anni, 60 anni di carriera, e ancora riescono a andare in tournée insieme, e dici veramente una sorta di miracolo, perché per altri non è stato così facile. E appunto lo si capisce molto bene in quel documentario, e si capisce come possa essere difficile conciliare tutto, conciliare la possibilità di sopportarsi, soprattutto dal punto di vista umano, nell'ambito artistico, dove magari uno ha più idee dell'altro, dove si dà più spazio alle idee di uno, alle intuizioni di uno piuttosto che dell'altro, perché c'è anche di mezzo l'ego, mamma mia, una specie di giungla. Per cui sì, tante volte ha del miracoloso, no? Il fatto che alcune band riescano a sopravvivere alla testa dei tempi, non solo per quanto riguarda il fatto di riuscire a trovare l'ispirazione, ma anche di sopportarsi semplicemente dallo studio di registrazione a gli spazi angusti di un tour bus, dove magari si devono spostare per migliaia di chilometri. Torniamo indietro nel tempo invece adesso al primo anno di vita della Rete 3, l'89, tra l'88 e l'89 nasceva la Rete 3, e noi ascoltavamo e passavamo questa musica qui, che all'epoca era la musica fresca fresca, nuova nuova. Sentite che bella, I Know, De La Soul. Greetings girl and

0: mattina, cantato da Melanie Fiona. Manco farlo apposta. Poi le nostre fatine di dischi ci stanno anche attente a queste cose, ai titoli, ai sensi delle canzoni e dei testi. Come sta andando questo inizio di settimana, amici e amiche, in una Svizzera italiana che è un pochino più deserta, perché sì, ormai in questi giorni non si sa, chiudono, diciamo, i cantieri, l'edilizia fa le canoniche due settimane di vacanza fino a Ferragosto, per cui ci si può godere, tra mille virgolette, delle città, delle strade un pochino più tranquille.
1: Fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado

Naya o Naya, se volete, Archives, This Could Be, molto carino questo brano che arriva da una DJ, produttrice, cantante, autrice dal West Yorkshire, nel classe 1999, dunque giovanissima, molto carino, un bellissimo groove da ascoltarsi il lunedì mattina dove c'è bisogno della maggior quantità di energie e di ritmo possibili. Tra pochissimo, tra una decina di minuti, un momento dell'ora esatta, precisa, saranno le 11, uno sguardo ancora una volta alle informazioni e poi ci sarà anche il nostro Ottavio.

Achille Lauro, la città degli angeli. Allora, ci sono tante cose che si possono dire, non so se siete d'accordo con me, una delle cose più divertenti, più anche teneramente patetica che si possono dire alla fine di una relazione, restiamo amici. Restiamo amici, è difficilissima, cioè l'intenzione è buona, nobile in sé, ma difficilissima da mantenere a lungo. Poi, per amor del cielo, ci sono le eccezioni che confermano la regola, però ecco, in questo caso io trovo che la frase di Taylor Swift, che dà poi il nome a un suo singolo di grande successo del 2012, sia un pochino più dritta, vera, sincera. Non torneremo mai insieme. Basta. Sì, poi vediamo per l'amicizia, però ecco.

0: tutto da passione di Drake. Molto Ti spalmo la crema come brano, ma va bene sempre spalmare la crema anche alle 11 del mattino. Pausa, caffè / Ti spalmo la crema / ora esatta,
1: Radio
0: precisa.
1: Televisione Svizzera.
0: Poi basta / perché non ce ne stanno più. Sono le 11. E io sono Patrax, in compagnia di Ottavio che ci leggerà la meteo, giusto?
2: / meteo fino a stasera.
0: / Ottavio, / stasera.
2: Meteo al sud nuvoloso, al nord generalmente soleggiato. Nel corso della giornata qualche rovescio o temporale isolato, localmente anche forte. / domani, in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato con temporali isolati, soprattutto in montagna e nel pomeriggio. Massime 32 oggi, 33 domani.
0: Il microfono adesso a Tiki per le informazioni.
1: 3 News.
3: Malgrado le incertezze dovute al contesto globale, migliorano le prospettive sul mercato del lavoro svizzero. Lo segnala l'indicatore dell'occupazione calcolato dall'Istituto COF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico Federale di Zurigo. Il parametro si è attestato nel terzo trimestre a 2,1 punti, in progressione di 0,5 rispetto al periodo aprile-giugno. E ricercatori del Politecnico Federale di Losanna hanno sviluppato un nuovo sensore in grado di rilevare in modo rapido e preciso le tossine prodotte dai cianobatteri nei laghi svizzeri, molecola per molecola. Non appena in estate la temperatura dell'acqua aumenta, i cianobatteri, chiamati impropriamente alghe azzurre, tendono a proliferare rapidamente, rilasciando tossine pericolose che rappresentano un rischio per i bagnanti, per i cani e l'approvvigionamento di acqua potabile. Infine, per combattere la criminalità organizzata, nella regione Moesa verrà temporaneamente richiesto il casellario giudiziale ai cittadini di stati UE, A e LS, che richiedono permessi L, B o G. Lo ha comunicato stamane l'ufficio retico della migrazione e del diritto civile. Il cambio di prassi avviene dopo quella che definiscono un'accurata analisi e in stretto contatto con il Canton Ticino, che già dal 2015 lo richiede ed è limitata per ora fino al 31 dicembre.

0: Arriva, Ale, c'è anche settembre,
1: Abbiamo iniziato adesso. Guarda che agosto si vaporizza.
0: No, quando inizia a vedere i diari
2: luglio,
0: scuola.
2: Luglio è durato 85 giorni, per cui agosto durerà meno.
0: No, aspetta che mi metto la sigla.
2: Vai, vai.
3: Troppe sede nuove con la misma piedra.
0: Questa
3: è questione d'amore, nunca prendere.
0: Ti piace come sigla?
2: Molto bella, molto attuale anche.
3: Io che abbia giurato.
0: Però sai che
2: è Julio è sempre curio,
0: È molto utilizzata su TikTok per commentare qualsiasi, giuro, anche dei giovani.
2: Ma perché poi diventa virale. Però vedi la potenza dell'arte di una volta.
0: No? Torna sempre.
2: Si torna sempre lì.
0: A proposito di attualità, Lugano, sabato 1 agosto, è stata invasa dai turisti, dai fuochi. Mille persone provenienti da tutto il mondo si sono assiepate sulle rive del Ceresio per ammirare i fuochi d'artificio.
2: Sì.
0: Uno spettacolo pirotecnico che affascina grandi e piccini, come direbbero al quotidiano.
2: Sì.
0: Tu li hai visti i turisti dei fuochi?
2: Devo dire di sì. Posso dire, non è una roba bella quella che sto per dire.
0: Vai, vai, libero.
2: Però posso dire che
0: erano troppi.
2: Sì. Un po' sto per arrivare a quel che poi io voglio dire, non è che frequento luoghi, però sui mezzi pubblici così ti ritrovi e devo dire un po' tanti.
0: L'overtourism dei fuochi, vabbè, ma si può fare. C'ero anche io, c'ho le
2: però
0: prove.
2: Però capisco, poi per la gente che campa di turismo ci mancherebbe, va bene così.
0: C'ero anch'io, senti, ho registrato questo.
2: Vai, vai.
0: Ero io.
2: Eri giù?
0: Sì, sì.
2: A registrare.
0: Allora, ogni anno, quando vado a vedere i fuochi, c'è una tipologia di umani che mi colpisce molto.
2: Sì.
0: Quelli che parlano tutto il tempo.
2: Sì.
0: Hanno viaggiato magari per ore.
2: Sì.
0: Altrettante ore per trovare parcheggio. Durante tutto lo spettacolo parlano, ma non li guardano neanche i fuochi. Cioè, al limite...
2: No.
0: Buttano un occhio ogni tanto.
2: Secondo... Allora dici...
0: Sono gli stessi che parlano tutto il tempo al cinema.
2: No, io quelli mamma mia.
0: Scusa. No, ma questi qua vanno lì, si mettono anche in prima fila togliendo il posto magari a qualcuno che li vuol vedere. Niente, parlano tutto il tempo fra di loro, urlano. Potrò sentire in pace le esplosioni?
2: Posso stordirmi con le conflagrazioni?
0: Posso respirare in pace il profumo di polvere da sparo che si spande nell'aria?
2: Sì.
0: Lasciatemi in pace quando guardo i fuochi. Poi c'è una sottocategoria di quelli che parlano tutto il tempo. Loro invece i fuochi li guardano. Sono gli espertoni. C'era uno di fianco a me,
4: vedi, questa qua si chiama, questa figura si chiama crisantema.
2: Meraviglioso.
4: Questo è il salice piangente.
0: Per il nerd dei fuochi.
2: Spettacolo.
4: A un certo punto fa, vedi, il colore rosso lo fanno col carbonato di stronzio. E l'altro, interessante.
2: No, meraviglioso. Sì, sì. Io voglio star vicino uno così.
0: Sono i nerd dei fuochi.
2: Assolutamente.
0: Tutti gli anni a tutti i fuochi del mondo. Poi c'è sempre quello che dice, ecco, adesso dopo la tripla girandola arriva il finalone. Cioè lui riesce
2: già sa già anche proprio tutto il menu.
0: Io sono un osservatore dell'umanità e poi ci sono i mai contenti.
4: L'anno scorso era meglio.
2: Era meglio, classicone anche quello. Te non c'eri, l'anno scorso erano il meglio del meglio.
4: Hanno fatto un piroforme,
2: ci ero
4: accumulato.

0: Poi ci, ci sono quelli che li guardano attraverso il telefonino.
1: Sì.
0: Non li vedono con l'occhio direttamente, ma li vedono attraverso il telefonino perché li stanno filmando, quindi li vedono ridotti.
2: Un po' come tutti quelli ai concerti che filmano tutto il tempo. Perché l'esperienza non esiste se non viene filmata.
1: È diminuita se non la filmi, se non la immortali.
2: È diminuita, però poi non l'hai mai vissuta direttamente.
1: No.
2: Allora, fuochi del primo agosto amati da molti, ma non dai proprietari di animali, perché poveri si spaventano tantissimo gli animali con i botti. Vaglielo a spiegare a un chihuahua. Sono i fuochi artificiali, non ti fanno niente. Durano solo mezz'ora. Per loro è uno shock ogni botto, no? Poveri animali. Infatti nel 2022 il comune di Lugano aveva valutato la possibilità di passare uno spettacolo di
1: droni. In tanti posti del mondo li fanno, fanno. E sono incredibili, sono, avanti, sono veramente droni, assurdi,
2: sono molto avanti in Cina soprattutto, però a Lugano non era andato in porto questo progetto perché il comune aveva rilevato 3 criticità, questo nel 2022. L'elevato costo, visto che occorrerebbero minimo 400 droni.
1: Ok, per avere uno spettacolo un po'.
2: Scarsa autonomia della batteria dei droni, all'epoca era 15 minuti, adesso non so, sarà un po' aumentata. Poi dicono i fuochi, questi qua che facciamo adesso, li vedi bene anche dal Brera del San Salvatore, mentre i droni sopra il 1-2 km di distanza li vedi male.
1: Sì.
2: Ha precisato il comune, quindi per ora non si passerà ancora i droni, però precisano che da diversi anni loro puntano su fuochi d'artificio ecologici, quindi non inquinano in teoria.
1: Anche sono fatti in un modo particolare.
2: Penso che anche se i pesci mangiano i residui dei fuochi,
1: anzi diventano grassi, ben pasciuti,
2: diventano i pesci d'artificio. L'ideale sarebbe allora fuochi d'artificio visivamente come quelli di adesso, che però esplodono senza far rumore. Non so se c'è qualcuno che sta assistendo
1: o facendo delle note,
2: esatto, dai, siamo così avanti, brevettiamo dei fuochi d'artificio che non fanno il botto, ma come dici tu fanno delle note.
1: Delle note gioiose,
2: oppure sono completamente silenziosi e vi portate dietro lui che ve li fa con la bocca. Lui le fa di lavoro, No, lo fa di lavoro lui. Va giù, è giù in una piazza tutti i giorni.
1: Ma dai.
2: Bravissimo.
1: Ma li trovi sempre solo tu. Oggi
3: Badabim,
2: badabum. Aspetta, finalone. Vai col
1: Sai che mi sembra Guglielmoni quando ha bevuto un paio di
2: questo è lui, senti.

0: Vediamo un po', fammi una prova. No, non è quello, qual è? È questo.
1: Sa,
0: ecco,
1: sa,
0: è qua,
1: sa,
0: qua.
1: Prova. Sa.
0: Ok.
2: Pum. Buongiorno, ma visto che oggi i fuochi d'artificio sono tutti filmati col telefonino, più nessuno li guarda dal vero.
1: Sì.
2: Li facciamo fare direttamente all'intelligenza artificiale e poi li mettiamo online in diretta, in maniera che tutti si mettono lì in piazza e guardano il telefonino puntando verso, teoricamente, dove fanno i fuochi.
0: Allora, un sacco di buone idee, ma tantissime, pure troppe. Qualcuno ha detto ci sono già i fuochi silenziosi,
1: ci sono già,
0: costano tantissimo.
1: No, è vero.
0: E nessuno li compra.
1: Lei la dice, li ho visti la settimana scorsa in Catalogna, alcuni erano silenziosi, quindi il botto è una scelta, se vuoi.
0: Sì.
1: O forse...
0: Fa parte del fascino.
1: No, penso che
0: la deflagrazione.
1: Costino molti di più perché gli devi mettere il silenziatore. No, è vero, è vero.
0: Sì, probabilmente
1: devi mettere su una, tipo un silenziatore.
0: Sì. Faccio partire?
1: Vai.
0: Attenzione.
3: Movie quiz.
0: Allora,
1: stasera alle 21:15 sì. Cinema Castel Grande, 21:15 circa, con qualsiasi tempo si proietterà il seguente film, magari qualcuno lo riconosce, vai.
4: E va di fare un brindisi col te ai legami familiari. Sei sempre il mio figlio maschio preferito.
5: Beh, il tuo unico figlio.
6: Per quanto ne sappiamo, ti posso chiedere se prendi ancora qualcosa?
4: Niente eroina, niente cocaina, stimolanti, calmanti, niente barbiturici.
5: È come il detto, ti puoi scegliere gli amici e gli amori, ma non puoi sceglierti i familiari.
1: Chi l'ha visto dice particolare ma bello, tu l'hai riconosciuto? È il film di Jim Jarmusch, okay. Father, Mother, Sister, Brother.
0: Mm-hmm. Ok, beh, lui è un grande regista.
1: Ha vinto il Leone d'Oro a Venezia.
0: Sì.
1: Father, Mother, Sister, Brother. È un film che indaga i rapporti fra i genitori, dei genitori coi figli, dei figli coi genitori, dei figli fra di loro, ha detto tutto.
0: Beh, la famiglia, insomma, può essere un discreto ginepraio,
1: sì,
0: non è che sia sempre proprio...
1: Son problemi, spesso son problemi. Noi abbiamo due biglietti per tre persone interessate a vedere questa sera...
0: Due biglietti a testa,
1: sì.
0: Ok.
1: Father, Mother, Sister, Brother. Lo dico bene, Father, Mother, Sister, Brother.
0: Cosa mia madre?
1: No, dai.
0: Ok,
1: allora,
0: no, dai, serio adesso.
1: Se siete interessati, non facciamo una domanda difficile perché...
0: No.
1: È un film un po'...
0: Io mi fido di te. Tu sei stato quello che ha prodotto alcune tra le schede più difficili di ABC,
1: hai capito subito
0: e sei sceso più miti consigli, per cui... Auspico, spero che tu abbia preparato una domanda.
1: Allora, se volete vincere due biglietti,
0: okay.
1: Poi se le risposte saranno più di tre, procederemo all'estrazione. Mm-hmm. Che cosa significa father, mother, sister, brother? Difficile?
0: No, dai, è
1: father,
0: facile.
1: Mother, sister, brother.
0: Perfetto. 079-8730-073 è il nostro numero di WhatsApp. Mandate la risposta alla domanda che vi ha fatto Ottavio. Che cosa significa mother, father, sister, brother? Così, così, col vostro...
1: Ma non quella parolaccia, eh?
0: No,
1: Motherfuck. Sister, brother.
0: Esatto. Allo 079-873-8073. Vi lasciamo un paio di brani per dare tempo anche a chi ci sta ascoltando in streaming, che magari ha quel 30-40 secondi di ritardo, e poi decreteremo i vincitori o le vincitrici.

0: Devo dire che il trauma delle domande che ha fatto ABC ti ha colpito durissimo e alla fine...
1: No, ma dopo era facile.
0: Sì, no, infatti quello era imparato subito. Anche questa non era difficile.
1: Le abbiamo chiesto cosa significa in italiano il titolo del film che verrà proiettato stasera.
0: Mother, father, sister, brother.
1: Father, mother, sister, brother. Ho tenuto buone anche quelle che invertivano madre, padre.
0: Significa sì, ma
1: padre,
0: bene.
1: Madre, sorella, fratello. E tra i moltissimi che sì, hanno partecipato...
0: Sì. Bravi, eravate tutti sul pezzo, avete scritto in tanti.
1: Abbiamo estratto Carolina.
0: Ok.
1: Stefano.
0: Va bene.
1: E Mauro.
0: E allora?
1: Se mai domani fateci la recensione, se volete.
0: Esatto. Noi aspettiamo la vostra recensione, le vostre impressioni. Su un film che io lo ripeto, secondo me Jim Jarmusch è uno dei registi più belli,
1: originali,
0: più interessanti, ma anche caldi. Insomma, tutti i suoi film hanno qualcosa da dire, sono sempre molto particolari, no? Senza effetti speciali, cose. Si basa sempre molto sui testi, sulle interpretazioni del cast, degli attori che sceglie sempre in modo super accurato, per cui bravi ragazzi, fateci sapere domani com'è stata l'esperienza, ok? Poi ci ritroviamo domani, ci sarà un'altra manche per vincere altri biglietti.

0: bim, bata boom, speedy boom, bam.
1: Li vedi questi?
2: Sì,
1: sono degli auricolari tipo AirPods. No?
2: Sono gli AirPods, gli auricolari wireless della Apple, okay, che hanno un design molto particolare.
1: Sì.
2: È stato studiato attentamente, mm-hmm, nei minimi dettagli, un, okay, bilanciamento del peso, una curva in un certo modo,
1: sì,
2: per fare in modo che in qualsiasi punto della casa ti cadono, finiscano sotto qualcosa.
1: No, è meraviglioso.
2: Ma è vero. Se ti cadono in sala, sì, finiscono, sì, sotto, sì, il divano. Ti
1: è
2: cadono,
1: vero,
2: in bagno, finiscono sotto il mobiletto.
1: È vero. E finiscono sotto i mobili anche quando non ci sono i mobili.
2: No, se ti cadono in camera da letto, finiscono sotto il letto.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Io la sera, prima di dormire, li appoggio sul comodino. Metti che non li appoggio bene, cadono. Si sente ta ta ta ta ta ta ta ta ta, e sono già che sono,
1: esatto, sotto, ma non subito sotto, esatto, il letto, proprio in mezzo,
2: cento,
1: in mezzo.
2: Pensa, perfetto, che studio c'è dietro per fare in modo che questi
1: per anni, per
2: in qualsiasi
1: anni,
2: punto della casa cadono, finiscano sotto, sì, qualcosa. Perché, di cosa voglio parlare? Dei designer sadici.
1: Sì,
2: designer sadici. Se volete anche voi denunciare, segnalare dei designer sadici, noi siamo qui. Ad, sì, esempio, chi disegna il pavimento dell'abitacolo dell'auto,
1: sì,
2: è studiato in modo che qualsiasi cosa ti cada finirà sotto il sedile,
1: sì,
2: esattamente,
1: sì,
2: sì, sì, al, sì, centro del sedile,
1: esatto,
2: sotto, che non lo trovi.
1: Oppure
2: vai,
1: in
2: vai,
1: quello spazio invisibile che c'è, ma c'è solo perché ci finiscano gli oggetti,
2: sì,
1: tra l'aggancio,
2: esatto,
1: del sedile e la parte esterna,
2: esatto,
1: della spocca della macchina, dove non ci può stare niente, solo quell'oggetto,
2: solo
1: lì,
2: solo quell'oggetto è studiato attentamente, sì, in modo che le dita non ci passino,
1: o se ci passano rimangano incastrate dentro.
2: Si divertono tantissimo a disegnare,
1: sì,
2: questa,
1: sì,
2: cosa,
1: sì,
2: ieri,
1: sì,
2: mi è caduto il telefono in auto, è finito non solo sotto il sedile ma sotto il tappetino che c'è sotto il sedile.
1: O anche,
2: tu hai idea di come bisogna studiare quella curva lì,
1: sì,
2: dell'abitacolo,
1: sì, sì, sì. Anni,
2: per sparare gli oggetti in mezzo.
1: Anni di ricerca,
2: anni.
1: Ma anche quello che dicevi tu qualche anno fa e che faceva ridere, ma poi in realtà era così, la forma della prima versione fino ad oggi del cavo USB. Oggi,
2: esatto,
1: c'è il cavo USB-C, che è quello che è simmetrico, lo puoi mettere come ti capita.
2: Allora, l'USB 2, dici quella,
1: sì, anche l'1, l'1 e il 2,
2: l'1 e il 2.
1: Tu lo mettevi in un modo, non andava,
2: esatto,
1: lo giravi, non andava,
2: esatto,
1: lo giravi la terza volta e andava.
2: È l'unico oggetto a due dimensioni che però è tridimensionale, perché,
1: esatto,
2: la prima volta non entra, la seconda lo giri, entra, la terza lo rimetti come era la prima ed entra.
1: Sì, sì, sì, è incredibile.
2: Segnalateci i vostri designer sadici.
1: Dai.
2: Un po'.
1: Vendichiamoci.
2: Sono andato in un hotel, c'era la porta del bagno che dava sulla camera, trasparente,
1: no,
2: di vetro,
1: meravigliosa,
2: sollevata da terra. Ma allora dillo che vuoi che ci lasciamo, no?

0: magari bagnati dal sole, prosciugati dal sole. Cara Noemi, era 2014, molto bello però questo brano. Allora
1: prosciuttati dal sole,
0: esatto,
1: dal sole.
0: Abbiamo chiesto quali nefandezze, quali schifezze ci hanno propinato e continuano a propinarci gli ingegneri, sì, che confezionano cose che detto questo non è facile fare l'ingegnere,
1: no, non è facile, cioè, però la mia teoria è che siano sadici, cioè non
2: alcuni può. Tra le cose impossibili, gli anelli delle scatole di latta, del tonno, del mais, di quello che volete, che ti restano in mano e quindi poi devi comunque, sì, prendere le scatole. E poi le buste dell'affettato. Le buste dell'affettato, secondo me, bisogna, sì, fare un corso per poterle aprire.
0: È vero.
2: In modo normale. Queste maledette alette che non riesci mai a trovare, che poi si rompono, che poi, esatto, non riesci a prendere tra le dita, che poi non riesci a sollevare, sì, che devi avere una forza sovrumana per poterle aprire.
0: Bellissimo, bellissimo. Posso aggiungere alle confezioni, quelle confezioni diaboliche che di plastica dura presso fusa, dentro la quale ci sono tutto,
1: sì,
0: i cavi, addirittura mi è capitato di vedere delle forbici, no, da comprare dentro la confezione di plastica trasparente,
1: che se non hai delle forbici,
0: che se non hai delle forbici non puoi aprire. È bellissima. La tautologia dell'impotenza, dell'imprecazione al cielo,
1: con perché le lamette del rasoio,
0: sì, la confezione. Esatto,
1: a parte che quattro lamette le mettono in una confezione in cui ce ne starebbero 120,
0: esatto, con un impatto ambientale.
1: Jacopo segnala quei designer che fanno gli schienali della sedia che arrivano a malapena a metà schiena, dice maledetti come ci si stravacca. Allora, se parli
0: sono fatti apposta,
1: sì, se infatti parli delle sedie del lavoro, spesso è una richiesta del datore di lavoro che non vuole che la troupa si rilassi eccessivamente.
3: A proposito di piccoli apparecchi, allora mia mamma usava l'apparecchio per l'udito, piccolini, naturalmente ogni 3x2 ne perdeva uno, non si trovava più,
0: certo,
3: e allora il giro a cercare e sapere. Poi mi è venuta un'idea, ho detto, ma perché non facciamo queste piccole attrezzature con un colore catarinfrangente, sì, così alla sera spegni la luce, vai in giro con la pila, un bel momento ti si accende per terra.
0: Bella idea.
3: Ciao, ciao.
0: Caspita,
1: fatti fosforescenti,
0: sì,
1: quando ti cadono sotto il letto.
3: Che poi naturalmente quando ho parlato di questa cosa al centro acustico hanno detto sì, passiamo l'informazione, ma naturalmente mia mamma, con quello che ha speso mia mamma, ha comprato una Aston Martin perché ogni 3x2 sì, non ne trovava uno o l'altro. Ciao.
0: Ciao, sono ciao, carissimi. Oppure magari, visto che comunque sono apparecchi elettronici, metterci una specie di sistema in Bluetooth, sì, che li puoi far suonare dal momento che suonano,
1: appaiano,
0: che oppure che appaiano sul telefonino.
1: Ma parliamo,
0: esatto,
1: di quello che ha inventato il rotolo dello scotch, ha detto
0: no,
1: la prima volta lo potete usare, la seconda volta non trovate più l'inizio, continuate a girare con l'unghia,
0: è vero,
1: se per caso riuscite a trovare l'inizio, quando lo stacchi si sfilaccia in diagonale,
0: è vero,
1: fino alla,
0: è vero,
1: fine del rotolo,
0: è vero. E poi se cerchi di ritrovarlo dopo 5 minuti non c'è già più, è stato riassorbito all'interno del,
1: ma è, cioè, non dirmi che non è sadico questo,
0: meraviglioso, dai.

0: Allora, no, non, il nostro non vuole essere un invito a una rivolta armata, non si può andare sotto le case degli ingegneri a dire no.
1: Ma diciamo consigli per migliorare.
0: Esatto, quello.
1: Ma se loro si divertono.
0: Critiche costruttive.
1: Ma se loro si divertono a farci impazzire, cosa vuoi dirgli? Cioè, no.
2: Ho già provato ad aprire gli imballaggi delle batterie 2032.
1: Ah, quelle piatte.
2: Sono dentro in quella plastica delle batterie 2032.
1: Ah, quelle piatte.
2: Sono dentro in plastichine, sì, nel cartone. Che tu pensi di appoggiare la plastichina?

0: E sei già riuscito a prenderne uno solo?
1: No, no, è difficilissimo.
0: È impossibile. Quello che ha disegnato e inventato la linguetta del Tetrapack, è presente quella che tiri su, dici?
1: Sì.
0: Tirare qui per aprire.
1: Sì.
0: Lungo la linea tratteggiata, non si apre mai lungo la linea tratteggiata.
1: No, ma anche le salviettine umidificate, quelle da usare in bagno, anche quelle. Quando mai te ne è uscita una?
0: No.
1: Ti esce un mezzo pacchetto.
0: Ma sì,
1: e basta.
0: Cioè, tipo la ghirlanda, esatto, la filante.
1: Esatto.
0: Ecco, qua segnalano il beccuccio antigoccia della bottiglietta dello sciroppo.
1: Ok.
0: È presente che è un po' svasato verso l'esterno, avrebbe lo scopo di non far gocciolare niente,
1: sì,
0: da lì.
1: Esatto.
0: E dopo due usi hai l'etichetta dello sciroppo completamente appiccicosa perché è colato giù tutto.
1: Posso aggiungere a questa prelibatezza ingegneristica il tappo di plastica che non si stacca più dalle bottigliette, ma che in sé
0: quello è voluto,
1: è una cosa bella, sì, sì, sì, ma è una cosa bella per evitare, però spesso e volentieri, non so se ti è già capitato, quando prendi una bevanda tu stacchi, insomma, per esempio quelle che devi agitare, devi,
0: sì,
1: tu stacchi il tappo, lo apri e non puoi staccarlo, rimane, uh-huh, lì, e tante volte si deposita qualche goccia di liquido nel tappo, allora sotto non puoi tenerlo perché sennò non puoi bere a canna, se lo metti sopra quelle 4-5 gocce ti cadono addosso sul naso e nella fattispecie a me che ho la barba e baffi mi si,
0: esatto,
1: entrano e marinano dentro nei baffi e ti sbrodoli tutto praticamente.
0: Lì c'è un laboratorio che ha studiato per mesi,
1: sì,
0: per fare in modo,
1: sì,
0: che,
1: esatto,
0: il tappo,
1: come possiamo dar fastidio di più,
0: finisca esattamente lì. Altra menzione speciale,
1: vai.
0: La valvola dosatrice del flacone di ketchup, che avrebbe lo scopo di aiutarti.
1: Meraviglioso.
0: Allora,
1: invece non esce
0: premi
1: mai.
0: Premi piano, non esce. Premi, esatto, un po' più forte, non esce. Premi leggermente più forte,
1: tutto esce,
0: metà,
1: tutto.
0: Metà flacone, esatto, anche spruzzando in giro.
1: Esatto.
0: E c'è chi si diverte.
1: Vai, vai, andiamo avanti così.
0: Sì, segnalano la pensilina alla stazione di Lugano, alta 3 metri con un tettuccio di mezzo metro. Pensate da cosa ti ripara.
1: È vero, è vero.

0: Pancho pa tanto la, ma quella del ketchup è terribile,
1: è meravigliosa,
0: è proprio sì,
1: meravigliosa, meravigliosa,
0: per spararlo nell'orbita
1: esatto,
0: sprussa nell'orbita. Magari ci torneremo su, perché adesso mi fanno segno che dobbiamo regalare tre sventolini
1: che non sono dei piccoli modelli,
0: no,
1: palestrati, no.
0: Allora, vediamo se ci sono almeno tre persone.
1: Sì.
0: Poi domani la facciamo più facile. Che ci cantano questa per vincere lo sventolino. Devono semplicemente, anche con un'intonazione diversa, l'importante
2: se
0: è
2: il suo nome tu ti chiedi.
3: Ma qui lo senti e non lo vedi.
2: Impazzisce per i piedi il suo nome. E poi ti inedi.
0: Dai, non tre persone che ci cantino questo jingolino e andranno via con lo sventolino. Va bene?
1: Sì, se lo merita.
0: Non te la ricordavi più?
1: No, me la ricordavo più. L'avevo rimossa, sai come certi traumi. Niente, salta fuori che vi dobbiamo salutare adesso.
0: No,
1: io
0: dopo facciamo la premiazione veloce, no?
1: Esatto, no, ho capito male. E non so se ce la facciamo.
0: Vediamo se questa dovete dire.
3: Vedi?
2: Impazzisce per i piedi il suo nome. E poi ti inedi.
1: Va bene. No, perché tra poco c'è Julie Arlen con voi, per cui vediamo se ce la facciamo, ma non lo so.
0: Allora, se mai domani, dai.
1: Esatto, se mai domani. Comunque mandate la vostra canzoncina per vincere lo sventolino. Va bene, vi lasciamo in compagnia di Julie, che appunto mi accompagnerà nel corso della pausa pranzo, e vi lasciamo con un super classicone meraviglioso, Bob Marley and the Wailers. I Shot the Sheriff, a domani.
0: A domani.
1: Ciao.

0: Ma sono matta io.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: E buongiorno, è mezzogiorno, come state? Todo bien? Io sono Giulia Arlan, iniziamo il nostro momento. Eh sì, le abitudini sono un po' cambiate, nel senso che la nostra diretta parte prima, non più alle 13.30, ma alle 12. Quindi sì, sarà il caso di dirlo? Penso proprio di sì, molti di voi sono degli abitudinari, quindi caldo non caldo, si lavora non si lavora. C'è qualcuno che anche se è in vacanza mantiene l'orario giusto dei pasti e quindi magari se è il caso. Io vi auguro buon appetito, vogliamo iniziare alla grande con quello spirito che contraddistingue la nostra bella community, un po' sognatrice, un po' che ci crede, con un'energia bella, pulita, vitale e anche fresca. Sembra quasi qualcosa di impossibile e invece sì. Se non è fresco questo pezzo, mamma mia, ho già la pelle d'oca. È anche l'emozione, non è soltanto la freschezza. Cranberries, che stiate pensando a Flipper, il delfino, o a qualsiasi altra cosa, sognate, mi sembra la canzone appropriata. Dreams, e si parte!

0: Fai bel lavoro, faticoso.
1: Ciao Giulia, fai un bel lavoro faticoso.

Non si capisce benissimo, se non leggi il titolo non capisci che Gabriel Benedek sta dicendo Bermuda, perché lui dice Bermuda, Bermuda, e quindi è così. No, non so, è il messaggino delle ragazzine figlie di Ore poco fa, non ho capito se mi stavano prendendo in giro. In ogni caso, buon appetito, mi hanno mandato le foto dei loro piatti, anche altre persone, grazie mille per condividere la vostra schiscetta. Ma dov'è che siete andati a mangiare? Cioè, perché magari avete preso caldo tutta la mattina e andate a cercare riparo, o magari invece siete stati nell'aria condizionata tutta la mattina e andate fuori a mangiare con un po' di sole, un po' di caldo. Fatemi sapere, dai, mi piace immaginarvi laddove voi vi trovate. Dunque, adesso arriva una canzone che io adoro, mi piace molto, anche se è solo lunedì. Abbiamo avuto tra l'altro un weekend impegnativo di festeggiamenti, festa nazionale e party magari fino a notte inoltrata, poi la domenica comunque si presta sempre perché è il 2, hai magari gli strascichi dell'1 e poi magari invece sei andato via o andata via nel fine settimana e quindi si continua, tant'è che comunque questa canzone ti fa veramente percepire il lunedì marpione, nel senso che è una canzone che chiameremmo molto conturbante. E quindi intanto facciamo partire la base, quella giusta. Parliamo di John Legend, che è leggenda di nome di fatto, anche perché lui è uno dei pochi artisti, diciamo, di fama popolare, ecco, che ha vinto l'IGOT, che praticamente raggruppa i 4 premi più importanti della musica, quindi Emmy, Grammy, Oscar e Tony, televisione, musica, cinema e teatro. È un po' il grande slam della musica, il grande slam di tennis che raggruppa l'Australian Open, il Roland Garros, Wimbledon e gli US Open, esatto. Beh, lui se ne uscì nel 2012 insieme a Ludacris con questa canzone che è proprio da lunedì marpione, canzone marpiona che ti fa accendere, ti fa tirare fuori quell'ormone che magari nel weekend ha dato o magari non si è neanche acceso perché faceva troppo caldo, ma questa secondo me va a stuzzicare proprio lì.

Lei è losannese, Mary J. Oops. E l'abbiamo ascoltata con grande piacere, soprattutto per la gioia di molti di voi. So che ci sono diversi estimatori della musica francese passata sulle nostre frequenze, anche su Rete 1. Capita, sempre di più, anche perché nel progetto MX3 ci sono veramente delle belle chicche che saltano fuori. Tra l'altro, volevo condividere con voi uno dei miei piaceri proibiti del periodo della canicola. Non so se capita anche a voi. Dunque, io sono una super fan dell'anguria, ma tipo che è il mio frutto preferito 365 giorni all'anno. Ovviamente io posso aspettare solo l'estate per mangiarla, però anche il 25 di dicembre, se mi chiedi qual è il tuo frutto preferito, io risponderò sempre comunque l'anguria. E nonostante abbia fatto un po' fatica, anzi un po' di ostruzionismo, chiamiamolo col suo nome, quando vedevo arrivare nei supermercati quella baby anguria, la guardavo proprio male, dicevo no, ma l'anguria piccola senza semi, ma non è la vera anguria, cioè a me piace quella vera. Solo che poi avevo sempre il problema: uno, come la trasporto? Cioè, perché di solito vai a fare la spesa, non è che compri solo l'anguria, già che vai compri qualcos'altro, però se l'anguria ti pesa 12 kg, facciamo anche 8, poi diventa dura, anche perché non sono una palestrata. Poi non aveva i semi, o comunque li aveva ma quelli lì piccolini bianchi, dicevo no, non mi convince, sembra un fake. D'altro canto non mi piacevano neanche le fette già tagliate. Poi l'anguria, quella gigante, anche potendola portare a casa, non mi entrava in frigo. Quindi per un po' ho sofferto molto, della serie dovevo mangiarmi mezza anguria soltanto appena arrivata a casa. E vabbè, quindi tutto questo per dire che la canicola mi ha fatto piegare anche le baby angurie, che devo dire hanno un buon livello. E la goduria del periodo della canicola è proprio quella: prendersi una mini anguria e mangiarsela tutta senza nessun genere di senso di vergogna. Anche perché scopro che, a parte il nomignolo baby anguria o baby watermelon, esiste anche in lingua inglese il personal watermelon. Quindi ci sta. So che è stupido, perché uno non è che dovrebbe avere l'avallo della comunità per fare una cosa che gli piace, se non intacca la libertà altrui. Però io ho sempre un po' questa cosa, un po' del senso di pudore rispetto agli altri. E invece adesso scopro che mangiarsi un'anguria intera quando è baby anguria è normalissimo. Tipo per merenda cosa fai? Mi mangio una baby anguria, la mia personal anguria. Gli ostacoli del cuore, ecco, tra me e le personal anguria proprio l'ostacolo non c'è più.

Katy Perry, Watch It Burn. A dire la verità, Katy Perry, se la si vuole guardare da un punto di vista un po' analitico, quasi sociologia della musica, è, diciamo, colei che porta con sé il tema e anche la spiegazione di come cambiano le dinamiche dell'industria musicale, come cambiano i tempi, nel senso che lei è stata presa di mira dai meme negli ultimi anni, criticata da opinionisti, è stata bocciata da mezzo internet, il suo ultimo album è stato accolto in maniera tiepida, poi l'hanno criticata anche per il viaggio nello spazio che ha fatto. Quindi un tempo, se tutti ti criticavano, era finita. Invece oggi in realtà no, perché poi se si vanno a vedere i dati, lei comunque con il suo ultimo tour, quello dell'anno scorso, diciamo che è partito dal 2025 e anche di quest'anno, lei comunque ha venduto più di 1 milione di biglietti e ha fatto una cosa come 80 milioni di dollari di incasso. Certo, non sono i numeri di Katy Perry del 2012, però comunque neanche uno sfacelo incredibile se si pensa alla narrazione dei social, anche perché ci sono dei suoi colleghi magari più amati dalla rete che non fanno assolutamente questi numeri. Quindi vedete come tutto cambia, è interessante, eh? Spesso quando accadono, non so, fenomeni come per esempio lo spostamento del PIL con lo spostamento dei concerti, il tour di Taylor Swift, allora è bello anche analizzare un po' dietro le quinte. E questa è una parte dell'industria musicale, di come funziona oggi. Let me tell you.

che ti perdi, cioè, ma che ti perdi, niente, ascoltando quella. Cioè, di gioia che il signore sta qua.

0: E sono le 12:33 minuti. Ringrazio Cristina per l'ascolto. Lei è in viaggio dalla Costa Azzurra, torna nella Svizzera italiana. Allora, che cosa troverai? Adesso te lo dico. Apriamo lo spazio informativo. Dunque, a livello di meteo possiamo dire che in tutta la Svizzera oggi, come già altrove anche sulla Svizzera tedesca, ci sarà un graduale aumento della nuvolosità. Nel pomeriggio ci saranno dei rovesci o dei temporali, specialmente in montagna, localmente anche forti, con temperature sui 32 gradi al sud e fino a 36 gradi invece al nord. Andiamo a vedere il bollettino di Via Swiss che è proprio appena arrivato. Allora, sulla A2 la galleria del San Gottardo è chiusa in direzione di Lucerna a causa di un veicolo in avaria. Rimangono code in direzione nord tra Quinto e Airolo e 8 km di code tra Erstfeld e Göschenen in direzione sud con attese di 1 ora e 20 minuti. Come percorso alternativo Lustra consiglia la galleria del San Bernardino, dunque sulla A13. E adesso vediamo i titoli del radiogiornale.
1: 3 News.
0: E allarme siccità in Ticino. L'associazione Acquedotti invita la popolazione a ridurre drasticamente il consumo di acqua. Estratto del casellario giudiziale obbligatorio per gli stranieri che vogliono risiedere nel Moesano. La misura ufficiale da oggi sarà in vigore fino a fine anno. Attacco hacker contro il Liechtenstein, rubati decine di migliaia di nomi dal database che contiene i dati delle persone fisiche che hanno quote societarie. E adesso lo sport.
1: Rete 3 Sport.
2: Bene ritrovati all'ascolto, apriamo con il calcio. Gianni Infantino sempre più bersaglio di critiche e opposizioni. Oggi Galles e Inghilterra sono diventati i primi paesi a ritirare ufficialmente il proprio sostegno alla sua candidatura per il prossimo mandato alla presidenza della FIFA. Decisioni giustificate in entrambi i casi da, citiamo, gravi mancanze di Infantino in materia di governance, leadership, valori e gestioni delle parti interessate. Queste le critiche mosse da inglesi e gallesi che seguono le forti opposizioni al piano poi abbandonato di vendere quote dei diritti commerciali del campionato mondiale a investitori privati. Pressioni che, stando a diversi media, stanno crescendo su Infantino soprattutto in Europa e altri paesi potrebbero seguire l'esempio di Galles e Inghilterra. Sempre per il calcio è finita l'avventura di Vladimir Petkovic alla guida della nazionale algerina, lo dicono diversi media nordafricani, secondo cui l'ex CT Rosso Crociato e la federazione hanno raggiunto un accordo per una risoluzione consensuale del suo contratto che era valido fino al 2028. Mentre dopo il quarto successo consecutivo in questo inizio di stagione, il Lugano oggi conoscerà il suo eventuale avversario nel playoff di Conference League, da evitare gli spagnoli del Getafe. Lugano, che lo ricordiamo, giovedì in casa accoglierà nel Q3 di qualificazione di Conference il Runavik, squadra delle isole Faroe. Infine, Tadej Pogačar ha annunciato che parteciperà alla prossima Vuelta in Spagna, che si correrà dal 22 agosto al 13 settembre, Giro di Spagna che il campione sloveno non corre dal 2019 e che rimane l'ultima grande corsa a tappe che ancora manca nel suo palmarès ricco di 5 successi al Tour de France, di un Giro d'Italia e di 2 titoli di campione del mondo.

Irama, tu no, tu no, tu no. E invece adesso sì. È il momento di prendersi il momento. Vi piace? Sapete che le fattine dei dischi qua e là ci buttano dentro delle chicche del passato? Se siete degli amanti del rap e dell'hip hop, ve lo dico già. I prossimi 4 minuti sono la versione short di, direi, il pezzo che ha aperto proprio al grande exploit, perché qui andiamo a fine anni 70, quindi il rap non era ancora diventata un'industria miliardaria, e c'erano questi tre tizi della Sugar Hill Gang che hanno deciso di mettere un po' tutto quello che vivevano nelle feste di quartiere di New York all'interno di un brano unico, e poi con il successo che hanno fatto l'hanno praticamente diffuso in tutto il mondo, e il resto poi è storia. Allora, qui vi propongo una versione short, nel senso che originariamente stiamo parlando di 15 minuti, erano altri tempi, adesso siamo messi così male che noi, che magari non abbiamo 15-20 anni, riusciamo a resistere 4 minuti. Ma tanti ragazzini voglio vedere. Poi magari è un pregiudizio, però TikTok il tempo medio penso che ti dia dai 5 ai 10 secondi. Io su TikTok non ci vado, non c'entro mai, però mi dicono che quello ha contribuito a abbassare ancora di più la soglia dell'attenzione. Ma non stiamo parlando di sociologia, di neurologia o di altro, stiamo parlando di storia della musica. E allora andiamo, mamma mia, Rapper's Delight, una delizia, e il resto è storia. Ha, ha, ha, ha, ha, ha.

E magari proprio ora state gustando il vostro pranzo, manca poco, l'una ci sta. Allora di nuovo buon appetito. E magari avete deciso di andare in un posto con un po' di vista, o magari non siete più abituati a guardare davanti a voi perché magari siete al posto di lavoro, avete davanti una finestra e non guardate fuori. Provate a farlo. Chissà che magari non siate in una delle tantissime zone della Svizzera italiana in cui ci potrebbe stare benissimo l'esclamazione classica, tipica e molto stereotipata: "Schöni Panorama". Beh, dai, siamo fortunati, noi abbiamo le montagne, i laghi, i fiumi, i boschi, le cittadine, anche dei palazzi storici. Ci sono tanti, tanti appigli per dirlo. E allora lo diciamo, e lo diciamo alla sgaffi, quindi con un pizzico di autoironia e soprattutto con tanta voglia di divertirci.

0: Televisione Svizzera.
1: Le 13 in punto, è il caso di dirlo, buon pomeriggio. E siete naturalmente in diretta su Rete 3, io sono Julie Arlin. Abbiamo ancora un paio d'ore per stare insieme, chiacchierarcela, condividere l'inizio di una settimana che per molti è una settimana di ritorno alla normalità, magari ritorno al lavoro con delle variabili nuove, magari un po' meno traffico, magari un po' più caldo, magari qualche collega in meno, qualche rogna in più, insomma non lo so. Ci sono tante situazioni, le state scrivendo allo 079 873 8073, e poi ci sono anche tanti che in realtà sono partiti proprio questo fine settimana da Bollino Nero, sono arrivati laddove dovevano essere e alcuni hanno scelto comunque di sintonizzarsi, e questo è veramente un grande senso di fedeltà che mi riempie di gratitudine. E allora io non posso che regalarvi un po' di energia sotto forma di musica. Imagine Dragons, che come lo dicono loro, non lo dice nessuno. It's time.

ne mancano solo due giorni all'inizio del Festival del Cinema di Locarno. E allora io vi devo dire, vi devo ricordare che proprio durante tutto il festival, quindi dal 5 al 15 di agosto, ci saremo anche noi di Rete 3. Naturalmente abbiamo mandato il migliore, l'ambasciatore che voi amate tantissimo, Joas Balmelli. È già pronto e scattante. Non so se avete visto i social di Rete 3. Io vi consiglio di seguire su Instagram il nostro profilo, perché oltre appunto a restare sul pezzo, a vedere in retroscena anche dei preparativi di questa promozione, ma anche di altre cose, scoprirete anche le tappe del tour di Joas, che sarà in giro con la macchina del tempo di Rete 3, così la vedete anche, ma è impossibile non notarla per strada, però anche solo vederla prima del 5 è simpatico, perché è veramente qualcosa di unico, io non l'avevo mai vista, è una microlino. Ecco, lui sarà in giro a distribuire il bello fresco, ormai è una tradizione, il ghiacciolo di Rete 3, che è proprio fatto per voi con un'ulteriore funzione, perché se è vero che solitamente fa caldo ad agosto, quest'anno vabbè, parliamone, o anche no, possiamo anche non parlarne, tanto ormai abbiamo già detto tutto e il contrario di tutto. E quindi, visto che tra l'altro la canicola è stata prolungata per il momento fino a venerdì, il festival inizierà in piena canicola, ma voi avrete il bello fresco, quindi tra montagne, laghi, piscina, lidi, piazze e chi più ne ha più ne metta, Joas sarà in giro finché non lo consumate del tutto e soprattutto finché non gli finiscono i ghiaccioli. Dai, restiamo comunque aggiornati, poi tanto lui farà anche le sue dirette e potremo piano piano seguirlo, però visto che nel locarnese tantissimi appassionati sapevano già la data, io ho preso anche un po' la palla al balzo per ricordare a tutti voi che dal 5 al 15 una puntatina

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Sì, Joss sarà in giro, tornerà, ve l'ho annunciato poco fa, ed è arrivato un messaggino molto bello che dice: Joss, mi ha impressionato quando è uscito con il bello fresco, si era prodigato per portare un sorriso alla Valle Maggia e alla Mesolcina. Sì, momenti brevi, dice il nostro ascoltatore, che hanno lasciato un segno indelebile. Noi ci proviamo. Noi vogliamo farvi capire quotidianamente quanto siete importanti per noi, ma veramente, senza retorica, senza complimenti, senza esagerazione. E poi anche voi ci fate sapere quanto ci avete nel cuore con questi messaggi e anche con la foto, per esempio, che Martin mi ha inviato dal suo primo giorno di vacanza a Lignano Sabbia d'Oro. C'è questa sabbia che effettivamente è bianchissima. Io non sono mai stata a Lignano Sabbia d'Oro e mi ricordo soltanto i Festival Bar in diretta da lì. E Martin dice: Rete 3 è sempre con noi anche in spiaggia. E noi, io non posso che essere super felice, ma tutti noi naturalmente di Rete 3. E quindi un abbraccio a tutti coloro che magari si trovano appunto sull'Adriatico, dall'Alto Adriatico fino a giù. E bello, lo dicevo anche prima, sapere che facciamo parte anche del vostro tempo libero.

ormai è inconfondibile. Com'era inconfondibile, dai, la musica di Shakira, anche appena diventata mainstream pop internazionale, poi era accompagnata sempre da quei video in cui si vedeva lei che si muoveva, ballava, anche perché poi lei, col fatto che ha trasformato il ballo in una sua modalità di comunicazione, anche perché poi, vi ricordate, era uscito dopo qualche anno dal suo esordio internazionale Hips Don't Lie, e qua però siamo molto prima, siamo nel 2001, quando tutti noi, dopo aver visto Shakira, dite la verità, dai, per favore, tanto sono passati 25 anni, non c'erano i cellulari, perciò non ci sono tracce. Comunque, dai, dite la verità, vi siete messi davanti allo specchio e avete provato a fare la danza del ventre come Shakira. Lo so, anche io l'ho fatto un sacco di volte, risultati scandalosi, sembrava avessi una formica nei pantaloni o avessi un attacco di gastrite, invece no. Sembrava così facile, ma come sempre, no? Quando vedi uno bravo che fa qualcosa, dici, ma sì, dai, guarda, no, non funziona. Beh, in effetti lei, comunque, mamma colombiana, ha un papà di origini libanesi, quindi ha comunque già un mix di culture dentro di lei, e poi ha studiato tantissimi anni ballo, canto, tra cui anche la danza del ventre, e quindi è arrivata con questa Whenever, Wherever, e ha sconvolto il mondo e anche le nostre camerette, o non so, le nostre entrate di casa. Dov'è che avevate lo specchio, quello a figura intera? Perché era lì che si giocava tutto, naturalmente, quando eri a casa da sola, ci mancherebbe. Mamma, che bella che era questa. Whenever, wherever.

E a proposito di ballo, non solo abbiamo simulato, emulato e svergognato non Shakira ma noi stessi in quel caso facendo la danza del ventre, ma quanti di noi, anche già molte generazioni prima di quelli che hanno imitato Shakira, quanti di noi, quanti di voi, no dico anche noi perché c'ero pure io, hanno cercato di replicare lui, il mitico unico solo, e qui mi riferisco alla parte artistica, Michael Jackson. Ecco, il Moonwalker a noi funzionava solo se avevamo le calze e non so, un pavimento di marmo appena lucidato, a lui no. E allora io vi consiglio di prendere i prossimi 5 minuti scarsi tutti per voi, se poi siete anche al riparo da occhi indiscreti e da telecamere di sorveglianza, toglietevi le scarpe e sfogatevi, dai. Ma sì, buttate in giro tutto, hai il cappello, buttalo, hai la giacca, buttavi anche quella e divertiti.

Cora Kay tra Milano e il mare, la canzone protagonista dell'MX3. Tutti per uno per questo mese di agosto che è appena partito. E allora iniziamo a conoscere questo bellissimo progetto alternativo indie pop di Gabriel Broggini, uno dei fratelli, naturalmente Broggini dei Sim Plus. La qualità si sente, d'altro canto si può soltanto evolvere quando hai quel DNA, quella voglia di fare bene, e questa è la sua evoluzione.

Cosa ne dite? Se vi avessi chiesto ma quando è che è uscita questa, voi secondo me non avreste mai detto 2011, anche perché ce la ripropongono, quindi i ricordi legati a questa canzone sono tanti, almeno personalmente fatico ad avere il ricordo. Comunque, se dovessimo parlare di canzone italiana di quest'estate, io penso che metterei quella di Gaia. Sicuramente perché mi piace, ma anche molto perché ti resta in testa. Io quando l'ho ascoltata diverse giornate, la mattina presto, poi è stata impossibile togliermi quelle. Ecco questo qua. Dai, ancora insieme.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 14 in punto, buon pomeriggio, buon lunedì. Sì, è lunedì. No, lo ribadisco perché molti magari sono in vacanza e giustamente hanno perso la cognizione del tempo, però sai, almeno lo sapete. Dunque, meteo, fino a questa sera nei Grigioni, in Romandia e nell'Alto Ticino il tempo sarà nuvoloso, nelle altre regioni ancora soleggiato ma aumento progressivo della nuvolosità e nel corso del pomeriggio qualche rovescio o temporale isolato, localmente anche forte. Ora è tornato in studio Paltrax che ci porta le notizie.
2: 3 News.
3: In Ticino la situazione idrica è critica e i cittadini sono invitati a ridurre i consumi d'acqua. È l'appello lanciato lunedì dall'Associazione Acquedotti Ticinesi, ricordando che la primavera e la prima parte dell'estate sono state tra le più secche mai registrate in Svizzera e che in Ticino si rileva un importante deficit di precipitazioni che perdura dall'ottobre del 2025. In diverse regioni del cantone sono già scattate limitazioni all'impiego di acqua potabile, lanciati appelli a un utilizzo parsimonioso della risorsa, ma i consumi sono ancora troppo alti. Si continuano a registrare valori ampiamente superiori alla norma, con medie che raggiungono i 500 litri per abitante al giorno. Ricercatori del Politecnico Federale di Losanna hanno sviluppato un nuovo sensore in grado di rilevare in modo rapido e preciso le tossine prodotte dai cianobatteri nei laghi svizzeri, in particolare Ceresio e Lemano, molecola per molecola. Non appena in estate la temperatura dell'acqua aumenta, i cianobatteri, chiamati impropriamente alghe azzurre, tendono a proliferare rapidamente, rilasciando tossine pericolose che rappresentano un rischio per i bagnanti, i cani e l'approvvigionamento di acqua potabile.

Sorry, Justin Bieber. E ci siamo, la nostra ultima ora è partita! Ma ultima, cioè, nel senso che sarà un gran finale. E allora, visto che ci sono tanti nostalgici e tanti millennial all'ascolto, non indugiamo altrimenti. Eccola qua col suo skate e soprattutto lo skater boy. Lei che spiava, stalkerava lo skater boy, era Avril Lavigne.

Peggy Goo, Aerostar, un altro bel successo, un'altra estate tutta danzereccia. E tra l'altro, poi lo sapete, tra poco, tra qualche giorno, ci sarà anche il super trasfertone verso la Street Parade, ma avremo modo di parlarne. Adesso attenzione, perché è arrivato il momento di celebrare una vera leggenda dell'hip hop italiano e anche un caro amico e parte della squadra di Rete 3. Sto parlando di Bassi Maestro, perché oggi è il suo comple. Auguri Bassi. Allora, da decenni lo sappiamo che è una delle voci più autorevoli della scena dell'hip hop italiano. Lui ha attraversato generazioni e riesce comunque a restare quel vero personaggio, io sto parlando della parte artistica, che incarna proprio l'autenticità dell'hip hop. E poi anche la sua curiosità e la sua passione lo portano ad essere un produttore di tutto rispetto e anche un divulgatore, perché sapete c'è la rubrica The Funk Shop sulle nostre reti, che tra l'altro vi invito ad andare a riprendere, perché abbiamo un podcast con tutte le puntate che sono andate in onda e quindi noi di Rete 3 siamo super felici di festeggiarlo, perché da tempo fa parte della nostra squadra e porta in onda competenza, tutti i suoi belli aneddoti, le scoperte musicali e quel modo unico di raccontare, perché poi lui è anche molto bravo a raccontare la storia della musica, riesce sempre a far venire voglia di ascoltare un disco in più e di andare a scavare ancora un po' di più. E abbiamo tirato fuori un suo disco d'epoca, questa è Foto di Gruppo. Auguri Bassi. Un abbraccio da tutta Rete 3, tanti cuori.

0: viajando por el mundo.
1: Pacífico, soñé tu sol. Siempre toca llega.
0: Naturalmente la mano di Manu Chao, scusate il pessimo gioco di parole che naturalmente non era voluto. Dicevo, il tocco, mettiamola così, di Manu Chao si sente come super riconoscibile in questa versione radio, Radio Reloj. Sì, esatto, proprio quello. Allora, parlando di Manu Chao, ma anche della prossima canzone, quella di Olly, che si chiama Balorda Nostalgia, vincitore di Sanremo dell'anno scorso, ce lo ricordiamo, ecco. Siccome ho qua due paia di Infradito logate Rete 3, che vorrei regalarvi, ma non così a gratis, visto che sono un po' l'oggetto cult dell'estate, vorrei, per dirlo alla Olly, per l'appunto, che mi scriveste allo 079-873-8073 per vincere l'Infradito qualcosa di cui sentite la nostalgia. Perché? Perché non è che vi voglio abbruttire o far abbassare i livelli energetici, anzi, spesso quando pensiamo a quelle cose un po' nostalgiche, in realtà il cuore si riempie di amore, di cose belle, di emozioni positive, perché se ci manca qualcosa, in un qualche modo il segno positivo ce l'hanno lasciato quelle cose lì o quelle persone. E quindi in questa estate 2026, al di là di un luglio degno del nome, non di un pomeriggio qualunque nel deserto del Nevada ad agosto, perché ormai questo è il nostro clima, però di cosa sentite la nostalgia in questo momento? Dai, partecipate, mandate anche audio. Vedete che Denise tempo zero, pam, l'ha già sparato, avete fatto bene. 079 873 8073, e ne parliamo. Se volete, mandatemi già anche nome, cognome, indirizzo e numero di piede, così almeno io ho già tutti i dati da fornire, ok? E adesso Olly con la sua balorda nostalgia.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: devo dire che nel nostro piccolo focus group di voi ascoltatrici e ascoltatori di Rete 3 siamo persone che abbiamo e viviamo intensamente, perché sono arrivati un sacco di messaggi, non so se riuscirò a leggerli tutti. A proposito della nostalgia, stiamo giocando per vincere l'infradito di Rete 3 e vi ho chiesto di dirmi, a proposito della canzone di Olly, cos'è quella cosa o magari quella persona, quel luogo che vi provoca al momento, in questo lunedì 3 agosto, un senso di nostalgia. Allora, qualcuno dice fresco, pioggia, che tanto manca alle nostre montagne, e qui potremmo aprire un capitolo, ma non lo farò adesso, ma lo farò questa settimana, ve lo dico. Poi, nostalgia delle elementari al collegio Sant'Eugenio a Locarno. Dopo più di 50 anni ho ritrovato amici del 1973 al 1978 e sono molto felice. Oh, ma che bello, che bel messaggio, Antonio. Bello, sono contenta. Poi qualcuno dice le polpette della mamma, eh sì, è vero, io quelle della nonna più che altro, perché mia mamma non le ha mai fatte. Allora, c'è un messaggio vocale che è entrato adesso, facciamo l'esperimento di fiducia che non l'ho preascoltato, lo ascoltiamo insieme? Dai, vediamo se Mattia mi frega o se invece ha mandato un messaggio, diciamo, mandabile.
1: Ma io ho nostalgia dei panini che facevano all'asilo.
0: Ah,
1: col burro e la carne secca.
0: Ma che buoni.
1: Quelli mi facevano venire dei bei ricordi.
0: Sì, ci credo. È vero che anche qui potremmo aprire la parentesi della merenda che avevi abitudine a mangiare o all'asilo o alle elementari. Allora, poi tanti viaggi, Messico, Sud Corea, qualcuno che addirittura cita la verdissima Irlanda, però per fortuna ci tornerò fra qualche anno, beh dai, buono, che poi anche lì la nostalgia ti fa idealizzare dei luoghi, poi quando ci torni a volte, non sempre, poi l'Irlanda io non l'ho mai vista, deve essere magnifica, però è vero che anche idealizzare un ambiente, tornarci poi è sempre un'altra cosa. Qualcuno dice della mia infanzia, vorrei tanto che anche i miei figli da grandi ripensassero alla loro infanzia come faccio io, con grande nostalgia ma anche tanta gioia e consapevolezza di essere stata fortunata. Sì, è vero, vero anche quello. Allora, poi abbiamo nostalgia. Questo è un altro messaggino vocale.
2: Io sento la nostalgia di quando ad agosto l'unico pensiero era quello di comprare il diario e il nuovo astuccio per l'anno scolastico.
0: È vero, come eravamo leggeri, come eravamo felici. E allora complimenti a Denise, è stata estratta dal nostro computerone. E visto che ne ho qui due paia, in realtà abbiamo un altro estratto che è, adesso prepariamo un'altra standing ovation però per l'altro estratto, e vince Ivan con la nostalgia di quegli inverni dove cadeva un sacco di neve anche in città e le scuole erano obbligate a rimanere chiuse. Che bei tempi, ecco, io quei tempi lì non li ho mai vissuti, ma è sempre stata una leggenda, chiusa per troppa neve la mia scuola non è mai stata. Grazie a tutti per aver giocato, domani avremo comunque altri 2 paia di infradito.

più. Mi dispiace, un sacco di gente ha partecipato anche oggi, ma sappiate che la diretta nel pomeriggio avrà altro infradito da regalare, anche domani ne abbiamo, tutto il mese di agosto. Siete in tanti, raga. È così, le infradito di Rete 3 le vogliono tutti. Ma adesso vi faccio un regalo. Adesso arriva veramente un pezzone di quelli che ti fanno stare subito meglio, ti tirano su le vibrazioni e ti fanno agitare anche i capelli, se li hai, ma anche i fianchi, e ti fanno stare bene, ti fanno sentire veramente power, perché alle 15 più o meno uno ha bisogno di quella bella iniezione di energia. Quindi mandate via la gente che non volete avere intorno nei prossimi 3 minuti e mezzo. Dai, vi do ancora qualche secondo, inventatevi una scusa, non so, che dovete sistemare, boh, la tapparella, non so, mi è uscita così. Comunque dai, via, show, tutti via, adesso arrivano soltanto le belle persone, quelle che si vogliono godere il potere della musica e degli AC/DC e del rock and roll.

Certo, J-Lo, David Guetta, questo è il loro menù per l'estate 2026, la loro proposta. Beh, ognuno ha fatto la sua, ci sta. Allora, grazie, cosa vi devo dire? Vi ringrazio per tutti questi bei messaggi che ci siamo scambiati, per queste tre ore che sono volate. Io davvero sono incredula, perché quando pensi a tre ore dici, ma sì, che sai che andranno, devo dire cose, e in un attimo siamo qua. Vabbè, tanto ci vediamo, ci sentiamo domani. Grazie a tutti, io vi abbraccio da Julie Erlin, per oggi è tutto. Io vi dico, abbiamo un'ora di musica e poi alle 16 arriva Julie Meletta con voi per altre tre ore insieme. Ciao, baci, a domani.

0: imposter. Radio Televisione Svizzera.
1: E sono le 15 e un minuto. Buon pomeriggio da Giulia Meletta. Siete su Rete 3. Aggiornamento per quanto riguarda le previsioni del tempo: fino a questa sera nei grigioni in Romandia e nell'Alto Ticino nuvoloso, nelle altre regioni ancora soleggiato ma aumento progressivo della nuvolosità. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio o temporale isolato, localmente anche forte. E per domani martedì in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, dal pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci o temporali, al nord a tratti anche forti, temperatura minima tra 19 e 22 gradi e le massime domani sui 33.
2: 3 News.
1: In Ticino la situazione idrica è critica. I cittadini sono invitati a ridurre immediatamente i consumi di acqua. È l'appello lanciato lunedì dall'Associazione Acquedotti Ticinesi, ricordando che la primavera e la prima parte dell'estate sono state tra le più secche mai registrate in Svizzera. Focolaio di legionellosi a Basilea. Nelle ultime due settimane si sono ammalate 26 persone, una è deceduta. Il Dipartimento della Sanità del Cantone Renano ha informato in giornata che la fonte più probabile dell'epidemia è stata confinata e annientata. La causa? Venerdì è stata disattivata una torre di raffreddamento situata sul tetto di un edificio a Klein Basel, risultata contaminata. Il laboratorio cantonale ha esaminato anche altre 9 torri di raffreddamento, appartamenti a impianti di climatizzazione e ventilazione. Delle 26 persone colpite, 25 hanno richiesto il ricovero ospedaliero. Attualmente 9 pazienti sono ancora all'ospedale. 7 di loro si trovano nel reparto di terapia intensiva. Il procedimento per lo scandalo autopostale proseguirà l'anno prossimo, ma non è ancora stata fissata una data. Lo ha fatto sapere stamane il Tribunale Penale Economico di Berna in risposta a una richiesta dell'agenzia di stampa Keystone ATS. 7 ex dirigenti dovranno comparire l'anno prossimo davanti ai giudici per aver ricevuto sovvenzioni illecite. E io vi do appuntamento a partire dalle 16. Vi lascio con la musica di Rete 3 e si comincia alla grande perché c'è la nuova degli Strokes, Lonely in the Future.

Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: Nella storia c'è stato solo uno che, prima di calibri che so come LeBron James, sia riuscito a raggiungere uno score di qualcosa come 30.000 punti. 30.000 punti segnati in quei canestri letteralmente piegati a colpi di quelle devastanti schiacciate che lo consegneranno alla storia dello sport e non solo. Perché Julius Erving, a.k.a. Dr. J, è stato molto, molto di più.
1: Such an exciting player on that fast break.
2: That is Julius Erving.
3: Need to count the hang time now.
0: Dr. J, a partire dagli anni 70, diventa l'icona stessa del basket professionistico moderno. Nessuno prima del suo arrivo aveva portato sul parquet una versione della pallacanestro tanto creativa, potente e votata all'improvvisazione. Dr. J è il primo giocatore a portare dentro le mura di un palazzetto dello sport lo spirito selvaggio che impera sul cemento di posti come il Rucker Park di Harlem, il più importante playground planetario, il tempio sacro del basket di strada. I playground dove il giovane Julius Erving cesella uno stile di gioco unico, perfetto equilibrio tra spettacolare eleganza tecnica e pura ed esplosiva potenza. Il giorno che Erving attraversa la porta del primo palazzetto sportivo ad ospitarlo, il basket cambierà radicalmente. L'avvento di Dr. J traghetta la pallacanestro da un'era all'altra, proiettandola diretta e sparata nell'era moderna, quella che darà poi i natali ai vari Michael Jordan e compagnia. Movimenti tecnici tanto raffinati da trasformare il gesto sportivo in arte. Sospensioni in volo che ispireranno un allora giovanissimo Michael Jordan, schiacciate a canestro di una potenza tale da far rimbalzare la palla sul pavimento e farla rientrare a canestro da sotto, con il pubblico in delirio a gridare
4: «Solo 4 punti!»
0: Un basket spettacolo e spettacolare come mai visto prima. L'arrivo di Dr. J letteralmente chiude la storia della pallacanestro come conosciuta fino alla fine degli anni 60 e spalanca la porta al futuro. Un viaggio sulla corsia di sorpasso del basket professionistico che si ferma solo nel 1987, quando Dr. J, raggiunti i 37 anni, decide di aver dato abbastanza. Julius Erving, detto anche Houdini, l'alieno, Black Moses, Little Oak, ma soprattutto il dottore, Dr. J, il soprannome che lo consegna alla storia, una storia perpetuata all'infinito da chi è cresciuto perdendosi con lo sguardo nelle sue stilose entrate a canestro, nelle sue potenti schiacciate, nella fantasia infinita di quel modo di giocare a basket che non ha eguali, l'eroe assoluto nell'infanzia delle future star dell'NBA.
5: And the winner, Julius Erving.
6: Rete

0: Rete 3.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Du sarebbe Beyoncé, fammi capire, perché morning, du la traduzione, stavo cercando così in temporale. No, perché, ah, la rugiada, ecco, e perché sono curiosa. Allora, la rugiada del mattino, così si intitola questo brano di Beyoncé, però alle 16, diciamo che
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Abbiamo superato il momento, che poi di rugiada voglio dire, in questo periodo.
1: Rete 3.
0: Non ne vediamo tantissima, alle 16 in punto, buon pomeriggio. Giulia Meletta insieme a voi e cominciamo con le previsioni del tempo. Abbiamo visto che il caldo prosegue, la canicola era già stata estesa e fino a questa sera nei Grigioni in Romandia e nell'Alto Ticino sarà nuvoloso con qualche schiarita, nelle altre regioni ancora soleggiato, ma aumento progressivo della nuvolosità. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio o temporale isolato, localmente anche forte. Per domani, martedì, in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, dal pomeriggio aumento della nuvolosità con rovescio temporali al nord a tratti anche forti. Le temperature minime tra i 19 e i 22 gradi e le massime sui 33. Uno sguardo anche alla situazione sulle nostre strade, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 7 km con ritardi di circa 1 ora e 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, invece, tra Erstfeld e Göschenen le code sono di 11 km. E i ritardi di circa 1 ora e 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino e anche qui in direzione del Ticino, come alternativa, si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino.
1: Trenews.
0: In Ticino la situazione idrica è critica e i cittadini sono invitati a ridurre immediatamente i consumi di acqua. È l'appello lanciato dall'Associazione Acquedotti Ticinesi, ricordando che la primavera e la prima parte dell'estate sono state tra le più secche mai registrate in Svizzera. Focolaio di legionellosi a Basilea. Nelle ultime 2 settimane si sono ammalate 26 persone, una è deceduta. Il Dipartimento della Sanità del Cantone Renano ha informato in giornata che la fonte più probabile dell'epidemia è stata confinata e annientata. La causa, venerdì, è stata disattivata una torre di raffreddamento situata sul tetto di un edificio a Klein Basel, risultata contaminata. Secondo le autorità renane, venerdì sono state dismesse 2 torri di raffreddamento contaminate, situate sul tetto di 2 case. Il laboratorio cantonale ha inoltre esaminato altre torri di questo tipo ubicate su impianti di refrigerazione e ventilazione di Klein Basel. Berna, un artista motociclista, è rimasto ferito durante uno spettacolo del circo CNI. A titolo precauzionale, diversi altri colleghi sono stati sottoposti a controlli medici. Tutti hanno potuto lasciare l'ospedale nella serata di domenica. L'incidente è avvenuto quando uno di loro è uscito dalla traiettoria prevista, lo ha spiegato la portavoce CNI Livia Longo. Il sinistro si è verificato all'interno del cosiddetto globo della morte. 8 moto si trovavano al suo interno e sono finite tutte l'una sopra l'altra.

0: Allora, già mi fa piacere sentire la vostra voce, c'è chi scrive al nostro numero WhatsApp 079 873 8073. Ancora di più mi piace che siamo partiti oggi proprio polemici. Che è successo? Racconta.
1: Sono andata a farmi massaggiare da un massaggiatore sì. E mentre mi faceva questo massaggio, sì, ha messo della musica degli anni 2010, tipo house, musica da ballare, così. Ma si può? Cioè, io non sono riuscita a rilassarmi. Non lo so voi cosa ne pensate, ma si può.
0: Ma si può, polemici davvero. Io mi stavo immaginando questa ascoltatrice che è lì tranquilla sul lettino e sotto parte una roba tipo Florida. Eh sì, è proprio lì che mi fa male, che ho questo nodo. Aha. Cosa? Oppure una cosa più tipo Avicii, forse 2010 circa. No, non si può. Secondo me non va bene, è già capitato anche a me, non con questo genere di musica in particolare, però mi è capitato, ma forse ne avevamo anche parlato, adesso non mi ricordo, non riesco a tenere conto di tutte le cose che ci raccontiamo, ma non avevamo parlato di quando, ah no, avevamo parlato di quando devi dire cose scomode a persone che ti stanno facendo un servizio, tipo non lo so, il falegname che viene a casa tua a fare qualche cosa, oppure qualsiasi persona che lavora per un servizio e viene da te e magari parla ed è logorroica e tu non riesci a fermare questa persona, oppure dal parrucchiere, grande classico, o ancora appunto dal massaggiatore, tu vai là e vuoi rilassarti e invece questo continua a parlarti e poi magari, come nel caso della nostra ascoltatrice, ha su pure la musica up, adesso io non so che orario fosse, ma metti che è pure mattina e tu sei lì. Però d'altro canto è il suo studio di fisioterapia o quello che è, sì, bisognerebbe dirglielo, ma ce la fai davvero? Cioè, come si fa in questi casi? Vabbè, noi, cara Matilde, non ti mettiamo quel tipo di musica lì. Andiamo a ripescare dal 98 questa di Nicola Fabi.

Le cose che facciamo fatica a dire a volte, specialmente quando non conosciamo bene la persona, dicevamo può capitare quando ti stai facendo fare un massaggio, quando sei dal parrucchiere, dall'estetista. Adesso sono un po' le professioni cliché, ma ce ne sono altre, può capitare ovunque. E ti trovi magari la persona loquace, per non dire logorroica, che non la finisce più di parlare e con molta delicatezza devi fermarla, no? Ma non sempre lo fai, non sempre metti davanti i tuoi bisogni e rischia che esci ancora dal massaggio con la testa più piena di quanto non fosse prima. È successo questo alla nostra ascoltatrice, ma con la musica dance, cos'era? Musica dance 2010, una cosa del genere. Un'altra testimonianza che però riguarda. Ecco, non riguarda le persone loquaci. Allora dice: sono stata in vacanza con il mio compagno e siamo andati a mangiare in un ristorantino, tipica trappola per turisti. Bene, ottimo. Prendo un'insalata, me la portano, non è condita. Chiedo alla cameriera i condimenti, arriva con olio, aceto e sale e la condisce lei davanti a me. E poi orrore! Orrore! Che cosa fa? Mette l'aceto, poi l'olio, poi il sale. Si fa il contrario! Il sale, poi l'aceto che scioglie il sale e poi l'olio. Volevo dirle, lavori nella ristorazione e non sai queste cose, mamma mia! Ma oggi siamo partiti proprio polemici, eh? Cioè, il dente avvelenato da qualche parte. Sarà il caldo che ci incattivisce così. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

e tutta questa energia ancora dopo 60 anni di carriera, tanta roba, arrivarci così alla terza età. I Rolling Stones, Mr. Charm, sì, dal loro Foreign Tongues, ne abbiamo parlato tanto di questo album e si sta parlando tanto anche di, non tanto dell'album nuovo di Ariana Grande, ma purtroppo per lei, perché sta patendo questa cosa, si parla molto del suo aspetto fisico, sta facendo discutere, sta preoccupando i suoi fan e non solo, questo perché è dimagrita molto, nel senso che è proprio, insomma, se siete incappati in foto recenti di lei capite di cosa sto parlando. Preoccupante, ecco, il dibattito è aperto. Da una parte c'è chi dice che non è opportuno commentare il corpo delle persone, qualsiasi esso sia. Dall'altra ci si preoccupa del fatto che il suo aspetto fisico possa promuovere e normalizzare poi un'immagine malsana e influenzare i ragazzini e le ragazzine che cercano di emularla. Ebbene, le ultime notizie dicono che lei ha annunciato che al termine del suo tour, l'Eternal Sunshine Tour, previsto per settembre, si allontanerà dagli eventi pubblici, basta, lo farà proprio perché non ne può più di incappare in questi commenti, questi commenti sul suo corpo. Lei, per usare proprio le sue parole, quelle del suo comunicato stampa, del continuo e incessante giudizio da parte dell'opinione pubblica nei suoi confronti, ecco, non è la prima volta che il suo aspetto fisico viene commentato e giudicato dai suoi fan e da altri osservatori. Già nel 2023, infatti, la sua perdita di peso aveva suscitato grande attenzione, tanto che lei era intervenuta con un video per invitare i suoi fan a essere più rispettosi e a evitare di esprimere giudizi sul suo corpo, così come su quello di chiunque altro. Il suo tour si concluderà il 1° settembre a Londra e promuove appunto anche questo album Petal, di cui noi ascoltiamo Kiss Me.

D21 direzione Magadino, direzione Tenero, c'è un'auto e una moto ferma nella prima corsia, prestare massima attenzione.

prima abbiamo ascoltato Ariana Grande con Kiss Me. E a proposito, beh, di lei anche di ridere, non abbiamo detto che uscirà anche il sequel di Ti presento i miei. Avete presente, no, il film storico ormai, perché sono già usciti 3 capitoli con De Niro e Ben Stiller. Ebbene, uscirà il sequel il 25 novembre, dobbiamo aspettare ancora un po', e la grande novità è proprio Ariana Grande, che interpreta Olivia Jones, la fidanzata del figlio di Greg e Pam, cioè Ben Stiller e la sua compagna, no? Quella bionda, vi ricordate? Ecco. Ebbene, sarà Ariana Grande la nuova persona che dovrà affrontare il celebre esame della famiglia Burns, cioè della famiglia di Robert De Niro, e questa cosa mi incuriosisce perché Ben Stiller ha un potere comico che conosciamo e anche un po'... posso dirlo, quella faccia, cioè riesce a farlo, no? Riesce a fare molto bene il ruolo del tipo un po' sfigato che gliene capitano di tutti i colori. E invece Ariana Grande è questa diva, no? E allora è più difficile vederla in quel ruolo lì, ma lei dovrà affrontare tutte queste sfide anche imbarazzanti, un po' sempre quella formula lì, no? Imbarazzi familiari, scontri tra Greg e Jack, una nuova vittima pronta a entrare nella famiglia Fokker con la O, e c'è anche il famoso rilevatore di bugie. Avete presente, no? Quello strumento che ti leghi al braccio, calcola le palpitazioni e scrive tutto ciò che accade come variazione all'interno del tuo corpo a livello di, appunto, battito del cuore, quindi stress, che poi non ho mai capito bene se funziona davvero o no. Penso che sia più una leggenda che altro. Ma ecco, ci sarà anche questo. Però a novembre bisognerà aspettare un pochettino. Eccolo qui, Avicii. Era questa la musica che ascoltava Matilde mentre si faceva massaggiare. Ti tocca. Questa è la scelta, l'hanno scelta le nostre facine dei dischi.

0: loro sono una band svizzera, storica band addirittura, da Basilea. I Love Bugs, attivi dalla metà degli anni 90, guidati da Adrian Sieber. Miracle su Rete 3, alle 16:43 minuti. Intanto Valeria mi dice: no, ma guarda che Ariana Grande era forte nella serie Sam e Cat, o Cat, non lo so, dice molto sulle nuvole, quindi perfetta in realtà in una parte comica. Grazie Valeria, in effetti io non ho mai visto questa serie, adesso se non sbaglio era una serie per bambini o per ragazzini del Discovery Channel. Non l'ho vista, l'ho scoperta dopo, l'ho scoperta musicalmente, sarà per quello che ho avuto questa idea di lei, ecco. Ma sicuramente ha del potere comico, anche perché dopo Wicked ha ricevuto, così si legge, tantissime richieste per ruoli in film, anche comici, e lei tra tutti questi ha scelto proprio il sequel di Ti presento i miei. Staremo a vedere. Intanto noi torniamo negli anni 2000 con un grande classico della musica italiana, Irene Grandi. Andiamo!
1: Credi ma non sai

e sulle note di Malcolm Todd con Earrings. Leggevo anche la, il suggerimento della nostra Fatina Capo, che dice anche Only Murders in the Building non è male, anche lì, no? C'è una pop star come protagonista, Selena Gomez in questo caso. Tra l'altro dopo ascolteremo qualcosa di nuovo di lei, che sta preparando un album con Benny Blanco, suo marito ormai, si è sposata ormai, ma tutto questo tra poco. Only Murders in the Building, tra l'altro, me l'aveva consigliato, chi è che me l'aveva consigliato? Era Tabita, forse, che aveva fatto questo, mi aveva mandato questo suggerimento qualche anno fa, e la ringrazio ancora, perché almeno le prime stagioni sì, le avevo guardate con entusiasmo. Bello quando ci scambiamo un po' questi consigli di serie TV, film, anche lettura, perché no? Tra l'altro, se avete visto l'Odissea, Odyssey di Christopher Nolan, fatemi sapere cosa ne pensate, anche questo è un argomento di discussione in questi giorni. Io non l'ho ancora visto, non so se lo guarderò, non so se ce la farò per 3 ore, ma chi lo sa, magari potrei stupirmi. Allora, volevo raccontarvi una cosa. Una cosa che mi ha spiazzato, che si trova anche sulla nostra pagina RSI Info, ovvero che avete presente OnlyFans? OnlyFans, questa piattaforma su cui i creatori possono monetizzare attraverso dei contenuti, che poi la cosa è deviata un po', cioè nel senso, questi contenuti sono più che altro erotici ultimamente, da qualche anno già, ma non solo, tanto che adesso sono arrivate anche le marmotte. Anche le marmotte hanno una pagina OnlyFans. Tutto questo per finanziare la ricerca. Un gruppo di ricercatori dell'Università della California ha aperto questa pagina che si chiama Only Marms. Capito, no? Il gioco di parole. Un profilo dedicato alle marmotte delle montagne rocciose, e l'obiettivo è proprio quello di raccogliere fondi per uno studio che va avanti da tanto tempo, dagli anni 60, che segue questi animali per capire come si stiano adattando al cambiamento climatico. Quindi la prossima volta che siete su OnlyFans e che vi fate beccare dal vostro compagno, dalla vostra compagna, ditegli: non hai capito niente, lo faccio per la natura, io sto guardando la pagina delle marmotte, sto aiutando la ricerca, ok? Che pensieri impuri ti stai facendo? Questo la dice più lunga su di te che su di me, capito? Fate così.

Cristina Aguilera and Lil' Kim, Can't Hold Us Down. Tra poco c'è l'aggiornamento dell'informazione e ci raggiunge, ci aiuta a raggiungere l'informazione, cioè ci traghetta verso l'informazione, una recente nominata al prestigioso Mercury Prize, uno dei premi più importanti del Regno Unito, Olivia Dean.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E sono le 17:02, siete sempre su Rete 3 in compagnia di Giulia Meletta. E fino a questa sera in tutto il paese nuvolosità variabile con qualche schiarita, rovesce temporali isolati, localmente anche forti con raffiche di vento. Per domani in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, dal pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci o temporali al nord a tratti anche forti. Le minime 22 gradi, le massime sui 33. E qui chiediamo di prestare particolare attenzione perché sull'autostrada A2 del San Gottardo, Chiasso, tra la galleria Tunnel San Nicolao e Chiasso, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A2 San Gottardo-Chiasso, tra la galleria Tunnel San Nicolao e Chiasso, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Informiamo che sulla A2, a causa di un veicolo in avaria, la galleria del San Gottardo è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. La situazione ai portali della galleria sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 5 km. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta nella direzione opposta tra Erstfeld e Göschenen. Le code sono di 10 km. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino.
0: 3 News.
2: Focolaio di legionellosi a Basilea. Nelle ultime 2 settimane si sono ammalate 26 persone e una è deceduta. Il Dipartimento della Sanità del Cantone Renano ha informato in giornata che la fonte più probabile dell'epidemia è stata confinata e annientata. La causa? Venerdì è stata disattivata una torre di raffreddamento situata sul tetto di un edificio a Klein Basel, risultata contaminata proprio da legionella. In Ticino la situazione idrica è critica, i cittadini sono invitati a ridurre immediatamente i consumi d'acqua. È l'appello lanciato dall'Associazione Acquedotti Ticinesi, ricordando che la primavera e la prima parte dell'estate sono state tra le più secche mai registrate in Svizzera. Ricercatori del Politecnico Federale di Losanna hanno sviluppato un nuovo sensore in grado di rilevare in modo rapido e preciso le tossine prodotte dai cianobatteri nei laghi svizzeri, in particolare Ceresio e Lemano, molecola per molecola. Non appena in estate la temperatura dell'acqua aumenta, i cianobatteri tendono a proliferare rapidamente, rilasciando tossine pericolose che rappresentano un rischio per i bagnanti, i cani e l'approvvigionamento di acqua potabile.

The Truth, James Blunt, la verità. La verità che può far male, che può essere scomoda, bisogna dirlo ogni tanto. Poi ci sono anche quelli che dicono: io dico le cose fuori dai denti, sono fatto così, anche in modo discutibile a volte. Quello è un altro discorso ancora. Ma abbiamo cominciato il nostro pomeriggio insieme parlando anche in modo un po' polemico di cose fastidiose, cose scomode, cose che ci fanno arrabbiare. Per me una delle cose, ecco, è vedere per esempio una essere in auto, ecco, guido e vedo magari l'automobilista davanti a me che butta dal finestrino il mozzicone di sigaretta. A me questa cosa fa imbestialire, il cosiddetto littering. Ebbene, leggo che dal 1 d'agosto ci sono stati alcuni cambiamenti nel nostro paese e questo gesto potrà costare 80 franchi addirittura. Cioè, addirittura, oddio, secondo me, il mio umile parere, è giusto. E non soltanto dall'automobile, ma proprio buttare un mozzicone di sigaretta per terra, un gesto che può essere scontato, no? Per tanti fumatori lo sono stata anche io. L'ho già fatto anche io nei peggiori momenti della mia adolescenza. Ebbene, questo gesto adesso sarà multato, così come lasciare un sacco di rifiuti in un parco o sul marciapiede. Costerà fino a 250 franchi, leggo da RSI Info, appunto dal 1 agosto. L'abbandono di rifiuti nello spazio pubblico, ossia il littering, verrà multato. La polizia potrà sanzionare sul posto chi viene pizzicato a gettare rifiuti fuori dai cestini, senza denuncia e senza lunga procedura, perché finora alcuni cantoni prevedevano sanzioni e altri no, però ecco, in molti casi serviva una denuncia formale, le multe venivano inflitte raramente. E invece con questa nuova norma la punibilità diventa uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale. Questo in realtà per vivere in un paese più pulito, nel rispetto della natura e del nostro ambiente e di tutti noi. Però visto che siamo a tema, che ne dite? Visto che siamo a tema di rifiuti, spazzatura, che ne dite di ascoltare i Garbage? Significa proprio quello, no? Spazzatura. Stupid Girl. Si torna al 1996. Buon ascolto.

Anna, il suo ultimo singolo, e parliamo anche di novità musicali proprio fresche fresche. Infatti è uscita venerdì la nuova canzone di Benny Blanco, una collaborazione di nuovo con Selena Gomez, con cui si preparano all'uscita di un album che arriverà tra poco, 11 giorni esatti, il 14 agosto, un secondo album per loro due, che dicevo nel frattempo si sono sposati, quindi uniscono vita personale e lavorativa in modo glorioso, perché poi escono sempre delle cose belle, e insieme a Becky G per questo primo singolo che anticipa l'album. Si chiama Te Olvido, questo singolo, che significa proprio ti dimentico, ecco. Non molto romantica come cosa, ma racconta di una relazione tormentata e dice: dimmi se siamo o non siamo, così decido se amarti o dimenticarti. L'ascoltiamo per la prima volta su Rete 3.

Ma vedi che non sono l'unica. Prima si parlava di cose che ci danno fastidio. Io ho detto appunto della cosa del gettare i mozziconi dal finestrino dell'auto, cosa che sarà multata d'ora in poi, cioè dal 1° agosto, quindi già da qualche giorno in avanti, in Svizzera, fino a 80 franchi di multa. E non solo dal finestrino, dicevo, ma poi ricevo il messaggio di Dam che mi ha fatto morire, cioè è stata un'avventura. Allora lui dice: pensa che anni fa ero in tangenziale, stavo guidando e quello davanti a me butta la sigaretta fuori dal finestrino. Io, dice, gran testa calda, diciamo così, iniziai a fargli i flash esortandolo ad accostare. No, ma aggressive il nostro Dam. Allora lui così, ecco, ha bisogno di un sottofondo che ci porti nell'atmosfera, perché lo immagino così sulla strada con gli occhiali da sole, quello davanti butta il finestrino, scatta il suo animo da giustiziere e quindi gli fa i flash, accosta, dice: gliene volevo dire tante, ma tante. Ma poi, quando abbiamo accostato, quindi la macchina oltretutto ha accostato, quando abbiamo accostato lui era grosso e quindi sono rimasto chiuso in auto e dal finestrino sono chiuso, gli ho detto con la vocina dolce: non si buttano le sigarette dal finestrino, non si fa, potrebbero far incendiare il motore dell'auto dietro. Se malauguratamente entra la cicca nel motore. Comunque, ciao, buona giornata. Sei un idolo. Comunque, hai tutta la mia stima. Grandi doti di storytelling anche. Vabbè, la buona intenzione c'era.

0: Napoleone, Davide Napoleone, questo quindi il suo cognome che lui usa come nome d'arte e funziona molto molto bene. Autore, cantautore, produttore da Salerno, ci regala questa canzone incredibilmente estiva, Cucù Marie, e l'abbiamo ascoltata con piacere alle 17:35 su Rete 3. Intanto io vi sto leggendo, aspetta, no, perché poi ne arrivano di messaggi e io cerco di fare quello che posso per accontentarvi. Michelle, che c'è?
1: Ciao Giulia Meletta.
0: Ciao.
1: Com'è lei?
0: Bene.
1: Sono al nord delle Alpi e sono 38 gradi anche da questa parte.
0: Mamma mia.
1: Volevo sapere, si può vincere anche con te l'infradito della Rete 3? Le voglio.
0: Volere è potere, Michelle. E allora sì che le puoi, certo, sì, ce le ho anche io, mi stavo dimenticando in realtà, però sì, se le vuoi usate o nuove. Sei un fetice. No, va bene, basta. Allora, Michelle, mandami i tuoi dati e ti arriveranno a casa queste infradito. Ci sono due misure di infradito, così sembrerebbe. Una un po' più piccola, la M, e poi una un po' più per i piedi più grandi, la L. Non lo so, dimmi tu. Qualcun altro vuole le infradito là fuori? Fate così. Allora, Michelle è andata bene, nel senso che mi ha scritto è bastato quello. Se volete ricevere l'infradito, raccontatemi un aneddoto della vostra estate, una storia particolare che vi ricorda l'estate o divertente, una disavventura, che ne so, come Dam prima che diceva, quella volta che tipo davanti a me ha buttato il mozzicone dal finestrino e io gli ho fatto i fari alti, l'ho fermato, alla fine era troppo grosso e sono tornato a casa, una roba del genere, cioè quello che volete, una storia vostra a carattere estivo e radiofonico che si possa raccontare possibilmente. E io vi regalerò le nostre infradito di Rete 3.

0: cosa è successo? Raccontatelo a me, che cosa è successo? Buonasera.
1: A me è successa una cosa stranissima. Sono andato in Sicilia in vacanza, sono ingrassato di 4 kg in una settimana. Non so come sia successo, però è così. Buona serata a tutti.
0: Sì, ma noi li vogliamo. Grazie, ma magia nera. Li vogliamo un po' spinti questi aneddoti. Allora, tirate fuori il peggio di voi. Il peggio del peggio del peggio. Cioè, io prima dicevo, no, qualsiasi cosa va bene. La storiella vostra estiva. No. Vogliamo the juice, il succo. Intanto ascoltiamo Matthew Lee. Hey, hey, hey. Burning Hopes. Dai, che anche oggi vi accaparrate queste benedette infradito.

0: il tipo di musica che potete ascoltare anche la domenica mattina su Rete 3 all'interno di We Are the Champions. David Bowie, Never Let Me Down, 1987. Sono arrivate le vostre storie estive, i vostri aneddoti. Ivi Ivana dice: quella volta che sono tornata in albergo ed era buio e volevo sbloccare la porta della stanza con la carta d'identità anziché con quella dell'albergo. Mamma mia, come ti capisco. Questo è proprio il genere di cosa che può capitare anche a me, e potrei persino andare a lamentarmi alla reception per il fatto che la mia card non funzioni più e poi, ecco, fare una magra figura. Poi, altre delle vostre storie estive.
1: Ciao Julie. Ciao. Mia figlia Flora vorrebbe tanto l'infradito. Adesso ti racconto il nostro bello aneddoto di oggi. Purtroppo stiamo già rientrando al nord perché tra una settimana i bimbi cominciano a scuola.
0: Sì.
1: Noi siamo in macchina carichi con quattro rampichini dietro. E a un certo punto sentiamo un rumore strano metallico dietro la macchina e le macchine dietro cominciano a biluxare.
0: No.
1: Ci siamo fermati 200 metri dopo in una piazzuola, abbiamo visto che una bici stava strisciando per terra.
0: No.
1: Però sembra ancora funzionante, le ruote dovrebbero girare e proveremo.

come un no, Peppe, che chiede: ho vinto l'infradito? Dico no, però mi sono anche ricordata che ho qui anche degli sventolini, no? Avete presente? Sì. Quindi se vuoi ti regalo uno sventolino. Mi ha mandato l'emoji quella con la faccina che ride con la goccia, tipo ok, è un sì o no? Ah, ecco, adesso dice va bene lo sventolino. Bene, ci vuole davvero poco, con me. No, non è vero, in realtà, perché vi sto chiedendo i vostri aneddoti estivi, ma non deve essere di questa estate per forza, ma così se pensate alla stagione estiva

estiva e ha qualche cosa da raccontare, ma da raccontare tra amici, così come se foste in veranda, ok, con i vostri amici, e vi torna in mente quell'aneddoto e dite: ma sapete che una volta, no, adesso vi racconto questa cosa, una volta, ecco, quella cosa lì vogliamo sapere, proprio quell'aneddoto lì. Tony, lui dice, Tony da Lörrach, tra l'altro ci ascolta dalla Germania, wow. Allora dice: vi racconto la mia avventura. Era l'estate del 2004, mia moglie era incinta di mia figlia, siamo andati in vacanza in Sicilia, di preciso a Catania. Quella sera eravamo sul lungomare fino a tardi. A mezzanotte a mia moglie viene una voglia, ma una voglia di arancino. Incinta, io cosa devo fare? Devo accontentarla. E allora vado in ogni bar lì intorno a chiedere se avessero un arancino e tutti mi dicono: no, è mezzanotte, sono finiti, già bello che siamo aperti noi. E allora che cosa fanno? Perché quando tu hai una voglia, e c'è poco da fare, no? Devi accontentarla quella voglia, altrimenti rischi di lui nel suo caso immagino sorbire l'ira funesta della moglie. E allora che cosa fa? Che aspetta, volevo mettere, ce la fa? Sì, grazie. Ecco, allora lui torna Giorgio Moroder, prende l'auto, dice: io te lo trovo un arancino, ti giuro che te lo troverò. Erano a Catania, eh? Allora prende l'auto e guida e si ferma in ogni bar, ogni stazione di servizio, va avanti, non c'è l'arancino, non c'è, ma lui non demorde, è tenace il nostro Tony, va avanti, si fa praticamente 96 chilometri, ok? Tempo di percorrenza circa 1 ora e 10 minuti, arriva fino a Messina, entra in un bar e lì trova il fatidico arancino e dice, oltretutto dice all'impiegato: grazie, ormai ha le lacrime agli occhi il nostro Tony, grazie, è per mia moglie. E lui, scoprendo poi che la moglie è incinta, gli dice: ma sai che cosa? Ma te lo regalo! 2, 3, 4, e buon appetito! E tanti auguri per la bimba in arrivo! Ecco, era la storia dell'estate di Tony.

0: ma poi 96 chilometri avanti e indietro, la moglie l'ha trovata sveglia o addormentata e quindi non si è neanche mangiata l'arancino?
1: Buona domanda, anzi ottima domanda.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: E non è l'unica Valeria a commentare.
2: Rete 3.
1: Alessandro dice: meno male che gliel'ha regalato l'arancino al nostro Tony, perché con quello che gli è costato di benzina rischiava di non poter comprare la culla del bimbo che doveva nascere. Ebbene, un lieto fine per il nostro Tony. Sono le 18 e un minuto, siete sempre in compagnia di Giulia Meletta. Le previsioni del tempo fino a questa sera: in tutto il paese nuvolosità variabile con qualche schiarita, rovesci e temporali isolati, localmente anche forti con raffiche di vento. E in tutta la Svizzera domani abbastanza soleggiato, dal pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci o temporali al nord a tratti anche forti, temperatura minima fino a 22 gradi, le massime sono domani sui 33. E guardiamo anche la situazione sulle nostre strade. Al momento segnaliamo rallentamenti sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud e da Stabio verso la dogana del Gaggiolo. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Rolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Erstfeld e Göschenen le code sono di 8 km e i ritardi di 1 ora e 20 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino e anche qui si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino.

Allora, Tony ci dice che l'arancino lo ha mangiato con tutto il cuore, senza neanche pensarci due volte, e oltretutto mi ha mandato anche la foto di lui, della moglie e della figlia, che poi appunto sarebbe nata, ricordiamo era il 2004, che quindi adesso ha 22 anni, ma grazie, bella storia e molto dolci anche voi. Comunque ragazzi, ne è arrivato uno di aneddoto che è spettacolare. Allora, un ascoltatore, ne ho una, ho una storia divertente. Una volta sono stato salvato da una spiaggia di nudisti spagnoli. Avevo camminato per chilometri a sud della città di Mahon, a Minorca, seguendo la costa e avventurandomi ben lontano dai sentieri. Ho percorso una distanza lunghissima, ho finito sia il cibo che l'acqua, ma questo è un incubo. Mi sono ustionato gravemente al sole e mi sono completamente perso. A un certo punto ho visto un resort davanti a me, ma c'era un dirupo che mi separava e io non sapevo come attraversarlo e sono crollato a terra per un calo di zuccheri nel sangue e ho iniziato a chiedere aiuto in spagnolo. Sono mezzo svenuto. All'improvviso mi sono trovato davanti... Che cosa ti sei trovato davanti? Un paio di seni enormi. Okay. E una donna spagnola piegata su di me che mi chiedeva: Señor, está bien? Vabbè, io adesso non lo so dire bene, comunque, sta bene? E cercava di farmi mangiare una mela. Accanto a lei c'era un uomo, anche lui completamente nudo. Per un attimo ho pensato di essere morto. Mi hanno portato un succo di frutta e del cibo e quando sono stato di nuovo in grado di camminare mi hanno mostrato una scala che scendeva lungo la parete della scogliera fino a una spiaggia appartata chiamata Cala Rafalet. Era piena di spagnoli nudi. Ricordo perfettamente una ragazza che lavava i suoi vestiti in mare e un uomo con un fisico da dio greco che dormiva su uno scoglio nell'acqua. A me non importava minimamente della nudità. Ero troppo ustionato dal sole e disidratato. Quelle persone, quei nudisti spagnoli, mi hanno dato da mangiare, mi hanno curato, hanno ascoltato il mio racconto, la mia disperazione. Ricordo quell'episodio come la volta in cui fui salvato da una colonia di nudisti. Spettacolo. Ma se, cioè, se fossi stato morto, se fossi morto, erano Adamo ed Eva che ti svegliavano e ti offrivano la mela del giardino dell'Eden, la mela del peccato. Dai, dai, dai, avanti così, se avete altri aneddoti estivi. Abbiamo alzato l'asticella adesso. Noi siamo qui a raccogliere le vostre storie. E intanto ascoltiamo Flo Rida. Questo

Sì, se accendo il microfono è meglio, così potete anche sentirmi. E nell'attesa di ricevere altre vostre storie, altri vostri aneddoti estivi, un aneddoto che riguarda Leonardo DiCaprio, che ha fatto già il giro del mondo e risale a qualche anno fa, ma ecco, può essere classificato come aneddoto di questo tipo una cosa incredibile che gli è capitata. Cioè, lui nel 2019 si trovava in vacanza nei Caraibi, era insieme alla sua fidanzata dell'epoca e ad alcuni amici sul suo yacht, ecco, se la sciallava, no? Come ci piace dire. E a un certo punto però il suo yacht riceve una richiesta di emergenza, no, via radio, un'emergenza quindi che arriva a più imbarcazioni, e l'emergenza è proprio quella di un uomo in mare. Un uomo è caduto in mare da una nave di Club Med e risulta disperso da diverse ore. E allora Leonardo DiCaprio dice: cerchiamolo, uniamoci anche noi alle ricerche, vediamo se riusciamo a fare qualche cosa. E quindi lui e tutta la banda sullo yacht si uniscono immediatamente a queste ricerche. Dopo ben 11 ore, 11 ore trascorse in acqua, l'uomo è stato finalmente ritrovato. E a ritrovarlo è stato proprio lo yacht di DiCaprio, che era l'unico presente nella zona in cui lui era stato trascinato dalla corrente. Pensate a questo povero uomo rimasto 11 ore in mare, nel mare aperto. Ed è avvenuto il recupero, per fortuna, un'ora prima del tramonto e dell'arrivo anche di un forte temporale. Quindi non ce l'avrebbe fatta. Non è chiaro se sia stato proprio DiCaprio a lanciarsi nel mare e soccorrerlo in prima persona, ma comunque ha contribuito, ecco, alla ricerca di quest'uomo. Poi materialmente il recupero non si sa bene come sia avvenuto. Fatto sta che poi la settimana dopo, anzi pochi giorni dopo, lui era già tornato a Hollywood per partecipare ai Golden Globe e Brad Pitt, suo collega, gli ha anche dedicato un discorso. E ha fatto una battuta sul Titanic. Sei un bravo uomo, Leo. Io sulla zattera ti avrei fatto un po' di posto.

È divertente. Sì, il testo di questa canzone scritta dai Selton con Francesca Michelin e cantata da Malika Ayan, i Selton, sempre Carlinhos Brown, Ipanema. Ecco, l'ho letto bene il titolo? Sì, bene. Allora, arrivano i vostri aneddoti estivi. Nel frattempo, se volete anche lo sventolino, palesatevi. Cioè, se insieme all'aneddoto volete anche lo sventolino, ditemelo, così io poi cerco di accontentarvi. Il Mao, mi ero persa il suo messaggio prima, mi raccontava anche lui un aneddoto di seconda mano, che è comunque divertente, e dice, sempre a proposito di mozziconi di sigaretta gettati dal finestrino dell'automobile, questa cosa orribile, no? Che cerchiamo di debellare da tempo. E il Mao dice: un noto architetto mi ha raccontato che una volta ha buttato una sigaretta dal suo finestrino in auto, no? Solo che cosa ha fatto lui? Lui aveva aperto anche il finestrino posteriore. E indovina dove è andata a finire la sigaretta? Secondo te? E certo, cioè è uscita dal finestrino davanti ed è entrata direttamente nel finestrino posteriore. Lui non si è reso conto di ciò. Quindi ha terminato il suo tragitto, ha posteggiato senza accorgersi di nulla. E mi dice: secondo te quanto ci ha messo l'auto a bruciacchiarsi? Mamma, che no, è pericoloso. Applaudiamo, ma è pericoloso in realtà. Da quello che mi dice, ha fatto un gran fumo, ha danneggiato molti sedili dietro, l'ha salvata in tempo. Non mi ha dato proprio i dettagli, ma dice il Mao: gli chiederò ancora. Ecco, questo. Se fosse stata una storia in prima persona, si sarebbe meritata il nostro sventolino, così anche per aiutare in vista di imprevisioni.

Mary Frost insieme ai Trinix, by Timbara. Questo sound molto estivo su Rete 3 alle 18:39. Ci siamo divertiti questo pomeriggio a raccontarci aneddoti estivi e cose successe, capitate in estate, quel tipo di storia che poi quando ti ritrovi tra amici dici: no, ma non sapete cosa mi è successo, no, ma vi giuro è stata una cosa folle. E poi ecco quello lì, quell'aneddoto lì, e non deve essere un aneddoto recente. Infatti siete anche andati a scavare nei meandri della vostra memoria e ripescare degli aneddoti anche sulla vostra infanzia. Ne è appena arrivato uno, devo prendermi un attimo per leggerlo bene e capirlo e poi raccontarvelo, anche perché abbiamo in palio ancora quanti sventolini? Quanti ne abbiamo? Uno? Due? Vabbè, dopo verifico. Comunque, se volete sventolarvi in questi giorni, sapete come contattarci. Sembrava una cosa dirty. Se volete sventolarvi, no, se volete questo sventolino, insomma, avete capito, scrivetemi. Dai, che ascoltiamo i Death Cab for Cutie Band, che è nata nel 97. Va avanti da diversi anni, ha un nuovo album uscito poco fa.

Bass da Pesaro, l'errore romantico, tra l'altro Topazio De Camillis è spesso anche sul nostro territorio per concerti o lettura di tarocchi o altre attività tutte molto creative e fatte bene, andate a vederlo o a sentirlo se ne avete l'occasione. Siamo sempre a tema aneddoti estivi e allora c'è anche quello di Alessandro che è tornato proprio a cercarlo nella sua infanzia questo aneddoto, perché correva l'anno 1990. Dice: avevo 7 anni, a Bibione in vacanza, quindi in provincia di Venezia, spiagge attrezzate, di quelle con tutte le file di ombrelloni, file infinite, queste distese con gli ombrelloni numerati e il numero dei bagni in alto. Ecco la tipica estate italiana. Avevo memorizzato il numero del nostro ombrellone, così che se fossi andato a fare un giro avrei sempre trovato dove stavano i miei genitori. Che cosa fanno quel pomeriggio? Decidono così in famiglia di farsi una scampagnata, non è proprio il termine giusto, di fare un'avventura, ecco, sul pedalò, un giretto. Fanno un giretto sul pedalò, mare bellissimo, boom. Rientriamo a riva, io emozionato perché dovevo cercare io il numero dell'ombrellone e trovarlo io prima dei miei genitori. E allora, così come fanno spesso i bambini, lui fugge e allora corre tra le file di ombrelloni e dice: arrivo prima io al posto. Arrivo al 223, il nostro posto, ma non ci sono le nostre cose. Allora, perplesso, continuo a cercare, no? Seguendo la fila degli ombrelloni. Magari avevo sbagliato il bagno? Arrivo all'altro 223, ma nemmeno lì ci sono le nostre cose. E allora cammino per minuti. I minuti però, piano piano, anche qui, no? I minuti diventano ore. Ore per un bambino da solo, povero, 7 anni, disidratato anche lui. Dopo circa 3 ore ero stanco, ero spaventato, ero solo. Che cosa faccio? Disperato, fermo un bagnante e gli dico: hai visto i miei genitori? E lui dice: no, però vieni con me, ti porto dal bagnino. Allora vanno dal bagnino, questo bambino ha perso i genitori. Il bagnino che cosa fa? Chiama la polizia. Pensa un po', cioè è diventata una disavventura. Chiamano la polizia, arriva la polizia, come si chiamano i genitori, insomma dopo un po' ce la fanno a ricongiungere questa famiglia. Vengono a prendermi, all'orizzonte vedo queste due figure familiari, mamma e papà. Mamma, papà, un grande abbraccio hollywoodiano. Cos'è successo? Il pedalò in pratica ha attraccato ad un bagno diverso dal nostro e lui dice: io, essendo scappato a cercare l'ombrellone, ho perso di vista i miei che mi hanno perso a loro volta. Risultato? Mi hanno ritrovato a 5 km dal nostro bagno. Oh, penso che non te la scordi più questa storia, anche perché chissà la paura tua, ma chissà quella dei genitori.

ma la, ci avevate mai fatto caso che c'è anche Riccardo Dussent in questa hit degli anni 2000? E no, pensiamo sempre a Shaggy, un po' di credito anche a Riccardo, perché senza di lui non si sa bene che cosa abbia fatto, ma il brano non ci sarebbe stato. Siamo quasi alle 19, ci arriviamo con il nostro Teddy Swims, Mr. Know It All su Rete 3. A tra poco, anche per il pacchetto informativo, meteo, traffico, news, e poi ci salutiamo.

0: e sono le 19. Buonasera, buonasera, siete sempre su Rete 3.
1: Rete 3.
0: E aggiorniamo subito le previsioni del tempo. Perché fino a questa sera in tutto il paese nuvolosità variabile con qualche schiarita, rovesci e temporali isolati, localmente anche forti con raffiche di vento. Per domani martedì in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, dal pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci o temporali. Al nord a tratti anche forti, temperatura minima fino a 22 gradi, le massime sui 33. E sulle strade della Svizzera italiana non ci sono, sì, ci sono, attenzione, rallentamenti sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, ancora sulla A2 disagi e rallentamenti a causa, attenzione, di un veicolo in avaria tra Biasca e la galleria della Biaschina in direzione nord. Su questo tratto inoltre la corsia di destra è bloccata. Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 4 km con conseguenze ritardi di 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, nella direzione opposta tra Amsteg e Göschenen. Le code sono di 4 km e i ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.
2: 3 News.
0: E nelle ultime 2 settimane a Basilea si sono registrati 26 casi di infezione e 25 ricoveri ospedalieri a seguito di un focolaio di legionellosi. Una persona è deceduta e altre 7 sono state ricoverate in terapia intensiva, lo ha comunicato il Dipartimento della Sanità cantonale. Attualmente 9 pazienti sono ancora ospedalizzati, di cui uno in cure intense. La fonte dell'infezione è stata identificata in 2 torri di raffreddamento ad acqua situate sul tetto di un edificio per uffici. In Ticino la situazione idrica è critica. I cittadini sono invitati a ridurre immediatamente i consumi di acqua. È l'appello lanciato dall'associazione Acquedotti Ticinesi, ricordando che la primavera e la prima parte dell'estate sono state tra le più secche mai registrate in Svizzera. Grigioni, per combattere la criminalità organizzata nella regione Moesa, verrà temporaneamente richiesto il casellario giudiziale alle persone che richiedono permessi LB o G. Il cambio di prassi avviene dopo un'accurata analisi e in stretto contatto con il Canton Ticino e dopo l'arresto di 4 italiani accusati di riciclaggio e di far parte di mafie.
2: Rete 3 Sport.
3: Per il Football Club Lugano adesso la fase a campionato di Conference League è un obiettivo realistico. Buonasera da Omar Gargantini. Urna benevola quella di Anio, ammesso ben inteso di superare il Q3 che li vedrà opposti ai dilettanti della Runavik, formazione delle isole Faroer. I bianconeri infatti nel successivo playoff, all'ultimo ostacolo dei preliminari, hanno evitato Getafe e Twente, ritrovandosi accoppiati alla perdente del terzo turno di Europa League tra Maccabi Tel Aviv e CSKA Sofia. Scaramanzia a parte, insomma, meglio non avrebbe potuto andare. Gara d'andata prevista all'AIL Arena il 20 di agosto. Ritorno il giovedì successivo in trasferta con gli israeliani che, se del caso, disputano le loro partite casalinghe a Batumi in Georgia. Il San Gallo affronterebbe da parte sua la vincente di Valur Reykjavik North Zealand, squadra danese. Il Sion verosimilmente l'Ajax, olandesi che non dovrebbero infatti avere problemi contro gli irlandesi dello Shelburne, mentre il Thun ancora non si sa quale playoff disputerà, se in Europa oppure in Conference, ma in entrambi i casi la qualificazione ad una fase a gironi sembra fattibile. Passiamo all'hockey, perché l'Ambri Piotta annuncia l'acquisto per i prossimi 2 anni dell'attaccante svizzero-canadese Jordan Forget, classe 2006, figlio di Dominique, da parte sua bianco-blu nei play-out del 2012 e del 2013. Jordan Forget, che nelle lighe giovanili canadesi ha contabilizzato 57 punti in quasi 200 presenze dopo essersi formato fino all'Under 20 nelle file del Losanna. Nel ciclismo Jonathan Milan ha vinto la prima tappa del Giro di Polonia, indossando così la prima maglia di leader della corsa. Al termine di 234 chilometri con arrivo a Kozelin, il velocista friulano si è imposto allo sprint battendo Paul Magnier, che lo aveva più volte bruciato al Giro d'Italia. Al tour femminile invece colpo doppio della norvegese Augset, che si è imposta nella terza frazione in solitaria e anche preso la maglia gialla di leader della corsa.
0: E ringrazio anche i colleghi dello sport da Giulia Meletta. È stato un piacere passare il pomeriggio insieme. Io vi lascio più tardi nelle mani di DJ Monnezza con la sua Radio Monnezza. Prima con la musica di Rete 3, le fazzine dei dischi Alpha Generation. Ci risentiamo domani a partire dalle 16. Ciao!
4: Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
2: Radio Monnezza.

alla gioventù maggiorata di Garognano e Garage Blues di Potenza, con armoniche che spingono a rogna come giusto che sia quando sul palco saltava su tutta la baldanza dei primissimi The Stripes, quelli infarciti di tutti questi energetici ingredienti pronti poi a risputarli al pubblico, diventando da subito una delle super new things in circolazione. Con quel bel background alla primi Stones in Selvaggiti che mettevano in campo loro, ma anche i meno giovani e non per questo meno ceffi Blue Van.

I'm Hurting, un bel pezzone firmato al tempo che fu da Ike Turner e qui finito nelle mani di quei bei rhythm and blueser sporchi e selvatici dei Dustaphonics. Se poi vogliamo essere belli belli in modo assurdo, ma belli belli contemporanei, a firmare piccoli bijou total black abbiamo oggi firme di spessore come quelle di Lee Fields, super proiettato con il suo rhythm and blues nella dimensione vintage total 60s, per poterci poi sbazzare perle quali Your Face Before My Eyes.

pensava che in Svezia si passasse il tempo ballando solo sulle liete melodie degli ABBA. Poi arrivarono gli anni 80 e dal ridente paese arrivarono un'orda di ultra talentati musici al tempo votati soprattutto a cavalcare con rara stiloseria il magico momento del revival neo garage beat. Gente come gli appena ascoltati The Creeps, quelli che promettevano benissimo ma che poi purtroppo, non sapendo a quale carro attaccarsi per acchiappare il successo planetario, persero la via e persero praticamente tutto nel decennio seguente. Quel decennio che vide però arrivare nuovi amici barbari e barbati, amici svedesi pronti a diventare il nuovo fenomeno targato si Svezia, ma con esiti di successo decisamente più espansi nel mondo tutto e più dilatati anche nel tempo. Parliamo di barbe, parliamo di barbari e certo parliamo di Hellacopters.

0: Radio Monnezza.
1: Balliamo, scendiamo in pista, andiamo a ballare, lasciamo anche andare.
2: Lascialo in pace, pezzo di cornuto, a mio figlio.

country bluegrass con le modifiche di questa Team from Mean Season suona così semplicemente perché apre l'album solista di Ranch, che magari così in solitaria dice poco anche agli amici del country modifiché, ma che se diciamo essere il frontman leader dei brooklyniani bluegrassers al sapore di pop gangsta grass, ecco che tutto si fa più chiaro nelle nostre bocce. Bocce tra l'altro pronte a subire l'assalto di una sorta di versione country alla Monty Python, tanto è caustica la formula del duo Mojo Nixon e Giallo Biafra, il primo devoto del country da sempre, il secondo leggenda del punk americano con i Dead Kennedys. Connubio particolarissimo e bello caustico nelle tematiche, che si consuma nei solchi dell'unico disco che i due hanno inciso All Together, l'album che si apre con questa cavalcatona intitolata My Snake Oil.

II, nipote di Hank Williams I, il king del country outlaw, poteva essere solo Hank Williams III, quello che poi, forse magaro magaro, sarà pure il padre di Hank Williams IV e il nonno di Hank Williams V, ma questo ancora non è dato sapere. Rebel Within, suo pezzardo che dà pure il titolo all'omonimo album, suona perfetto per spalancare le porte a quella ganga di rebel che a colpi di violini, pifferazzi, banjo inferociti e quant'altro mesciano reminiscenze Irish con tinteggi country al fulmicotone. Di che parliamo? Ma chiaramente di quella banda di baldi degli Old Man Merkley.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica trasmette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: Ma è... Ma è...
4: Ne?
5: Ma è...

Sharon Jones and the Deptons, ed è subito Soul Avalanga, soul della miglior specie, per di più quello che ha consegnato de facto alla storia la carriera purtroppo troppo breve della grande Sharon Jones. Solo a palate ma anche a valigiate, come dimostra la Soul Saint Orchestra, che a noi si presenta proprio sfoggiando tra le mani questa Bag of Soul.

0: Nella Germania della Dark Wave impazzano le band che risentono pesantemente dell'influenza dei Joy Division di Jancurtisiana memoria. Non ultimi ci possiamo tranquillamente piazzare pure loro, i Mosaic, di questa Aus der Stille, gente con un piede nel dark folk più oscuro proveniente dalle foreste della Turingia.
1: Radio Monnezza.

compatibilità radio da gente tosta e con le orecchie ben aperte quali Henry Rollins direttamente dal suo programma su KSRV o da Tom Robinson dalle frequenze della BBC Six Music. Parliamo dei londinesi Crosswires che si ritagliano giustamente un posto nel paradiso dell'underground più creativo della scena inglese contemporanea proprio grazie alla variegata ricchezza sonora del loro album che contiene appunto la Paradise Club che ci hanno appena proposto. Ma siccome noi siamo anime zozze, e zozze il giusto, sappiamo benissimo che al Paradise Club possiamo accedere giusto giusto solo grazie alla melodia dei Crosswire, non certo per i nostri meriti acquisiti. Più facile finire invece, che so, ad essere gli Hellboy, la gioventù degli inferi. Quella cantata qui dei californiani SWMRS. If you better grab some coffee, your mind's beginning to play tricks on you.

0: monnezza.
1: Ehi, bambino, ciao! Vuoi ascoltare una canzone?
2: No, cretino del Menga!
0: Radio Monnezza.

Clan, direttamente da Milano, questa band messa in piedi dal bassista Gino De Angelis, uno che ha attraversato la scena musicale milanese praticamente in tutti i suoi risvolti, già a partire dai primi anni Ottanta, nelle fila del gruppo punk molto alla Clash dei Tiratura Limitata, per poi passare nelle fila di Holly Riva and the Soul Rockets, degli Investigators e di altre formazioni con tutti e due i piedi nel rhythm and blues più gruvoso possibile. Genghis Clan è l'ultima di queste esperienze, basata sulla potente immagine e voce della cantante americana Jane. Una band con un discreto repertorio proprio, ma con una buona dose di classici del rhythm and blues, a cui decisamente sa come mettere mano. E parlando di classici, chi ne ha disseminati a gogo nell'arco della sua carriera, se non quel grande guappo che è stato, è e sempre sarà Wilson Pickett?

Il piglio sempre con la giusta rogna, tratto caratteristico dello stile ruvido del rhythm and blues di Wilson Pickett, diventa una vera e propria scuola da cui trarre sani insegnamenti per tutta una bella fetta di giovani pronti a rinnovare il linguaggio di questo stile praticamente intramontabile e che proprio a personaggi come Wilson Pickett fanno ampio riferimento. Tra questi possiamo tranquillamente annoverare anche Curtis Harding, che ci ascoltiamo ora con la sua Drive, e poi quel Benjamin Booker subito a seguire che ci porta nelle sue Wicked Waters.

Sempre geniali gli Arturo, leggenda del punk torinese, con una perizia strumentale fuori dal comune e una capacità di imbastire efficacissimi pezzi che sfuggono ad ogni dogma di genere e stile, come dimostrato da questa Ultimo Scatto. Sul binario, diciamo più tradizionale, si muovono invece gli Smart Cops, decisamente più fedeli agli stilemi classici del punk alla Ramones e anche di certo garage rock sempre gagliardo, con un repertorio di belle cavalcate da un minuto e mezzo circa, che poi diciamo è un po' il tempo standard di tutte le loro canzoni, compresa questa Realtà Cercami.

Anche a 30 anni di distanza dall'original 88 Treiana, rotta per casa di Dio, suona stradaiola quanto basta per entrare nel repertorio dei 666, amici del metallo e dello street punk, votati anima e strumenti a rispennellare in questa chiave la coattanza che fu tratto distintivo del progetto di Max Pezzalli e Mauro Repetto. Un'operazione che acchiappa non solo i 666, ma anche altri amici dell'OI italico e del metallame. Parliamo per esempio dei Placcaggio, direttamente da Colleferro, in provincia di Roma, alfieri di quella che loro stessi definiscono New Wave of Black Heavy Metal OI, e che in discografia ficcano d'amblè almeno una doppietta di riadattamenti stradaioli di Cavalli di Battaglia degli 883, ovviamente riadattati alla bisogna sia nel suono che nel testo. Un bel esempio è questa, I Nostri Anni, versione OI della Gli Anni di Pezzalli e Company.

0: Buongiorno, oggi ci troviamo qui con
1: Radio Monnezza. Monnezza. Monnezza.
0: Allora, una è una scimmia, l'altro è una gallina. Ora, per favore, state zitti.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

socket to my pocket è un'espressione che indica la richiesta che un truffatore avanza al lavoro concluso, tendendo la mano in attesa del pagamento. Un'espressione che Rome Streets, rapper inglese cresciuto a New York, ha utilizzato come titolo del suo disco. A suo modo di vedere, l'energia che trasmette non è gratis, o molto semplicemente, tutto ciò che fa ha un prezzo. La scalata di Rome Streets inizia nel 2018 e da quel momento è stato un susseguirsi di album e mixtape culminati in dischi particolarmente riusciti come Dead and the Magician e Kiss the Ring. Il suo percorso indipendente lo ha portato a firmare con Griselda e Mess Appeal, quindi a legarsi a nomi consolidati che hanno sicuramente dato una mano ad espandere il suo talento. È un artista affidabile che raramente riesce a deludere in maniera decisa. Molto attento alla scelta dei produttori e soprattutto attento al modo di stendere le rime in maniera cruda, sporca e interessante, tanto da farlo diventare uno degli artisti più veri di nuova generazione. Suck It To My Pocket è un disco che vede la partecipazione di alcuni produttori leggendari: Pete Rock, Evok, Night Wonder, Alchemist e ci mettiamo anche Conductor Williams. Gli altri produttori però non sfigurano minimamente, quindi le produzioni leggendarie servono giusto a dare maggiore prestigio a un lavoro che comunque sarebbe di ottimo livello. Le produzioni sono ben amalgamate e per quanto ci sia un filo comune, risultano anche abbastanza variate. La sensazione di tensione c'è sempre, anche quando le atmosfere sembrano ammorbidirsi. Forse perché a livello di rime, Rome Streets non si ammorbidisce mai. Il suo è un rap fatto di storie al limite, confessioni, vita di strada, redenzione e sicuramente qualche esagerazione. Nei suoi testi c'è la rivincita verso chi non ha creduto in lui e verso un ambiente difficile e tossico che avrebbe potuto tranquillamente cambiare la sua storia. Le produzioni sono di livello, ma Rome Streets non si fa rubare la scena. L'equilibrio è ottimo e in alcuni casi il livello delle tracce è particolarmente alto, tanto da poterle inserire tra le migliori cose firmate dall'artista. È un disco che merita più di un ascolto per riuscire a cogliere tutte le finezze, le particolarità e in generale il processo di crescita di un artista che, nonostante il livello attuale, non si sente ancora arrivato.

0: Radio Giornale.
1: Acquedotti al limite, in Ticino manca l'acqua e ne consumiamo troppa. L'associazione che riunisce le infrastrutture che distribuiscono l'acqua chiede di ridurre i consumi immediatamente. E sotto pressione si trova tutta l'Europa. I grandi fiumi che attraversano il continente non sono più in grado di garantire economia ed energia, commercio e trasporti tra fabbriche e centrali elettriche e nucleari che devono o rischiano di fermarsi insieme alla navigazione e all'irrigazione dei campi. Noi controlleremo la situazione sul più grande fiume d'Europa, il Reno. Carenza di scorte di sangue zero negativo si è verificata recentemente negli ospedali ticinesi, un avvenimento piuttosto raro, l'ultima volta 2 anni fa. Martedì 4 agosto, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In apertura di edizione, la situazione idrica in Ticino, dove in vari comuni le riserve hanno raggiunto livelli storicamente minimi. Una situazione critica che ha spinto anche l'Associazione Acquedotti Ticinesi a chiedere di diminuire immediatamente i consumi. L'infrastruttura è al limite e si rischia il collasso. L'erogazione d'acqua, anche per gli usi essenziali, potrebbe venire interrotta. Ce ne parla Cristian Girardoni.
2: La situazione appunto è sotto gli occhi di tutti sulla siccità, penso che lo vediamo tutti. Quello che succede cos'è? Che diversi comuni hanno già emanato dei gradi di restrizione dell'utilizzo e dove non è stato fatto si notano appunto dei consumi molto elevati. Questo fa sì che la struttura acquedotto è sotto stress e questo potrebbe creare poi un sistema che potrebbe anche andare in guasto. Quindi la nostra l'idea era appunto quella di sensibilizzare tutta la popolazione a seguire quanto dicono le aziende di riferimento del proprio comune, ma in generale di rendere attenti tutte le persone che l'acqua potabile non è infinita e se non piove non abbiamo acqua.
3: Questo trasversalmente su tutto il territorio cantonale.
2: Esatto, perché comunque il riferimento è la propria azienda, no? Perché la distribuzione è comunale, quindi dipende proprio come è strutturato l'approvvigionamento del singolo comune. Quindi ci sono comuni che stanno soffrendo di più, altri di meno, ma comunque in generale si nota che i consumi sono molto elevati. Dove sono state emanate le limitazioni, una buona parte della popolazione per fortuna segue questi appelli e quindi i consumi sono anche diminuiti. Nei comuni dove non sono stati emanati attualmente però la situazione è questa.
1: Ancora, parliamo di acqua. Stiamo vivendo un periodo di gran caldo, ma anche di siccità. I fiumi sono praticamente tutti a livelli molto bassi. Occupiamoci della Germania e del suo fiume più importante, che è anche più importante della Svizzera, il Reno, con il nostro collaboratore da Berlino, Walter Rauen.
4: 1,5 metri a Duisburg, 67 centimetri a Colonia, appena 22 a Düsseldorf. I livelli della profondità delle acque del Reno in Germania hanno raggiunto questo fine settimana i minimi storici. Mai prima d'ora il più importante e anche lungo fiume tedesco aveva registrato livelli così bassi. In molti punti del fiume le autorità sono state costrette a decretare lo stato di emergenza, bloccando la navigazione per navi commerciali, battelli turistici e anche per i traghetti, che in molti punti costituiscono l'unica possibilità di attraversamento del fiume per auto, camion e anche per i pedoni. Così ad esempio a Bonn, dove il 3 giugno scorso il grande ponte sul Reno era stato chiuso al traffico dai tecnici del comune per via della presenza di profonde crepe nel cemento delle colonne portanti e il pericolo di un improvviso cedimento della struttura. Da allora i quartieri settentrionali della città sulle due sponde del fiume sono collegati fra loro solo dai traghetti, che però già da venerdì scorso hanno dovuto interrompere il servizio a causa dei livelli troppo bassi del fiume. A Bonn, Colonia o Düsseldorf il Reno misura normalmente una profondità fra i 3 e i 5 metri. Più a sud, nelle zone industriali di Duisburg, Mannheim e Ludwigshafen, i grandi insediamenti industriali e petrolchimici dipendono molto dal fiume. Le principali materie prime vengono trasportate qui o su rotaia o a bordo delle grandi navi e chiatte fluviali, che attualmente sono però ferme nei porti. L'attuale ondata di siccità e le scarsissime precipitazioni dei giorni scorsi, accompagnate da un caldo estremo e da temperature spesso al di sopra dei 40 gradi, hanno messo in ginocchio non solo il Reno, ma anche altri grandi fiumi in Germania, come ad esempio l'Elba, il Meno, la Mosella e il Danubio.
1: Torniamo in Ticino. Una carenza di scorte di sangue zero negativo si è verificato recentemente negli ospedali ticinesi. Un avvenimento piuttosto raro. Ora l'emergenza è passata, ma che cosa è successo e come si reagisce in questo caso? Francesca Motta l'ha chiesto al direttore medico del centro trasfusionale della Svizzera italiana, Stefano Fontana.
0: Dopo alcune urgenze che ci sono state negli ospedali del cantone, abbiamo riscontrato abbastanza rapidamente una carenza di concentrati eritrocitari di gruppo zero negativo.
5: Non succede spesso. L'ultima carenza avvenuta in poco tempo risale a 2 anni fa. In questi casi, per scongiurare il rischio di non avere a disposizione tutto il sangue necessario, il centro trasfusionale procede a step. Fa appello ai donatori, che hanno risposto bene all'emergenza, centralizza le scorte e informa i medici dei pazienti che devono eventualmente essere trasfusi.
0: Perché c'è la possibilità comunque di cambiare gruppo in pazienti specifici, in situazioni particolari, da zero negativo a zero positivo, quindi permettendo anche di risparmiare un attimino sullo stock. È una cosa che ogni tanto si fa nel corso dell'anno senza che ci sia una vera emergenza. Che si dovesse ricorrere comunque a questa misura in più pazienti e in così breve tempo, però, è una cosa che capita raramente.
5: I pazienti che possono ricevere zero positivo anziché zero negativo sono gli uomini e le donne non più in età fertile, senza gli anticorpi che impediscono questo cambiamento di gruppo, oppure pazienti urgenti che hanno bisogno di tanto sangue. In generale, Stefano Fontana, ci vorrebbero più donatori zero negativo?
0: Ma è vero che i donatori zero negativi sono circa il 6% della popolazione e l'uso di prodotti zero negativi è circa il doppio, perché effettivamente nelle urgenze è un prodotto che si usa volentieri. È vero che più è grande il pool dei donatori che ci sono a disposizione e più si può rispondere in modo adeguato a queste urgenze.
1: Nelle ultime 2 settimane a Basilea si sono registrati 26 casi di infezione e 25 ricoveri ospedalieri a seguito di un focolaio di legionellosi. Una persona è deceduta, altre 7 sono state ricoverate in terapia intensiva. L'ho comunicato il Dipartimento della Sanità cantonale. Attualmente 9 pazienti sono ancora ospedalizzati, di cui uno in cure intense. La fonte dell'infezione è stata identificata in 2 torri di raffreddamento ad acqua situate sul tetto di un edificio per uffici. Dall'estero, 11 civili russi ieri sono stati uccisi da attacchi ucraini con droni sulle coste del Mar Nero, vicino alla località balneare di Gerenchik. Secondo le autorità locali, un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree russe, ha provocato una strage di bagnanti, 7 morti, tra cui 3 bambini e circa 40 feriti. Qualche ora prima, durante la notte, altri 4 civili erano morti e 2 erano rimasti feriti in altri attacchi ucraini sulla Crimea. E a seguire di quest'ultimo attacco, una ragazza di 13 anni è morta e 2 bambine di 7 e 9 anni sono rimaste ferite nella regione russa di Belgorod, quando un altro drone lanciato dalle forze ucraine si è abbattuto vicino ad un'area giochi nel villaggio di Prinsievska. È il 1 agosto, lo ricordiamo, in centro Mosca 5 persone sono state uccise in un ristorante italiano da un ordigno fatto esplodere da una donna incaricata di introdurlo nel locale e morta a sua volta. Attentato che le autorità russe hanno attribuito all'Ucraina. E negli Stati Uniti, 25 stati, tutti a guida democratica, hanno citato in giudizio oggi l'amministrazione del presidente Trump, secondo quanto riferito dal procuratore generale di New York, sostenendo che l'ultima serie di dazi del 10 o del 12,5% imposti dal presidente sui beni provenienti da 60 partner commerciali abbia oltrepassato la sua autorità legale di tassare le importazioni. Lo ha scritto in serata l'agenzia Reuters, aggiungendo che, per il procuratore generale di New York, gli ultimi dazi di Trump non fanno altro che sostituire i dazi dichiarati incostituzionali dalla Corte Suprema americana. L'azione legale chiede al tribunale di bloccare e annullare i dazi, nonché di disporre il rimborso dei tributi versati dagli stati. E a meno di 24 ore dall'aver espresso ottimismo su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, Donald Trump viene gelato da Teheran. Al momento nessun colloquio è in corso con gli Stati Uniti. Il presidente statunitense è così tornato ad attaccare duramente il governo iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto si avvicina. un affondo contro la leadership di Teheran e un avvertimento che il blocco navale americano durerà fino alla resa totale, così è stato detto, che rappresentano l'ennesima giravolta del presidente americano in questi 6 mesi di guerra. Per lo sport, sorteggio fortunato per il Football Club Lugano che nell'eventuale playoff di Conference League, l'ultimo ostacolo dei preliminari, affronterà la perdente della sfida di Europa League tra il Maccabi Tel Aviv e il CSKA Sofia, traguardo subordinato ovviamente al superamento del Q3 che a partire da giovedì alla IL Arena opporrà i bianconeri alla compagine del Runavik delle isole Faroe. Di fronte all'opposizione dell'UEFA e alle forti perplessità espresse dalle confederazioni asiatica AFC americana CONCACAF, cambiamo argomento ma rimaniamo in tema calcistico, il presidente del massimo organismo del calcio, la FIFA, Gianni Infantino, starebbe cercando il sostegno dell'amministrazione Trump per mantenere salda la propria posizione. Lo riferisce il New York Post, citando 2 fonti informate, secondo le quali Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Marco Rubio, dopo diversi tentativi andati a vuoto di contattare il presidente Trump direttamente. E secondo la testata, al centro della conversazione ci sarà ufficialmente il ruolo del calcio come strumento di soft power per gli Stati Uniti. Infine, prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, martedì 4 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci o temporali che al nord potrebbero assumere a tratti anche carattere forte. Le temperature in tutto il paese minima compresa tra 19 e 22 gradi, la massima sarà sui 33. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Roberto Conti in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena e calda notte.
6: Radio Televisione Svizzera.